Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

but you

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

my head.

you planned it.

0: Ready Studio Few, Ready Studio Few, Ready Studio Few, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.

0: from the past, from the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo, Radio Studio
3: Più. Un'altra ora.
1: Ah, belli!
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con.
1: Sì.
3: Non solo clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Si riparte, signori?
4: Sei nove, siamo qui.
5: Sei su Radio Studio Q.
1: We're flying high. E si riparte, nuova settimana, ragazzi, occhio. Right up to the sky. We fly so high. Ci siamo, sveglia. Right. Io ho dormito praticamente qui, allora. Si vola! Domenico, buongiorno! Beh, il cavallo pazzo, l'orso! È tornato Paolo di Novi, si era operato all'ernia. Spero sia andato tutto bene. Ciao Paolo! Francesco, l'operatore ecologico da Milano, Davis da Canneto. Simo da Verona. Oh, è tornato, eh. Due settimane di ferie si è fatto. Andiamo, andiamo, tutti in carrozza. Andiamo, 338 14 11 001, nuova settimana.

0: quelli che arrivano, tra un po' arrivano i messaggi. Capitan Hollywood Project con Flying High. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben trovati, eh? Ieri grande successo col Sunday Mix Time col buon Buzzone. Noi ogni domenica poi saremo live dalle 17 alle 19. Ci avete riaccolto a braccia aperte. Ma adesso è mattina, lo sapete, non so più che ore sono. Praticamente vivo in radio. E siamo pronti con la nostra mezz'oretta. Avremo la nostra sigla chiaramente di apertura della nuova settimana con Ellen, la nostra sigla personale personalizzata, però prima di arrivarci avremo una bella mezz'oretta con il nostro risveglio, soprattutto il lunedì mattina.
1: Gira tutto intorno la sta.
0: Ah sì, per alzarsi sì, Buongiorno Italia, andiamo.
1: E gira tutta la sta.
0: 338 14 11 001.
1: Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.
0: È un pillolino questo,
1: Danza e gira tutta la stanza.
0: Stefano, il pompista di Bedizzole. Ciao Stefano. Andiamo!

0: Sanremo, ci vediamo il 10 ottobre a Guidizzolo, certo. Occhio, occhio signori, occhio. Andiamo avanti, 1994, in modo Hans-Vai Polizai. Hai figlio, pregadia. Si, bolla, bolla, dai.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2,
0: Polizei,
1: 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

Bravo signore, si vola, è lunedì. Arriveranno prima o poi, si sono intasati. Ma si stas.

0: Scatman's World. Niente, si è impallato tutto qua ragazzi. Ma noi che ce frega, andiamo avanti.
1: Sì.

andiamo avanti. Catman's World. Ah, cosa arriva, signori, cosa arriva? Ah, sì.

Arrivo Barno, buongiorno, ben arrivata tesoro. Abbiamo il toro dopo Sombrone, mi dice che sui 95.5 si sente male. Usa l'app per il momento, poi sistemeranno. Vietta da Parma, buongiorno.

da Nightingale. Occhio signori, salutiamo i W e andiamo avanti. Andiamo avanti, occhio. Signori, arrivano prezioso Marvin. È arrivato anche Angelone di Ferrara, il picchio da Formigine e Steffi da Birichina. Ah, sì, sì. Police.

0: si vola, ma non lo da fermo.
1: This is the police speaking.
2: This club is closed.
1: This club is closed
2: forever.
0: È arrivato Renato alla Folgheria. Buongiorno Renato. È arrivato Renatone. Renatone.
1: The police speaking.
2: This club is closed.
1: Is closed
2: forever.
0: Luca da Trevezzuolo. È lunedì e spacchiamo tutto, bravo.

Abbiamo il Boccia, buongiorno Boccia. Adriano da Faenza, ben arrivato Adriano. Si continua, questa è la nostra mezz'oretta. Dora da Senigallia, ben arrivata Dora. Police. Emergency. Oh, gli è arrivato Carlo Antonio di Andria, ciao Carlo Antonio. Emergency, paging Dr. B. Emergency. Questo è il sound giusto per svegliarsi, abbiamo Ezio da Milano, Ciao Ezio, un abbraccio. E andiamo avanti signori con la canzone per eccellenza delle cannonate, lo sapete bene. Parliamo dei Darud, signori. Intanto è arrivato Claudio da Rodano. Arriva lei, arriva la tempesta di sabbia. Ah beh, Andrea da Urbino, buongiorno. Sì, mamma mia, Balda, sei pronto? Qui si vola. Qui si vola, Balda.

signori, sono le 6:02 e tutto procede bene. Abbiamo il Bruce, Carlo dalla Vis. Ce la vogliamo fare una bella cannonata, occhio. Occhio che adesso le spariamo, Massimiliano e Roberta dalla Vis sul volume. Sì, che goduria, sì. Luchino, il contadino di Ravenna. Ciao Luchino. Buongiorno carogne, sì, siamo noi. Tifona! Andrei da Cattolica, andiamo. Andiamo.

arriveremo alla maratonina di Padenga il 1° novembre. Beh, quella è una classica, L'Atletica Vighenzi, ciao. È Angela lei che scrive, ciao tesoro. È arrivato anche Nico d'Arcore. Oh, c'è il mio amico da Piattelli, da Pool. Attenzione signori, salutiamo i Darude. E arriva il buon Panda ora. Signori, arriva il buon Panda. Lady Iron è in arrivo, Dennis di Canneto. Ci teneva a dirtelo.

0: ma che viaggione. Si va.
1: There's always a world inside of music.

0: There's a world inside of music.
1: È il buon Panda, signori. Il buon Pandone.

occhio, signori. Stiamo per salutare il panda, arriva un buon Maurone, occhio. È arrivato Angelo l'idraulico, è Filippo da Lissone, Boris dalla Valcamonica, Stefano da Vignola, Simone l'operatore ecologico di Grottazzolina, Giuseppe da Casoli. Gli arriva un buon picottone Pulsar.

Mamma se si vola oggi, eh. Oh, vedi, oltre a Gabriele è arrivato anche Moreno da Pool, da Piattelli.

mamma mia! Oh, è arrivato lo splendido da Bussolengo e Daniel da Belluno.

allora 338 14 11 001. Felice Ugo numero uno, sta andando a donare il sangue, poi treno e si passa la giornata a Venezia, vedi? Ah, lo splendido era, era Isola della Scala, guardalo, guardalo lo splendido. Ti ha mandato la foto, guardalo. Signori, sigla! Apriamo la settimana!

0: Chiaro di Monopoli, Valentino da Frosino, Domenico da Cornatedad, Pippo il mobiliere di Senigallia, Franco da Cervia che sta tornando sul traghetto dalla Sardegna.
1: Stacco!
0: Sì.
1: Bello.
0: Bello.
1: Stacco!
0: Secco.
1: Stacco! Bello. Stacco!
0: Ricominciamo.
2: Con

0: siamo veri, fra da San Donato. Un abbraccio anche a te, caro Roberto da Gessate. Semplice follia. Ah, le sorprese non sono finite, eh? Oh, ci sono dopo, eh. Semplice follia. Seguire adesso il ritmo che picchia dentro il cuore. È magia, è semplice energia. La musica... Roberto dalla Valle di Ledro, direzione Bologna. Ciao Roberto. Dopo Roberto dalla Valle di Ledro abbiamo Robert da Milano. Attenzione.
1: Concentrazione. Studio Più, The Dance Station. Attenzione, concentrazione.

0: Raffaele da Bologna.
1: Attenzione.
0: E lei è Ellen, Lady Ellen. E salutiamo con la nostra sigla personalizzata, la musica che batte su Studio Più. Non so se avete visto sui social. Non so, qua 35 anni fa usciva la musica che batte. E poi l'ha rifatta per noi nel 2003, quindi un saluto alla grandissima Ellen. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Come dicevo, le sorprese non sono finite, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

Pino Villadà, Del Mazza da Capicce, Roberto da Luca, Peppe da Trento, Gianni da Padenghe, Jimmy da Mantova. Roberta da Pozzolo sul Mincio, ehi, tante signorine stamattina.

0: Princess Marvin con Le Louvre. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, e siamo prontissimi col primo momento che andiamo a riascoltare. Intanto saluto Eric da Cogliate. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: Allora c'è una polemica, è nata una polemica. È una polemica che è una polemica, franca polemica che è nata. Allora, vero, i cavalli sporcano, ma meglio un po' di cacca di cavallo che la plastica che lascia la gente. In effetti ha ragione, cioè nel senso che poi la cacca di cavallo è, come si dice, è quella che poi usano per, nei campi per
0: è concime,
3: è concime, no? Giusto, no? Tu che sei campagnolo.
4: Ma allora non so, cioè non so se
3: tu sei nato in campagna ma non sai queste cose. Allora dillo, cioè, allora
4: io so che la cacca,
3: ma che se ne ha da fatte per davvento.
4: Ma scusami, io so che l'etame in generale concima, no?
3: Sì.
4: L'etame è l'etame.
3: No, no, l'etame umano no, cioè non si è mai sentito. Cioè, no, no, dei carnivori no. Cioè, l'etame dei carnivori no.
4: Sì, perché tu sei
3: ha
4: sicuro.
3: Un odore diverso.
4: Certo, perché tu sei sicuro che in teoria le feci, ok? La pupù, sì, la cacca del cavallo.
3: Le dette tutte, le dette.
4: Cioè,
3: manca merda, hai finito. Cioè, non... Dillo a sto punto, perché la gente, scusate la parola, però ogni tanto mi scappa anche a me la parolaccia, però voglio dire pupù, cacca, io pensavo voleva essere fine la pupù, alla fine gli ha detto cacca, cioè non,
4: però comunque quella lì sicuramente non è sicuro,
3: caravola,
4: perché
3: ma tu sei veramente così, io sono così, prendere o lasciare, ragazzi.
4: Sai che mangia l'erba, hai capito? Erbivolo, no, mangia l'erba.
3: L'ho già detta io sta cosa,
4: per dire
3: dovevi arrivarci col cervello.
4: Sì, però scusami, allora io non le
3: concima, concima l'escremento dell'animale erbivoro, non l'animale carnivoro, non si è mai sentito. Capisci?
4: Ma certo, chi non mi ha sentito? Qualche cospargiamo un po' di feci di tigre. Cioè, non ho mai sentito.
3: Ma è cretino così!
0: Ma scusa, a chi
3: ma è
0: le
3: cretino?
0: Le mucche, i cavalli, quelli sono concimi.
3: Ma certo, perché sono erbivori, erbivori.
0: Sono erbivori. Hai mai visto il maiale usare la cacca del maiale per concimare?
3: Il maiale usa la cacca del maiale?
0: No, per dire,
3: hai
0: non
3: detto
0: è possibile.
3: Il maiale usa la cacca del maiale. Hai mai visto un maiale? Parlavi di te, parlavi di...
4: Ma guarda che non è mica vero.
3: Dai,
4: se ma secondo me
3: ragazzi, è nato Thor, per favore.
4: Ma perché lì c'è l'allevamento. C'è l'allevamento.
3: Pensa quando è nato Achille, alleno. È nato! È nato!
0: No, il rumore!
3: Tutti via, tutti.
0: Il rumore!
3: Siamo scappati tutti da lì. Dimmi, dimmi, cretino.
4: Comunque, questa cosa qua è dell'invenzione del sacchetto.
3: Pronto!
5: Oh, Achille!
4: Sì?
5: Figa, sei più fastidioso dell'esame della prostata.
4: Ah, sei più simpatico tu, vorrei incontrare.
3: Sì, sei più fastidioso dell'esame della prostata. Doveva essere pugliese, ma c'è dove. C'è dove che c'è cussa. Dimmi, dimmi, cacca di maiale, dimmi.
4: No, si stava parlando, ma vabbè, comunque.
3: Comunque la cacca di maiale si usa per concimare.
0: Sì.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
4: Quello
3: dai.
4: Che fondamentalmente...
3: Ma possiamo parlare di cacca tutto il giorno?
4: Perché fa parte della leva.
5: Buongiorno dissociati, buongiorno.
3: buongiorno.
5: Allora vi confermo che viene utilizzata anche le feci umane.
3: Ah, veramente?
5: Dalle varie... Veramente, vengono trattate però.
3: Ah, vengono trattate. E chi è che le tratta? Chi le tratta?
5: Ci sono delle ditte apposta che raccolgono tutto e viene tutto trattato.
3: E quindi quello che mangiamo potrebbe essere quella di un nostro parente, nostro zio, certo. Insomma, una zucchina di famiglia, insomma. Non ha...
5: Assolutamente sì.
3: Perfetto, oddio. Grazie dell'informazione. Adesso amo ancora di più la verdura, grazie.
0: Ciao.
3: Era meglio non saperle queste cose.
0: Infatti,
3: non,
0: certo.
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: Ma tanto l'Italia d'etame, cioè che sia della mucca che tu vidi al pascolo, che sia di Franco, cioè l'etame, cioè non è che insomma...
3: Beh, è un po' diverso, c'è anche l'odore un po' diverso. Possiamo cambiare argomento e basta, ragazzi. Comunque quello che aveva detto la polemica, aveva alzato la polemica, era che la cacca di cavallo dà meno fastidio della plastica che buttiamo in giro. Cioè è vero, la gente butta un sacco di roba, anche vanno a fare i picnic, ancora la gente ignorante che butta, lascia la roba, inquiniamo il pianeta, ma una cacca non fa niente, perché poi magari diventa e quindi vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ho visto un asfalto tutto concimato, infatti, ragazzi, è una cosa bellissima. Quindi quando il mio cane fa la cacca e non la raccolgo e c'è gente che mi guarda male, signore scusi, non l'ha raccolto, è concime, glielo posso dire, è concime anche il nostro, guarda che non è il concime umano, no. Adesso ti faccio vedere, guarda, adesso se ripassi fra 10 anni vedrai un prato meraviglioso. E grazie dell'informazione. Allora
4: prima Andrea hai ricordato le tappe teatrali,
3: hai rotto i maroni.
4: No, scusami,
3: non ti porto a teatro, basta.
4: Perché
3: no, vai cinema, vai a vedere Ugo che salta come le scimmie, vai, vai, vai a vedere questi spettacoli qua. Non puoi venire a teatro a vedere Catavolo, non puoi, non puoi.
4: Ma metti in caso che un altro volesse.
3: Non mi interessa, non mi interessa.
4: Fosse interessato.
3: Non ci interessa. Pubblicità, torniamo dopo, forse.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

come sentite ci sono anche i brother, eh? Gianluca da Pozzolo sul Mincio, Lino d'Arco, Gius da Palermo, Pier Giorgio e Alessandro da Milano Marittima, Erika e Mirko, grazie, un abbraccio.

0: Brother con The Moon. Ed eccoci qua ragazzi, prima di andare in pubblicità vi ricordo ancora del nostro tour teatrale che è imminente, sta arrivando ragazzi. Intanto saluto Ivano Da Fano, ecco ne approfitto per ricordare che lui ha prenotato, ci vedremo a Bellaria il 24 di ottobre. Intanto ho postato la nuova locandina ragazzi, andatela a vedere a stile Simpson ragazzi, andate a vedere sui nostri profili di Instagram, andate a guardare Ugo Palmisano Official, Andrea Catavolo, dopo la ripubblicherà anche Achille Ferrari, è bellissima, lì ci sono le tre date ragazzi, il numero di telefono che poi è il mio, quindi vi ricordo ragazzi, prendete nota, 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Fatevi sotto perché i posti stanno andando ragazzi, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, il numero lo trovate sulla locandina, comunque ve lo ricordo è il mio, segnatelo: 389 83 34 825. Approfittatene anche adesso durante la pubblicità anche con un semplice WhatsApp e vi do tutte le info. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. I get

0: Beyoncé, Jay-Z. Crazy in Love, ragazzi, arriva il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea.
2: Catavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Beh, comunque c'è uno che ha detto catavolo, a casa mia hanno riempito di pini marittimi, di querce addirittura, di querce. Insomma, castagni, tutti hanno sfondato tutte le strade, tutte queste cose qua.
0: Dici un Canada.
4: Andrea, vabbè, rimandateli perché non li trovo, sono tanti, non... Perché tu mi guardi così con quella fascia?
5: No,
4: devi entrare dentro posto piccolo, posto piccolo, e poi dici a quelli sopra: a vita, a vita!
5: Posto piccolo, al posto piccolo io devo dire di abitare.
4: Tu dici a vita, a vita! Capito?
2: Lascia sta, ma coglione proprio.
4: Andrea, no. Al Conad costa tre. Dimmi qual è il motivo che ti fa pensare che io sto leggendo un messaggio e tu devi entrare. Spiegamelo, dai, adesso dimmelo, dai, vai.
5: No, perché sono. No, perché tu mi. Cioè, tu sei. Dopo sei partito.
4: Andava tanto bene il programma, è arrivato lui un disastro, ragazzi. Allora, quando io punto gli occhi verso i messaggi che sto leggendo, tu non devi parlare, capisci? Lo capisci anche il Super Santos dall'altra parte. Al Conad costa 3 euro il Super Santos. Hanno una cesta piena. Davide da Verona, ignorante. Ignorante. Vai oggi.
0: Ma
4: vai.
0: C'è Desenzano il Conad?
4: Ma secondo te non c'è?
0: Ma io non lo so. Io
4: ma in tutta Italia. Ma sono tutti comunisti. Sono pieni. Siamo
0: i comunisti.
4: Sto scherzando.
0: Perché? Ma perché? Scusa.
4: Ieri è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi. Lo hanno insultato. In che senso?
0: Non ho capito.
4: Fateci sapere, ragazzi. Non... Ieri c'è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato. Ah, hanno criticato il programma dopo di noi e lo hanno insultato. Vabbè, ci può stare, ragazzi. A noi insultate noi che non ce la prendiamo. Non, cioè, dirci tre deficienti, noi non ci interessa. Se dite due è meglio, però. Andiamo avanti. Cadavolo! Guarda questo! Dimmi se non è Ugo questo.
0: Ugo.
4: È Ugo, c'è un signore tutto nudo che prende il sole, è tutto peloso, è lui pelato come lui con la pancia, sembra Ugo, c'ha lo zainetto Invicta come te, quindi, ma non è che sei tu,
0: non sei tu,
4: può essere.
0: Sono io.
4: Andrea, ho sognato Ugo che ballava sul palo, aveva due pettorali troppo sexy e andiamo avanti, ma è una donna, ma come fai a sognare? Sognare Ugo
0: perché?
4: Con i pettorali che balla su un palo, dai, non, lascia stare, non mi guardare, Casadei, non
5: no,
4: mi guardare.
5: Sto pensando a Ugo che balla sul palo, cioè magari
4: allora il problema di Achille qual è? È che a lui gli arrivano le cose dopo, capisci? Cioè tu gli dici una cosa, il suo cervello prima di rispondere la elabora, ci mette un po' più degli altri e quindi risponde un attimo dopo.
0: È
4: un bambino speciale. Allacci i bottoni che prendi le malattie, allaccia. Sai, quando la mamma diceva allaccia che ti ammali, allaccia. Dice, mamma, ci sono 47 gradi. Mi hai messo la polo. Allacci il bottoncino, che fai con sta cosa aperta qua? Chiudi che prendi freddo. 45 gradi, mamma, sono squagliato. Mi sento un calippo a fine carriera. Allora, cioè, uno mi ha mandato una lista di cose, di animali e vabbè, leggo, faccio prima a leggere, non
5: l'albero genealogico tipo
4: un grafico. Lascialo parlare, lascialo sfondare, dai.
5: No, dico, magari potrebbe essere un grafico, perché hai detto lista, però non eri molto, ho visto una faccia non molto convincente, magari tipo un grafico.
4: Che cos'è il grafico?
5: Grafico è una situazione in cui vengono.
4: Allora, siccome non lo posso picchiare con le mani, io lo picchio con le scarpe.
5: No, che schifo! Allora, senza calze. No,
4: una botta piccola.
5: No.
4: Decidi, o sulla mano o sulla coscia. Decidi tu.
5: le scarpe.
4: Veloce però, veloce. Abbiamo un sacco
0: no,
4: di cose.
0: Non si preoccupa del dolore. Ah, scarpa che gli propresi.
4: Scarpata, vedi, così in bar. Non lo posso picchiare con le mani. Allora, è il ciclo della vita. Non è il grafico, è il ciclo della vita. Il ciclo della vita, come vuoi fare il Re Leone? Così ti occupi, fai qualcosa.
5: E vabbè, che faccio
4: le mettiti nell'angolo e fai il Re Leone, così non dai fastidio. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Il gatto ha paura del cane. Se vado troppo veloce me lo dici? Perché mentre,
0: ma no, è normale, Andrea.
4: No, però mentre parlo fa così con l'occhio.
0: No, no.
5: Allora, perché sto,
4: perché no. sta facendo i conti, capito? Sai, lui conta con gli occhi, non con le dita. Con le dita. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Fino a qua ci siamo, dai. Sì. Il gatto ha paura del cane. Il cane ha paura dell'uomo. L'uomo ha paura della donna.
0: Ma cosa? Ma che ciclo è?
4: L'uomo ha paura della donna. Attenzione, la donna ha paura dell'insetto.
0: È vero.
4: Questo è il ciclo della vita. Rifaccio se vuoi, così capisci.
5: Tutto parte dall'insetto.
4: Tutto parte dall'insetto. Tu lo sai che se scoppia la quarta, sessantesima mondiale, bomba, rimangono solo gli insetti.
0: È vero.
4: Solo gli insetti rimangono. Ti rendi conto? Che noi li schiacciamo. Ha voglia schiacciarli, ma tanto quelli resuscitano. Cioè, pensa se ci fosse un mondo sommerso sotto di noi, pieno di insetti, dove loro sanno che quelli che verranno bruciati siamo noi. Cioè, io immagino la famiglia degli insetti, no? Che sottoterra, così quella, la mamma dice, c'è il bambino che vuole andare a giocare col Super Santos.
0: Super Santos.
4: Papà mio, lo zio mi ha comprato il Super Santos, vado su a fare due calci. Ehi, la mamma, ehi, dove vai? Che fai, sei scemo? Che vai sopra, che ti brucia il sole, ma c'è uno con la scarpa che ti ammazza subito. Stai giù, gioca giù, ma c'è buio, mamma. C'è buio. Accendi la luce.
0: Quale luce?
4: Faccio un buco che filtra la luce.
0: Ma quale filtro?
4: Poi loro lo sanno che noi verremo annientati. Lo sanno, no? Guerre, bombe, bam bam bam. Quelli mica le fanno le guerre. Tu hai mai visto uno scarafaggio lanciare una bomba a mano?
0: Ma come fai?
4: Non l'hai visto. Un ragno, che ne so, con un missile intelligente.
0: A chi?
4: No, vabbè. Solo noi coglioni riusciamo a fare queste cose. Comunque, il ciclo della vita è questo: insetto ha paura del topo, il topo ha paura del gatto, il gatto ha paura del cane, il cane ha paura dell'uomo e l'uomo ha paura della moglie. Della moglie. E la moglie ha paura dell'insetto. Capisci? Quando lo devono ammazzare, chi chiamano? Noi uomini. Cioè, no, e il ciclo qua è un ciclone. Il ciclo si ferma. Mannaggia, mannaggia. Amore, dai, c'è un ragno, amore, ti prego, ti prego. Ma amore, abbiamo il mutuo in banca, amore. 7.000 euro dobbiamo pagare al mese. Veramente? Prendi la ciabatta. Ma sul marito, però, non sull'insieme.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Sweet Home Chicago, i Blues Brothers, ed eccoci qua, dobbiamo andare in pubblicità. Ragazzi, intanto continuate pure a mandarmi messaggi oppure chiamarmi per quanto riguarda il nostro tour teatrale. Sto preparando un'altra locandina che posterò poi domani, ragazzi, intanto andate a vedere quella di oggi stile Simpson, poi domani un'altra sorpresa, quindi chiamatemi. Vi ricordo, 10 ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, al Teatro Comunale di Guidizzolo, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento alla Sala Filarmonica e poi il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina al Teatro Amici di Bordonchio. Mi stava passando di mente, tre spettacoli diversi, ragazzi, quindi mi raccomando, vi aspettiamo, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più, dove tu ti diverti.

0: appuntamento in arrivo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Chi è che mi chiama adesso? Ma no, che... pensavo fosse mio padre, ma non credo, non è possibile. Mi sarebbe molto piaciuto. Pronto?
4: Buongiorno, che tavolo?
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Chiude una fabbrica di carta igienica, andava a rotoli.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
4: L'ha capita Ugo?
3: Sì, penso di sì, l'ha capita. Sta già rotolando, È rotolando da lei.
4: Buona giornata a tutti.
3: Grazie, arrivederci, arrivederci.
5: Questa era debole. Però,
3: era veramente. Era partito bene con le massime, sì, così quella. Sì. Si è buttato sulla carta igienica. Va bene. Comunque il Super Santos è costato un po' meno del tango, se non sbaglio. Il tango era quasi da professionista.
5: Era di cuoio quello.
3: Ma che cuoio?
5: Ma
3: che
5: non era di cuoio?
3: Ma no, il tango è cuoio. Era sempre di plastica, però. però è ride.
5: Di plastica.
3: Di plastica, di gomma. Vabbè, ti immagini il pastore di play che si pastore. Il pallone di plastica. Bam, che ti sfondi i piedi. Quadrato. No, no. Il Super Tele l'ho comprato l'altro giorno in edicola, costa 7 euro. Facci sapere qual è l'edicola che andiamo a comprare anche noi. Se è qua vicino.
5: Tu hai giro l'edicola, ti ho detto che si trova nelle edicole, Andrea.
3: Tu sei cretino, tu non hai girato le edicole.
5: No, ti ho detto, devo girare nelle edicole.
3: Ma perché... venerdì facciamo lo spettacolo, anche lo facciamo venerdì.
5: E devo girare a me a Colombari, non so, non c'è.
3: E va in giro nelle edicole generali.
5: Generali?
3: Beh, non lo so io. Non fa niente, ragazzi.
5: Non fa niente.
3: Non ha voglia di fare niente. È pigro, veramente.
5: Fa caldo.
3: Aspetta, che mi stanno richiamando. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno. Rifaccio.
3: Sì.
4: La vita può essere capita solo all'indietro, ma va vissuta in avanti. Buongiorno a tutti.
3: Questo è meglio. Questo è bello. La vita va vissuta
5: all'indietro.
3: All'indietro.
5: No, c'era indietro prima.
3: Ho capito. Cioè, l'ha appena detto.
5: Cioè,
3: non
5: va
3: pensata.
5: C'è una cosa indietro e poi però va vissuta in avanti.
3: In avanti.
5: Quindi qual è la morale di
3: questa?
5: Qual
3: è la morale?
5: Mettila prima e togli il freno a mano.
3: Mamma ragazzi, è proprio ignorante.
5: Io.
3: Allora, ridendo e scherzando, sono 13 giorni che non fumo, ho riacquistato gusto e olfatto, migliorato la respirazione e picchiato due persone.
5: Ma
3: no, nel senso che... No, è vero che no, io ho scherzo. Però è vero, cioè questa persona che sono 13 giorni che non fuma, ha riacquistato gusto, olfatto e migliorato la respirazione. Poi ha ammazzato la moglie, il figlio, sei un po' nervoso. Però voglio dire, ci sta. Smettete di fumare che fa solo male e fa ingrassare le casse dello Stato che poi ci fanno le rotonde. Ci fanno le rotonde! 7000 rotonde con i fiorellini, vada via il QT, fiorellini! Metti quelli di plastica che durano una vita, durano! Adesso tutti quelli che hanno l'appalto delle fioriere, dei comuni, mi diranno calda fatica. Però voglio dire, spendiamo anche i tuoi soldi. Tu ti pagano, ma dopo ce li devi ridare a loro. Perché le rotonde, poi metti l'acqua pure. E se fai lo scavo. Devi mettere l'acqua, portare l'acqua perché annaffiare. E quindi l'acqua, le spese dell'acqua, arrivano pure le zanzare. Wow, più zanzare, più rotonde, più verde, più zanzare.
5: Certo.
3: Ma scusa, ma noi siamo esseri umani strani. C'era il verde, ti ricordi che c'era il verde?
5: C'era
3: una casa qua, una a 2 chilometri, una a 3, una a 200. E invece dopo tagliamo via tutta la natura.
5: Cos'è?
3: Questa è la sega.
5: Ma che
3: a mano.
5: Cos'è?
3: Circolare. A lama. Vabbè, comunque abbiamo distrutto la natura e poi vogliamo rinfilare la natura in piccolo, nelle piccole situazioni, proprio sai quelle, qua ci mettiamo un alberello, qua ci mettiamo i pini, qua ci mettiamo i pini marittimi. Adesso io non ce l'ho con il sindaco di nessun paese del lago del Garda, però voglio dire, io abito nel lago del Garda, magari qualcuno sa che magari abita in altri posti, può dire la sua, però io abito sul lago di Garda, abito a Desenzano. Domanda. Ma il pino marittimo, no? Cioè, è del lago? È del lago?
5: Non credo.
3: Che cosa c'entra? Allora, facciamo così. Che ne so, sul lungomare di Riccione, mettiamo i cipressi. Mettiamo i cipressi. No. Vabbè, quando uno paga l'ombrellone e la sdraio, 250 euro in prima fila, poi si fa tutta la strada dei cipressi e va verso la bancarotta. Vabbè, comunque... Io dico, ogni paese deve mettere la verdura che è del paese.
5: La verdura.
3: Autoctona. Che facciamo? Mettiamo i pini marittimi che si sollevano tutte le strade. L'avete messo per le macchine piccole.

0: dei geni. Vedi, ci vogliono le donne al potere, perché la donna avrebbe già pensato in futuro. Non possiamo mettere il pino marittimo a distanza di 4 metri l'uno dall'altro, perché le macchine una volta nella 500 entravano in spazi ridotti, le macchine erano tutte strette, piccoline, adesso sono i SUV. La donna già lo sapeva, la donna avrebbe saputa questa cosa. Dici no, c'era il geometra del comune maschio, facciamo i cipressi di quali, gli abeti di quale, le pini marittimi, e facciamo e la donna avrebbe detto: ma che stai dicendo, ignorante, vai a contare l'umache sullo, dai, vai a prendere i coregoni, vai, dammi, ci penso io. Strade lunghe 8 metri, larghe, via. Poi quali pini marittimi, quali, che sfondano tutto, mettiamo le palme, siamo al mare, siamo al lago, metti i palmi, qua che c'è l'ulivo, metti gli ulivi, vada via il chio. E invece no, ci siamo rovinati, perché abbiamo dato il potere ai maschi. Questa è stata la cosa grave. Poi noi esseri umani siamo strani, la natura c'era e l'abbiamo tolta. Tu facci caso, adesso dico una cosa, c'è un in pakistano che in Pakistan ha fatto una scultura, è un artista che ha realizzato una casa per uccelli. Allora, la casa per uccelli è, tu immagina, sai, quelle sorte di casette piccole che tu vedi ogni tanto nei giardini, per gli uccellini, no? Che vengono lì piccole. Non ne ha messe mille, una attaccata all'altra, enorme, le ha messe così, ha fatto un condominio, gli uccelli non ci sono mai andati, l'hanno dovuta smontare, perché voglio dire, cioè, fallimento totale, altro che Juve Milan, fallimento totale. Ha fatto questa casetta per gli uccelli, mille casette, tutte appiccicate, non c'è andato manco un uccello, zero, anche perché era un battibecco continuo, quindi
1: mamma mia,
0: vabbè, comunque l'hanno smontato. Questo perché? Perché gli esseri umani sono un pochino più coglioni, scusate la parola, degli animali. Solo noi coglioni riusciamo a vivere in allevamenti intensivi, in condomini, che poi dicono: ah no, quel pollo non lo mangio perché è allevamento intensivo. Dove abiti? A Milano. Dove? Piazzale Faramagusta. Dove sei? Palazzo 70° piano. Quanti siete in condomini? 1000, 1500. No, e quello non è un allevamento intensivo. Quanto è grande casa tua? 40-42 metri, compreso il terrazzo, però, eh? E c'è anche il garage. Oh, attenzione. Quanto l'hai pagato? 500.000 euro. Allora, chi è il coglione? L'uccello che non va nella casa del pakistano? O noi? O noi? Noi. No, perché la campagna no, eh? Troppa distanza. C'è puzza. No, la campagna no, eh? No, preferisco lo smog, scusa, eh. Mi piace sniffare le marmette, sì. Ah, adoro.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Rolling Stones con Gimme Shelter. Mamma mia ragazzi, pazzia pura. Va bene, allora andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta la nostra penisola. Dunque prevarrà il sole da nord a sud e il contesto inizialmente sarà stabile con clima asciutto. Solo verso sera segnaliamo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Sarà una giornata calda ma senza particolari eccessi. Contesto climatico piuttosto mite sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente saranno comprese fra i 22 e i 28 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.

Mars. APT, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi. Andrea ritornerà domani, ragazzi, e quindi ci sarà anche Achille Ferrari, credo, questa mattina, secondo i suoi tempi dovrebbe arrivare. Quindi abbiamo ancora due ore da passare insieme, torna tutto alla normalità domani, ragazzi. Domani ritorna Andrea, quindi tutto a posto, ragazzi, quindi state tranquilli. Dovete sopportarmi ancora per oggi, me e l'altro squilibrato che starà per arrivare. Però non vi preoccupate, Andrea ci sarà sempre con le nostre perle, ne abbiamo Bizzeffe, ragazzi, da farvi non solo riascoltare ma anche rivedere. E poi abbiamo voi al 338 14 11 001, quindi mandatemi notizie, facciamo come abbiamo fatto venerdì, ci diamo da fare, ragazzi, vediamo cosa ne esce fuori. Siamo pronti, ragazzi? Allora dai, 338 14 11 001, andiamo.

0: Safe Way, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi. Andrea rientra domani, quindi ci siete già voi che mi state mandando già delle belle notiziole. Fatelo tranquillamente al 338 14 11 001. Intanto saluto Salvatore da Caselle Torinese, grandissimi. Poi vedi, c'è gente, vedi, che sta ritornando e che sta andando al lavoro, quindi mi raccomando, vi tengo compagnia fino a che non arrivate nel luogo di lavoro. Sto cercando anch'io qualche gossipino da dirvi, però mi raccomando, il grosso dovete farlo voi, ragazzi, lo sapete che noi siamo un po' pelandroni. Va bene, dai, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
14: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo, soñé otro mundo.
1: Vagando para el mundo, Ugo Palmisano per voi, Andrea in weekend lungo e a Malaga, vedi, ciao Ugo, mi faresti un saluto, mi sono fatto un'ora e mezza di macchina per venire su a Brescia per lavoro, da San Marino, Stefano, benvenuto, benvenuto qua nel Bresciano, poi mettete a Zez, per favore, non è che mettete a Zez, è Andrea che fa a Zez, vedi, io a saperlo che c'eravate solo voi due, per il momento ci sono solo io, poi bisogna vedere se l'altro, l'altro elemento di disturbo arriva oggi. Va bene, a saperlo portavi i pomodori, grande. Poi, vedi, ti ho intravisto venerdì alla festa del riso. Intravisto è impossibile perché sono 100 e passa chili, ragazzi. Mi avrei visto anche bene, credo. Va bene, va bene. Allora, 338 14 11 001. Ho già trovato una bella notiziola, ragazzi. Però prima ci andiamo a riascoltare questo momento meraviglioso. State lì e scaricate l'app se non l'avete fatto. Andiamo.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show
3: su Studio Più.
4: Roma, tassista aggredisce turista svizzera che aspettava Uber, ma era il nome del marito, no, non ci credo. No, vabbè ragazzi, no, no. Un tassista ha aggredito una turista svizzera che aspettava Uber, ma non era Uber quello, era il marito, si chiama Uber, Franco Uber. Sai che in Svizzera sono mezzi italiani, se la tirano come se fossero di un altro pianeta, ma sono mezzi italiani. Cioè le vostre mamme, lasciamo stare, non, hanno fatto un sacco di vacanze in Italia, cioè al sud soprattutto, cioè, quindi siete anche mezzi terroni, quindi muti. Aspetta che mi stanno scrivendo, aspetta, ho trovato, oh, eccola qua, dopo sì vabbè, però dopo bisogna vedere se è messa bene, se non è messa bene, tutti bravi sono a fare le macchine, poi dopo le devi aprire e devi vedere come sei messo, cioè non, se sei messo male è un po' come Ugo, quando lo apriranno, cioè, sembra fatto bene, sembra che non si ammala mai, ma quando lo apriranno, uff, cosa esce lì in mezzo, mamma, da lì in mezzo esce fuori, chiedo una cosa, ma anche voi con questo caldo fate l'amore solamente 3 volte al giorno? Perché no, mi sto preoccupando, sto ragazzi, non andiamo avanti. Allora, io non so, allora io non so veramente cos'è che vi ferma a scrivermi una cosa di un complimento. Sono pazzo io! Non c'è bisogno di dirmelo! Lo so! Yes! Hey! Hey! Basta!
5: Basta così!
4: Ma che dai? Non è possibile! La mia ragazza non piace a mia madre! E vabbè, ma tu devi andare con la tua ragazza, non con tua madre!
5: Cioè,
4: non,
5: non fa una piega!
4: Cioè, voglio dire, che. Fregatene, se piace solamente a te e non piace a tua madre! Ma non devi piacere a tua madre! Cioè, che senso ha? Non piace a tua madre! Ma tua mamma mica ci va a letto! Cioè, non. Mamma, provala, poi vediamo!
5: Ma cosa?
4: Scusa, perché tante volte l'uomo si innamora anche di una donna perché, diciamo la verità, ma che devo dire una cosa brutta? Perché devo dire una cosa che non si può dire? La donna, l'uomo, soprattutto l'uomo, si innamora di una donna perché ha letto, è un fenomeno, è un ti ribalti, fa sentire Ulisse con tutta l'Odissea, cioè non ti senti un leone, esci fuori che fai ti senti Rambo, ti fa sentire una cosa esagerata, allora l'uomo si innamora. Sì, l'amore di quella donna là, ma poi dopo quando l'amore, diciamo, quel rapporto lì si perde, perché poi è una certa età, non è che dopo finisce tutto il castello di carte, però goditela fino a quel momento, sì, mamma, fregatene, se no la mamma devi dirgli, mamma, provala, poi vediamo se dici, se sei la stessa cosa. Ricordatevi sempre che deve piacere, la vostra donna deve piacere a voi, non deve piacere a vostra madre, a vostra zia, non deve piacere a vostra moglie, deve piacere a voi, deve piacere solo a voi, ok? Andiamo avanti. Se a vostra moglie non piace, fregatevene. Se non la portate, gliela fate provare. Dice, hai visto? No, c'è una cosa bellissima. Io quando io vado nei locali, io cosa faccio? Io osservo e ascolto le persone, i commenti che fanno, no? Perché vado fuori di testa. Le donne, il 99% delle donne, se il marito la tradisce con una gnocca pazzesca, dentro il suo cervello c'è un meccanismo che gli fa scattare sì però. Il sì però è perché lo deve dire alle amiche. Cioè, non solo dice alle amiche quello stronzo mi ha tradito. mi fermo a stronzo. Che ormai è stato sdoganato, non è una parolaccia, stronzo è una cosa. Cioè, nel pensiero della donna, stronzo è normale. Stronzo, passami questo, stronzo, sei, non mi hai portato, sei uno stronzo. Cioè, gli uomini prendono la parola stronzo, penso, da, dopo l'ottavo anno di allattamento. Allora, è una cosa che ormai è stata. Però la donna, se l'uomo la tradisce con una gnocca pazzesca, tipo che ne so, la tradisci con adesso la può piacere o non piacere, ne faccio un nome, la Leotta, la Leotta. La donna che è stata tradita lo deve dire a tutte le amiche. Se il marito la tradisce con un cesso fotonico, lei lo dice sempre alle stesse amiche, ma lo dice in un altro modo. E ti faccio sentire i modi. Allora, quello stronzo mi ha tradito con un cesso. Cioè, ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto? Prima di dirglielo, si è vestita, fonata, pettinata, si è fatta gnocca pazzesca per far sì che la differenza sia molto più sostanziale. Allora, gli dice, ma ti rendi conto? Cioè, e le amiche, ma no, veramente, c'ho la foto. Cioè, guardate che cesso. Cioè, ti rendi conto? Mi ha tradito con questa. Cioè, ma pazzia, cioè, veramente. Ma ti rendi conto? E mentre dice queste parole fa, capito, il calendario, sì, si posa, ti rendi conto? Guarda che glutei, cioè ho fatto 40 squash, cioè ti rendi conto? 180, ma guarda, non c'ho la cellulite, guarda che cesso! Se invece la tradisce con una gnocca, lo devi dire lo stesso alle amiche, perché è fiera in qualche modo del marito, perché diventa come un figlio. Il marito dopo un po' di anni diventa un figlio, cioè diciamoci la verità. Quindi lo cura, vai al bar, dici voglio un caffè, no, il caffè ti fa male amore, prendi se lo vuoi macchiato, ok? No, io voglio il caffè macchiato, ok? Mi fa un macchiato per favore, eh? Bravo, è un bambino, e dice io voglio prendere la macchina Mustang. Ma che devi fare con la Mustang? Che macchina Mustang? No, faccio i giretti. Che ci fai? Consuma, che ci devi fare? Ah, giretti con gli amici. Vuole fare giretti con gli amici. Lo sgommare sul brecciolino. Non c'è il brecciolino. Dove trovi il brecciolino? Poi non c'hai amici. Da quando stai con me non hai amici. Quindi che facciamo? Mi devi portare in giro a me? Dai, su quella macchina salgo secondo te io? Dai, per favore. C'è la tua arrugginita. Ma è figa, è bellissimo. Che cazzo? Fa anche rumore. Appunto, fa rumore. Dai, sì. Facciamo un viaggio con quella macchina. Ma tu spendi di benzina.
2: Vabbè, dammi la 600 ibrida, dai. Cioè, niente. Cioè, sogno da bambino, c'è un... Che puttana.
4: Allora, quando la donna sta con un uomo, dopo un po' diventa il figlio. Se il figlio fa una cosa fantastica, lei lo deve dire a tutti. E a tutte le sue amiche soprattutto. Quindi su Instagram mette la foto di lei, questa gnocca tipo pazzesca, mi ha tradito con lei. Perché così lei diventa ancora più figa. Perché? Perché le amiche la guardano in maniera diversa poi. Se l'ha tradita con una gnocca così, è perché anche lei è una gnocca. Capito? Cioè, però, cioè, nella donna scatta il sì però, cioè della serie, se mi tradisci con un cesso sei uno stronzo e basta, è sfigato. Se mi tradisci con una gnocca sei stronzo e bastardino. Bastardino nelle donne ha tutto un altro significato completamente diverso. Della serie sei un togo, sei un toro, capito? Cioè, mi hai tradito, sì però, dai, torna con me, hai fatto la cosa, però basta, dai amore, dai, cioè, però mi ami, però è tornato a casa da me, capito? Cioè, il sì però è sì, però è tornato a casa da me.
5: È vero.
4: Ah, e le amiche. Ah, beh, allora. Si vede che ti ama tanto, eh.
5: Cioè, certo.
3: Andrea.
4: Quindi se tradite solo gnocche, ragazzi. Perché c'è il sì però.
6: Ma dove vai? Andrea Catavolo Show.

0: Kid Rock con All Summer Long. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Andrea è un weekend lungo, Achille è appena arrivato, è ancora in giacca. Eccolo qua, volevo far sentire il tuo messaggio vocale, ma sei appena arrivato. Non hai sentito il mio, vero? Di prendere il caffè robe varie, vero? No, non l'hai sentito.
1: Guarda. Ok,
0: ce la puoi fare, Come stai, Achille? Tutto a posto?
1: Tutto a posto e...
0: Sempre in giacca, elegantissimo. Com'è? È passato bene il weekend?
1: Tutto bene e ieri ho vissuto un momento particolare, un'emozione.
0: La raccontiamo dopo, sicuramente, perché sarà lunghissimo.
1: No.
0: Il signorino Andrea doveva tornare oggi in radio? No, oggi. Torna domani arriva a Bergamo. Bisogna che devo andarlo a prendere io pure. Gli devo fare da Uber domani. Vabbè, tranquilli. Ma non rompete l'anima, ragazzi. Ma
1: hai fatto look
0: venerdì,
1: al cavello?
0: Venerdì, infatti, è già cresciuto. Ci vengono già i puntini, no? È perché ero a lavorare, allora quando lavoro, altrimenti sto ruffato come il mio cane. Sono andato a prendere il cane ieri da Annalisa, non so se si è rotolato in una pozza o è qualcosa, era qualcosa di abominevole, quindi ho dovuto lavarlo ieri quando sono tornato a casa con lo shampoo suo, è stato meraviglioso. Però è buono, non ha fiatato niente, incredibile. Quel cane è davvero un angelo, non so se me lo merito oppure no, è veramente veramente bravo. Va bene, mi stavo commuovendo sul mio cane.
1: Ah, ok.
0: Mi stavo commuovendo sul cane. Va bene, allora, poi ci scrivono: per favore mandate a sistemare la stazione 97 che a Fossombrone non prende e sono allo stremo. Vabbè, usa l'app nel frattempo, quindi mi raccomando, usa l'app, ci puoi anche guardare, non so se è bene o del male, quindi voi fatelo lo stesso. Va bene, andiamo con una canzone, arriva Weekend e dopo torniamo, facciamo sistemare Achille e poi torniamo.

0: News Khalid con Weekend. Allora, prima di andare in pubblicità, facciamo subito vedere se i sensi di Achille sono come quelli dell'uomo ragno, se sono già pronti. Perché dobbiamo ricordare le nostre date del tour teatrale, ragazzi, che stanno arrivando. E ottobre arriva, ragazzi. Tra due settimane, una e due, saremo già a Guidizzolo. Quindi ricordiamo le date. Ottobre, tre date importanti, assolutamente da non perdere. Tre spettacoli diversi per ogni data. Dove siamo, Achille?
1: Allora, sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre andremo in quella di Rovereto, provincia di Trento, e poi chiuderemo sabato 24 ottobre, andiamo a Bellaria, provincia di Rimini.
0: Bella Reggia Marina. Quindi, ragazzi, la locandina, l'hai vista la locandina che ho messo?
1: Quella... E no, devo ancora guardare.
0: Tu guarda, non ti dico nulla, andatela a vedere, ragazzi. E poi mi raccomando, c'è il mio numero di telefono: 389 83 34 82 5. Entrate, c'è il tastino addirittura che vi porta direttamente sul mio numero di WhatsApp, quindi fatelo. 10 ottobre Guidizzolo, amici di Guidizzolo, 16 ottobre amici di Rovereto Trento, e il 24 di ottobre Bellaria Reggia Marina. Andiamo?
2: Andrea,
0: da tavolo,
2: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely. Don't believe it.

Let's go.

0: Eccoci, ancora buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi insieme ad Achille Ferrari. Buongiorno Achille, ti sei piazzato? Ti sei sistemato?
1: Buongiorno.
0: Sì, puoi parlare, è aperto il microfono.
1: In che senso?
0: Sistemate le cuffie, giacca, tutto a posto. Mi scrivono: Ugo, ti prego, fai il video AI che va di moda ora nella stazione di servizio. Tu sai di che video? Io ne ho visto uno. È di un invito a cena, fighissimo. Praticamente ci sono lui e lei. Si vedono, sembra un ristorante, no? Di fronte, e lei fa: caro, non dovevi portarmi qui questa sera a cena, chissà quanto ti è costato. E lui fa: no, ma per te questo è altro amore. Insomma, sembra che l'ha portato in un luogo meraviglioso, costosissimo. Cambia l'immagine sulla stazione di servizio, perché la benzina e le diesel costano troppo. Forse si riferisce a questo. Vabbè, potremmo farlo pure io, Achille, ne abbiamo di stazioni di servizio qua, se è questo che intendi. Altrimenti dimmi di che cosa stai parlando, perché non abbiamo capito. Quindi non ci sarà nemmeno domani Andrea torna domani da Malaga, cioè torna, perché non mi ricordavo bene io, martedì torna, infatti devo fargli da chauffeur, mi sa che devo andarlo a prendere a Bergamo, non avendo la patente, quindi buongiorno Pozzi e Ginori, siamo noi i due cessi praticamente, però uno che vince, che però dobbiamo mascherare e bippare la terza parola, e quando abbiamo detto tre, aspetta, qual era? È che l'ho perso. Tre spettacoli, com'era, Achille?
1: Erano tre date.
0: Dov'è?
1: Devi andare giù, eh?
0: Devo andare giù?
1: No, aspetta.
0: Aspetta, sono troppo sotto adesso.
1: Metti caso che è arrivato...
0: Aspetta, dov'è?
1: Andy,
0: dov'è?
1: Lo dico io,
0: state
1: giù.
0: Calmi un attimo.
1: Andy.
0: Vabbè, scendo?
1: Scendi.
0: No, è scomparso, perché forse avrà scritto... Vabbè, comunque erano tre date, tre spettacoli... Tre
1: cocones.
0: Questo vince. Va bene, allora io direi di ascoltare un po' lì, perché voglio sentire la storia di Achille, che è arrivato bello raggiante. Ci puoi dare solo un incipit?
1: Ma ce ne sono due. Una venerdì sera e Blanco mi ha conosciuto.
0: Ah, già, è vero, sì, no, perché lo sapevo. È vero, perché eri a teatro, l'ho letto un articolo, fighissima sta roba. Così racconti quello che è successo, perché era anche un evento di beneficenza. Quindi sei andato, mi ha fatto piacere che ci sei andato, dalla Maria, che poi salutiamo. Dai, musica e poi torniamo.

0: Meduza Khalid con Weekend. Allora, vedi, me l'ha mandato su Instagram il video, quello della stazione di servizio, ed è fighissimo. Praticamente ci sono, almeno credo, fatti con l'intelligenza artificiale, Aldo, Giovanni e Giacomo, sì, che escono fuori all'alba, che ballano su una canzone da club. Figo, figo, figo, figo. No, ma noi quei livelli non riusciamo a farli. Cioè, io ho ChatGPT, hai la I invece è un'altra roba dove far muovere, quella dei filmati. Ma chi è che sta andando?
1: È partita la musica.
0: È partita un'altra canzone? Vabbè, la togliamo. Tanto qui togliamo, mettiamo, facciamo quello che vogliamo. Va bene, allora, detto questo, Achille, tu venerdì sera, io ero a Isola della Scala a lavorare, tu invece sei andato a trovare per giusta causa al teatro, dove eri, a Bedizzole?
1: Sì, ero qua a Bedizzole.
0: Dalla nostra amica attrice Maria Campa, perché ha organizzato questa serata a teatro per beneficenza.
1: Sì, è stata una serata di beneficenza bella.
0: Ho visto qualche video che mi hanno girato di gente che era lì, che tu che intervistavi i bambini sotto palco.
1: Sì, allora praticamente io prima che iniziasse, diciamo così, ho interagito col pubblico, ho creato la situazione,
0: la situazione,
1: no?
0: Bravo.
1: Ho un po' riscaldato. Ho fatto un po' il mattatore.
0: Il mattatore all'inizio, bravo, bravo, bravo.
1: E niente, e praticamente ad una certa, io sapevo già che c'era Blanco, e onestamente, per mia, diciamo così, poca conoscenza,
0: non sapevi com'era, un bel ragazzone, capo, alto, muscoloso, insomma.
1: Questo capo musicale, avevo visto una sua foto, però dopo comunque non ce l'ho presentissimo.
0: Dove era seduto, dove era messo Blanco, che salutiamo?
1: Era in prima fila e l'ho scoperto perché me l'ha detto.
0: Ma sei scandaloso.
1: Me l'ha detto Maria. Ero lì che facevo il pirra.
0: L'avevi scambiato per un bambino?
1: No, certo. Ero lì mentre facevo le mie cose, interagivo e facevo un po' il pirlone. E Maria mi fa, poi hai visto che lì c'è anche Blanco. Allora ho visto, ciao grande fratello numero
0: ciao,
1: uno. E poi ho salutato il papà che c'aveva le bretelle. La madre elegantissima, e dopo una signora che lì gli hanno detto lì per lì che era la nonna, e invece era un'amica di famiglia.
0: Era un'amica di famiglia, le solite brutte figure meravigliose. Vabbè, com'è andata comunque la serata? È andata bene?
1: Sì, è andata bene, ci siamo divertiti, bella.
0: Bello. Quindi ringraziamo Maria Campa che era venuta a trovarci, e tu hai mantenuto la parola, Giuseppe. Sarei venuto pure io, ma io lavoravo, visto che noi siamo poveri, noi dobbiamo lavorare, quindi, per mantenerci. Infatti uno, Ugo, sei inascoltabile, basta parlare da prof, ma tua sorella, ora gli scrivi, tua sorella, ecco che è bravissima, aspetta, rispondi. Ecco, mamma mia, che balle, dai.
1: E poi tra l'altro sono andato anche...
0: Lui scrive e fa due robe contemporaneamente.
1: Tra l'altro poi sono anche andato poi da Michael.
0: Ah, sei andato?
1: Sono anche andato lì alle Tre Corone.
0: Perché lì è spizzicarlo, no. Ricordiamo, oltre sì. Questo. Sei andato a Magnan?
1: Perché non ero riuscito
0: a
1: cenare.
0: Ma sei andato prima o dopo? Ah, dopo.
1: E dopo, perché non riuscito a cenare, ero stato là a mangiare da Michael, a trovarlo, insomma, a degustare la cucina. E tra l'altro c'era anche...
0: Chi è che c'era? Fatelo venire in mente.
1: C'era il Peder.
0: Ah, Pederzini?
1: Yes.
0: Ah, c'era Pederzini, che salutiamo, Max. Va bene, ok, questo è il primo racconto, poi ce n'è un altro?
1: Questo qui è... Dopo c'è il momento emozionale.
0: Ah, momento emozionale?
1: Momento emozionale.
0: Attenzione, allora. Scusate, mi ha risposto. Io ho detto tua sorella, lui mi ha detto la tua. Siamo a posto adesso, siamo pari.

0: Allora, ancora buongiorno a tutti. Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi, Andrea in weekend lungo. E allora, prima del secondo momento emozionale che sentiremo dopo la pubblicità, perché non sono ancora pronto, non sono ancora preparato al momento emozionale, ci andiamo invece a riascoltare e soprattutto a rivedere un altro momento con Andrea. Attenzione anche questo, mi raccomando, mettetevi la camicia di forza, andiamo.
1: Io non so come fai a sopportare. Allora, ragazzi, noi scherziamo.
2: Ogni tanto viene fuori sto messaggio.
1: Come fai a sopportare Ugo?
2: Su messaggio.
1: Ma no, ma allora noi litighiamo come Sandro e Vianello. Cioè, non Sandro e Vianello litigavano dalla mattina alla sera. Ma era una fiction, voglio dire. Noi litighiamo invece davvero. Cioè, non è che. Noi per davvero litighiamo. Cioè, io lo insulto veramente, ma fuori onda, io gli lancio degli insulti, degli anatemi. Che, ragazzi, bastano, cioè non Luisa da Sassuolo, credimi. Buongiorno, se non avete i soldi per aggiungere il cavo, noi ascoltatori vi facciamo un bonifico. Luisa, è facile lo sto bonifico.
2: Ti do l'Iban.
1: Però posso dire una cosa, ti hanno perculato, ti senti perculato?
2: Mi sento perculato, però
1: perché adesso questo cavo qua, io oggi posso fare il salto della fune, lo vedi che va? Allora, questo qua, se lo tocco, inizia a fare.
2: Esatto, perché siccome sono tutti.
1: Quindi, Quando ti hanno detto abbiamo cambiato il cavo, ti hanno perculato.
2: Sì, perché ne ho
1: perché visto. Tu sei perculabile. Per come si dice?
2: Labile.

0: professionale, ma che si fottano tutte le altre radio politiche ed impostate. Non ho capito niente.
1: È un complimento questo,
0: ah,
1: Andrea.
0: Ah, perché noi diciamo sempre la verità. Allora, io posso dire una cosa. Io posso parlare del mio programma, che noi siamo scarsi, incapaci e diciamo però sempre la verità. Quello è vero. Io li dico con Ugo, ma quello che quando lo insulto così anche in diretta, io lo insulto anche fuori onda. Non è che dopo fuori onda, oh, tutto bene, prendi un caffettino. No, proprio lo massacro. Io sono vero, una pippa ma vera. Andrea Cadoscio, mamma mia, fate. No, no, no, non cominciamo con i complimenti. Buongiorno, ragazzi, che poi dopo ci facciamo un programma con i complimenti. Potremmo fare un programma di complimenti.
1: Che programma? Sarebbe,
0: no. Leggiamo solo complimenti. Buongiorno Andrea, Ugo, e siccome l'anno prossimo dovrei andare a convivere, buongiorno Andrea, Ugo, siccome la, potete staccare per favore il mio nome dal suo, per favore,
1: che sei un bastardo.
0: No, se no Gianni e Giuseppe, se facciamo Franco e Mimmo, non
1: chi sono?
0: Andrea, siccome l'anno prossimo, chiedilo anche a Ugo,
1: scusa,
0: dovrei andare a convivere, secondo voi faccio bene a fare cosa, scusa?
1: Ad andare a convivere, Andrea.
0: Ah, a convivere! Ma con chi? Dipende con chi.
1: Ma come con chi?
0: Con un cane, con un gatto.
1: Scusa.
0: Si può convivere anche con una mosca, per esempio. Uno si affeziona a una mosca. Tu, per esempio, c'hai le mosche in casa.
1: No, no, le mosche
0: ma
1: in casa.
0: Ma non dire cavolo.
1: Ma lascia stare.
0: Ma stai zitto, che ti ma seguono, proprio. C'è uno sciame di mosche che gira per casa.
1: No, per favore.
0: Mamma. In testa, come la nuvoletta di Fandozzo. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno. Andrea, ti invio il mio curriculum, 25 anni, 90, 60, 90. Ah, è una donna questa.
1: Presa.
0: Ti abbiamo presa per i capelli. No, perché stava andando, stava scivolando. Ah, dobbiamo ringraziare tutti i pompieri, ma in particolare i pompieri di Gardone, Valtrompia, Famileggio, se non sbaglio pure. Dove stai, Domenico? Eccolo qua, Gardone, Valtrompia, che ieri hanno salvato questa cagnolina che era finita in un crepaccio, si dice così.
1: Sì, il crepaccio, un dirupo.
0: Che differenza c'è tra il crepaccio e il dirupo?
1: Il crepaccio dovrebbe essere a V, come hai fatto tu. Il dirupo è dritto.
0: È dritto.
1: Quando cadi, infatti, si dice cadere in un dirupo.
0: In un dirupo.
1: Faccio anche il sonoro. Questo è il dirupo. Il crepaccio è quando cadi e tocchi da tutti e due i lati. Ah, pum.
0: Io ragazzi,
1: questo è l'esempio. Quando sbatti come il flipper.
0: No, me lo rifai questo pezzo veramente. Questo è un pezzo bellissimo. Se tu lo fai e lo fai come post serio,
1: ma davvero?
0: Tu dici, adesso vi spiego la differenza tra buongiorno, benvenuti nel mio canale, sono Ugo Palmisano. Oggi parleremo della differenza tra il crepaccio e il dirupo. E poi fai il dirupo quando cadi. Invece nel crepaccio, quando cadi, vista che c'è l'altra parete, ah, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Abdul.
0: Abdul, buongiorno Abdul, buongiorno.
2: A chi è partito adesso?
0: Ah, è uscito di casa adesso. Mamma ragazzi, voi non state bene. Comunque, mi rifai il pezzo per favore, dai. Ciao, allora, sono Ugo Palmisano, che la gente lo vuole registrare.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano, benvenuti nel mio
0: canale.
1: Nel mio canale come cadere.
0: Sì, okay. Aspetta, no, vieni di qua, lo facciamo bene. Dai.
1: Vivo.
0: Voglio fare un video proprio, voglio fare un video perché è troppo bello, ragazzi. Cioè, mamma mia, è bellissimo. Entrate su Instagram. No, lascia la palla che mi serve. Mi serve, vai. Aspetta, vai. Direttamente su Instagram, vai.
1: Dimmi quando sei pronto.
0: Sono pronto. Vai.
1: Allora, ciao a tutti, sono Ugo Palmisano, benvenuti sul mio canale di YouTube che si chiama Come Cadere. Mi raccomando, prima di iniziare, nel link in descrizione mettete un cuoricino e seguitemi, così facciamo partire l'algoritmo. Allora, partiamo dalla prima fase, il dirupo. Il dirupo è una parete dritta, lunga, quindi facciamo l'esempio, tu cammini, inciampi nel dirupo e cadi dritto. Questo è il dirupo. Mentre il crepaccio, che a V, ci sono tutte e due le pareti, quando cammini, inciampi, pum, pum, pum, pum, e sbatti da tutti e due i lati. Questa è la differenza tra dirupo e crepaccio. Seguitemi per altri consigli e iscrivetevi. Il mio canale vi aspetta.
0: No, è troppo bella, ragazzi. Allora, se volete vedermi questa cosa, perché ormai su Instagram ci sono veramente tutti quelli che ci vogliono insegnare a vivere, cioè su qualsiasi cosa. Anche uno l'altro giorno ho visto, sono entrato in un canale e dice, adesso vi faccio vedere come fare una sedia con due pezzi di legno. E ha fatto. Ha preso due pezzi di legno,

0: anche ficcato nell'altro, sì. E così, e si è seduto su un pezzo di legno, così, come, in bilico, così, ecco, la sedia con due pezzi di legno, e io dicevo, ma la gente non sta bene, ma non so se vogliono popolarità, tutti vogliamo diventare famosi, sì. Una roba incredibile, aspetta un attimo, forse è quello che è cascato dalla sedia, aspetta un attimo, aspetta. pronto?
1: No, no, io invece sono caduto la macchina qualche tempo fa, cascai.
0: Mamma mia. Che sembrava Rino, c'è le battute di Rino questo.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Somebody That Used To Know. Dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo.
1: Andrea
0: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, ben le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Moselle, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna a Bastoni, in attacco spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Topsy Clair con We Call Be Dancing. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi. Lo ricordiamo, Andrea Catavolo è un weekend lungo. Vedi, ci salutano da Basiano, Daniele. Ciao Ugo, ciao Achille, grazie. Va bene, allora ragazzi, è arrivato prima del blocco corto.
1: Sì.
0: Volevo sentire il secondo aneddoto tuo. Abbiamo parlato che venerdì sei stato a teatro per una giusta causa da Anita, hai conosciuto Blanco, da Maria, che è Anita, da Maria a Campa, hai conosciuto anche Blanco, insomma era uno spettacolo di per beneficenza. E adesso il secondo aneddoto, cos'è successo, Aki?
1: Allora,
0: ricordati che hai 4 minuti perché siamo nel blocco corto, quindi io l'ho fatto apposta adesso. Allora, per vedere le tue capacità di sintesi. Dove, che è successo?
1: Da, momento emozionale ieri, sono andato all'ospedale qua di Manervio.
0: Ah, emozionale, ma spero niente di grave.
1: Cioè. No, positivo, sono andato lì.
0: Hai conosciuto perché... l'infermiera?
1: No, aspetta, e io vado giù da lì.
0: T'hanno ricoverato?
1: No, sono andato, vado lì al centro di formazioni.
0: Capirai, chiedo... è stato un'ora.
1: No, così in informazione. Dovrei andare. Allora, gli faccio. Allora, c'è un mio amico. Ok.
0: Allora, parti dal soggetto. Allora, sei andato in ospedale. Io traduco, no, ospedale a Manervio.
1: E ti dico quello che io ho detto. Ospedale a Manervio, provincia di Brescia. E gli faccio.
0: Ufficio informazioni.
1: Ufficio informazioni. Gli dico: allora, ascolti, c'è un mio amico. Che praticamente ieri è diventato papà.
0: Ah, ok, ok.
1: Ecco,
0: ma non è Domenico, no? Non è Domenico. È Domenico. E non mi ha detto niente? Cioè, non mi ha detto niente quell'infame. Eppure 9 mesi dura il tutto, Ma Andrea lo sapeva? Non credo, non penso proprio. Quindi il buon Filippini è diventato papà. Ma lo chiamiamo adesso. Dopo il blocco corto lo chiamiamo. Ma quindi cioè, era appena nato quando sei andato tu?
1: È nata, allora
0: è una bambina?
1: Sì, è una bambina, si chiama Adele, sabato pomeriggio.
0: Spero che assomigli a lei, spero che assomigli a lei.
1: Tra l'altro ieri sono anche andato a fare il regalo.
0: Addirittura, perché... quindi ti sei svenato, cosa gli hai preso?
1: Cinesi.
0: No, sei una brutta persona.
1: Io ho preso...
0: Sei una brutta persona, il tuo migliore amico che diventa papà. Allora, dai cinesi sei andato a prendere.
1: Allora, certo. Quello che conta è la fantasia e il pensiero.
0: Cosa l'hai preso?
1: E ho preso un braccialettino, bello, viola.
0: Ah,
1: viola.
0: Pure, mazza.
1: Con scritto, perché si chiama Adele
0: sì.
1: Bello, è lillino.
0: Sì.
1: E ho preso, l'ho pagato 1,99 €.
0: Capirai, mazza, te sei svenato.
1: Pensavo di meno, pensavo 99 centesimi.
0: Ora ti combino io, lo chiedo io a Domenico adesso.
1: Poi sono andato, poi io ho preso la bustina. Sempre di stesso colore lilla.
0: Sì.
1: E 40 centesimi.
0: Pure. Con dentro già 2,10 €, attenzione.
1: Con dentro il bigliettino che ho dovuto scrivere io. Io ho scritto.
0: E perché chi lo doveva scrivere? Scusi, amico tuo.
1: Ah, sì, no, pensavo che ci fosse già scritto.
0: Comunque, io sono incazzato, sono arrabbiato qua, Domenico. Non ci ha detto nulla.
1: No, ma perché probabilmente l'ha tenuto un po' così perché per la serie.
0: Ma adesso, una volta che secondo te rispondi al telefono se lo chiamiamo dopo? Penso di sì. Non so se è in ospedale.
1: No, adesso in teoria dovrebbe essere a lavorare al mattino. Perché lui lavora.
0: Okay, vabbè, poi dopo ci proviamo, dopo ci proviamo. Quindi facciamo gli auguri a Domenico Filippini, che è stato parte del nostro programma una vita, grande amico, proprio fratello con Achille Ferrari, Domenico Bins, Domenico Fagiuolo, che è diventato papà della splendida Adele. La moglie non mi ricordo come si chiama, la compagna.
1: La compagna si chiama Giulia.
0: Giulia, che saluto, Giulia. Saluto. Va bene, oh, blocco corto ragazzi, e poi chiamiamo il buon Filippini, che gliene dico...
2: Andrea. Tavolo Show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.
3: Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Vasco Shibui, che sembra una marca di coltelli giapponesi. Allora,
1: ricordo
0: quelli che tagli anche le lattine, sì. Le lattine meravigliose. Allora, Ugo chiama Andrea e chiedi Domenico, voglio sapere se si incava. Vabbè, no, Andrea è inutile chiamarlo adesso perché è in mezzo ai tori adesso, è a Malaga. Allora, sì, dobbiamo chiamare Domenico perché, allora, per chi non lo conoscesse, perché Domenico Filippini ha fatto parte del programma dell'Andrea Catapolo Show per un sacco di tempo e poi ha cominciato a fare i soldi con il locale e ci ha abbandonato, perché quello con i soldi è lui,
1: Bravo.
0: Ed è diventato papà, mi ha detto Achille, perché se non me lo diceva adesso lui, l'infame non è che ha avvisato, cioè, allora adesso è nata la bambina che si chiama Adele, è nata sabato, adesso proviamo a chiamarlo, prima con la radio, vediamo, sì. Col telefono della radio, gli arriverà il messaggio Studio Più se vuole entrare in diretta, altrimenti gli rompo le balle, prima lo chiamo io e poi Achille, perché forse ad Achille risponde, vediamo se Fagiolo risponde, il grande chef. Dai chef, rispondi, forza. Dai.
1: Sta squillando?
0: No, vabbè, noi non lo sentiamo, sto chiamando a attendere la risposta. Quando diventa giallo.
1: Ah, ok.
0: Quando diventa giallo significa che ha preso la telefonata, ma se non l'ha presa lo chiami tu perché a te risponde.
1: Che tra l'altro lui è...
0: Eccolo, ce l'abbiamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Tu sei una brutta persona. Sarai un bravo papà, ma sei una brutta persona perché se non lo diceva Achille, noi non sapevamo nulla. Magari quando lo sapevamo avrà già la patente.
2: Ma perché Achille c'ha i suoi tempi e per quello io gli ho affidato il compito.
0: È nata sabato, quando ce lo doveva dire, scusa.
2: Ero agitato, no?
0: Comunque auguri, complimenti, ma soprattutto alla tua compagna Giulia. A chi assomiglia, Domi? Spero a lei.
2: Assomiglia a lei, ovviamente.
0: Meno male. Ma dove sei? Sei in ospedale? Ma è uscita Giulia con la bimba? È già a casa?
2: No, ancora in ospedale. Io sono già al lavoro, già operativo.
0: Sì, mi ha detto Achille che fai, siccome i soldi a te non bastano mai, fai 18 lavori. Cioè, a parte il Degustibus, ma in quale mensa lavori?
2: No, sono a una mensa di un asilo, così mi alleno, no?
0: No, la mensa di un asilo perché non vuoi pagare l'asilo.
2: Anche perché c'è lo sconto dipendente.
0: Voi due siete il gatto e la volpe, due, il fenomeno qua. Allora, peccato, ma Andrea lo sapeva, perché Andrea Malaga, tu gli avevi detto ad Andrea che era incinta, che aspettavi...
2: Sì, ce l'avamo sentiti io e Andrea, certo.
0: Ah,
2: perché...
0: ok.
2: Certo.
0: Sono il bastardo a cui non l'hai detto perché avevi paura. Pensi che faccia paura a tua figlia? E c'hai ragione.
2: Ma no, ma cazzo, ma pensavo che Achille te lo dicesse, no?
0: Ma non mi ha detto niente, lui sono 9 mesi. Sono 9 mesi.
1: E aspettiamo il momento giusto. Guarda, che, pensare come dire.
0: Guarda che una donna, sono 9 mesi, non è un elefante. che fa 18 mesi di gestazione.
2: Achille con l'anatomia femminile ha qualche problema.
0: No, c'è già Andrea che lo distrugge. Non voglio infierire neanche io. Vabbè, ma fatti vedere, vieni una mattina qua con noi.
2: Porta
0: la bambina pure, cioè che ne so, porta tutta la family, dai.
2: Tutti.
0: Porta che ne so, vieni col passeggino, mettiamo dentro il passeggino Achille. Vedrai che parlerà molto meglio e prima di Achille, vedrai. Mi raccomando.
2: Ieri gli ho presentato lo zio Achille, vediamo adesso se...
0: Comunque è un barbone, allora Achille è un barbone, è andato dai cinesi a prenderti il regalo, ma io ho detto, ma il tuo migliore amico, ma come diavolo fai?
1: Ma scusami, di
0: 2 euro e 10!
1: Di domenica!
2: Vabbè, ma con Achille conta il pensiero,
0: ma
2: dai!
0: Ma quale pensiero? Ma lo devi picchiare! Ma scusami, sei scandaloso. Spero che poi gli farai il regalo vero, perché...
1: certo!
0: Va bene, fratello... Un abbraccione, sono davvero contento per te.
2: Grazie.
0: Lo so che
2: io molto contento.
0: Mi raccomando, preparati almeno per un paio di mesi a sveglie impossibili, pianti e pannolini. Okay?
2: Grazie Ugo, grazie.
0: questo.
2: Me l'hai ricordato.
0: Va bene. Salutiamo Domenico Filippini. Auguri, saluta la Giulia e chiaramente un bacio alla piccola Adele. Ciao fratello.
2: Ciao,
0: dovevamo, era doveroso. Meno male che l'hai detto stamattina.
1: Certo, ma era giusto dirlo perché proprio è stata anche l'emozione che pitò.
0: Mi fa piacere davvero. Domenico sarà sicuramente un bravissimo papà. Un bacio alla Giulia e ad Adele. Bene, dopo il momento a Marcord, andiamo con Getaway e dopo torniamo. ho sbagliato. Ero emozionato anch'io, ho sbagliato il cursore.
1: Io ero anche pronto a cantare.

0: Cops con Boys Noise Getaway. Ed è arrivato il momento dell'anguilla. Parliamo di anguille, mi raccomando, mettetevi comodi, mi è già da ridere. Andiamo.
1: Andrea, tavolo show su Studio Più.
2: Andrea, i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo. Un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi, acerrimo. Sai cosa vuol dire acerrimo?
3: Acerrimo, un saluto.
2: Lascia stare, dai.
3: Vado intuizione, dai. Acerrimo?
2: Acerrimo.
3: Acerrimo nemico.
2: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
3: Acerrimo nemico.
2: Ti guardava, vai a cercare.
3: No, scusami, acerrimo nemico.
2: Acerrimo nemico.
3: Sei un nemico di quelli, cioè... dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
2: Senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
3: sì,
2: forte.
3: Non mi ricordo, è un
2: saluto acerrimo.
3: Acerrimo molto sentito.
2: Molto sentito. Sentiamo la spiegazione.
0: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
2: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44.
0: Ma cosa sono?
2: Prostata 1,50 euro.
0: Ma cos'è?
2: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì. Posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: si era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima. E mi fa: mi sono messa solo due gocce di Chanel. E io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere. È partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Ma gliel'ho fatta la battuta, me lo ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo, lo so, ma scusate, ma Achille è Ugo, scusate. Ma sempre io. Sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero.
0: Il remix?
2: Sì, il remix. È Gesù Temu. Gesù Temu.
3: No,
2: aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
4: Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, è mio dottore? No.
4: Achille, vado via in cul.
2: Ma che? Okay. Si capisce che
0: non è della lingua.
2: Di dove sei? Pronto? È andato.
0: Era di Milano, sicuro. Non era di...
2: Bellissimo però questo. C'era un vada via il kill. Bellissimo, ragazzi. Fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che. Mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora. No, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri! Pronto? Buongiorno!
5: Sono Tony.
2: Tony Manero.
0: Ma chi?
5: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
2: E capirai, e chi l'ha vista?
5: Ah, che gliel'hanno trovato nel retto.
2: Non ho capito.
5: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
2: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
0: A lui.
2: In vacanza!
0: Sì.
2: E perché hai mangiato le anguille? No, basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
3: C'è di fiume e c'è anche di lago,
2: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire.
3: Mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
0: No, ragazzi, fermi tutti.
2: Sentiamo il pescatore.
0: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il bocca.
2: È bella come la sua faccia, cioè. Mamma, non so se è più fastidioso Ugo o il caldo. cioè non... dimmi spaventa passere.
3: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
2: sì,
3: nel fiume non l'ho vista.
2: Abbiamo già messo un punto sull'anguilla, compratene una pure tu.
0: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
2: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8, okay?
0: Ma come 7-8?
1: Andrea su Studio Più.
2: Robin Schulz con Better Times. E buona domenica, Saif.
0: Buona domenica.
2: Al terzo posto si è bloccata la radio, lo sapevo. Perché si è bloccata?
0: È perché la mixa credo da sola.
2: Ma no, c'è il jingle, ho messo il jingle.
1: Andrea,
0: che casino.
1: Su Studio Più.
2: Getaway con Goofy Files.
0: Chi sono?
1: Andrea,
0: chi sono?
2: E per finire c'è
1: Studio Più.
2: David Guetta. Allora non dite che ho messo poca musica, eh? Non ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
1: Andrea,
6: da tavolo
1: show su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Eccoci signori, Marco Nonson, Bruno Mars, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, Andrea Cantavolo in Weekend Lungo. Però abbiamo un altro uomo elegantissimo. C'è Vincenzo di Non Solo Clima, mettetevi vicino.
1: Siamo Achille, due Vincenzo, commerciali, guarda, questa mattina.
0: Due commerciali, tutti e due in giacca, vedi, potresti anche assumerlo.
1: Direzione commerciale Italia qua.
2: Attenzione, allora, io avevo visto anch'io delle giacchettine così, sempre da Piazza Italia, in offerta.
0: Ma hai visto quanto è dimagrito Vincenzo?
1: Piano piano.
0: Porca miseria, che ma in palestra ci dai giù a cannone.
1: Stiamo spingendo.
0: Poi ti fai le foto da figo davanti allo specchio.
1: Può succedere, imparato dal migliore. Che salutiamo il migliore.
0: Che salutiamo. Adesso è mezza ai tori ancora.
1: No, guarda che c'è il toro, tocca il coro del nonno.
0: Va bene, allora signori, c'è Vincenzo di Non Solo Clima.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Vincenzo, ben trovato. So che poi sarai con noi anche mercoledì, ci sarà anche Andrea, quindi per adesso parli con noi stamattina.
1: Settimana calda, perché è giovedì e siamo già a ottobre, ragazzi.
0: Siamo già praticamente a ottobre, lunedì 28 settembre, è volato
1: pazzesco,
0: anche settembre.
1: Pazzesco, giovedì cominciamo ottobre, siamo già in pieno autunno praticamente.
0: Incredibile, però poi parleremo del Niño, però prima, perché ti voglio fare due domande,
1: sì.
0: Perché mi hanno detto che quest'inverno non sarà proprio freddissimo.
1: Ma sai, noi...
0: Quindi vendiamo ancora i condizionatori.
1: Non ci abbiamo ancora mai capito un cazzo.
0: Contieniti che ci sono i bambini.
1: Sì, no, sono già
0: ci
1: a scuola.
0: Ci sono i bambini, lo so, però contieniti lo stesso.
1: Vabbè, però dico, come fai a capirci delle previsioni da oggi a dopodomani le sbagliano? Puoi immaginarti
0: Esatto, però io ho sentito proprio a livello mondiale c'è sto Niño che non ho capito che è.
1: Mite. Ci andrà bene lo stesso.
0: Vince, che te frega, vendi condizionatori pure a dicembre.
1: Ma guardate che io non è che voglia meno 20 sotto lo zero dal 1 ottobre al 31 di marzo e poi voglio 50 gradi. Va bene anche a me se è mite.
0: Se è mite, tanto tu vendi lo stesso qualsiasi cosa.
1: Ma si vende tutto, non è un problema di vendere. Cioè, il discorso, ragazzi, è l'incertezza dei prezzi, l'incertezza dei mercati.
0: Esatto.
1: Sono instabili, abbiamo il gasolio, i carburanti alle stelle, abbiamo cari energia stratosferici, abbiamo chiaramente, sai, il gas metano, chiaramente anche pellet e legna. Si è alzato molto tutto, no? D'altronde, quando si alza il combustibile da trasporto, caspita, si alza tutto il trasporto.
0: Si alza tutto e tu sei qua per questo, perché
1: noi
0: con
1: siamo per fare economia domestica.
0: Esatto,
1: pensate
0: esatto.
1: Nell'economia di una famiglia dove abbiamo sempre detto che la casa è il bene rifugio, è la prima cosa, eccetera, eccetera, eccetera, avere un impianto fotovoltaico sul tetto che produce energia che sotto quel tetto tutti consumiamo, vero?
0: Vai e poi a risparmiare con la spesa
1: volte.
0: La fai una volta, poi con i vari incentivi e tanta roba, insomma,
1: delle volte
0: alla fine ammortizzi.
1: Faccio questi esempi in riunione con i commerciali quando facciamo un po' di training.
0: Io ti vedo quando fai le tavole rotonde sotto tavolo lungo 42 metri, sì.
2: Tipo Camelot.
1: Normalmente è una pista da bowling quel tavolo.
0: Porca miseria se è lungo.
1: No, dicevo, tante volte faccio una considerazione, a volte ci capita di entrare con i clienti entusiasti che hanno preso casa, hanno le chiavi, però non c'è corrente, allora dico, ragazzi, pensate che si tratti di un monolocale, magari un bilocalino o una mega villa senza corrente, la tristezza è la stessa, cioè quando entri, quando entri in queste case buie,
0: no, devi parlare qua,
1: manca calore
0: puoi allora, legarlo al microfono allora, per favore.
1: Allora dico, caspita, l'energia è veramente tutto,
0: eh beh, senza quella non fai nulla,
1: cioè, non ti lavi
0: era
1: più
0: come
1: neanche...
0: il fuoco per i primitivi uguale,
1: non ti lavi più neanche i denti la mattina perché ormai hanno tutti lo spazzone elettrico. Per quello che dico, ragazzi, ci vuole l'energia, quindi l'energia ve la produciamo noi con un bel impianto fotovoltaico magari collegato a batteria di accumulo, lo abbiniamo,
0: sì.
1: E fate giorno e notte.
0: Quindi cosa ci proponi oggi, su cosa vuoi spingere oggi?
1: Un bel impianto fotovoltaico ai migliori prezzi di mercato, anche se c'è la paesaggistica arriviamo noi, vi facciamo la paesaggistica, lo mettiamo incassato a filo coppo con la vasca in lamiera aggregata, così con i pannelli rossi la sovrintendenza non ci chiaramente dinega il consenso. E poi vi propongo che cosa? Se il fotovoltaico l'abbiamo già installato o no, magari non è nei vostri piani, eccetera eccetera, ma sì, una bella stufa
0: a pellet
1: o a legna, dipende se la legna la fate o avete il bosco o avete la legna a buon mercato, altrimenti andate sul pellet. Qui c'è il nuovo conto termico 3.0 che porta un vantaggio, è la prima autunno e il primo inverno che affrontiamo con la novità di avere i contributi maggiorati,
0: quindi
1: è uscito il conto termico nuovo. Una stufa che prendeva 1.400-1.500 di incentivo, adesso ne prende 2300.
0: Addirittura, quindi in soldoni quanto va a risparmiare?
1: In soldoni il cliente attacca 1000-1200 euro per differenza e ha fatto la stufa.
0: Ah, mamma mia, qua sì, ci dicono, perché voglio ricordare anche dello showroom di Bergamo. Ciao Vincenzo, quando farai un evento con Radio Studio Più nello showroom di Bergamo?
1: A brevissimo faremo il calendario di questo. Ricordiamo che domani proprio arrivano le stufe in quello showroom lì.
0: Quando apri?
1: Ah, io credo di essere pronto per metà ottobre.
0: A Bergamo?
1: Un paio di settimane ci siamo.
0: L'inaugurazione a Bergamo, metà ottobre.
1: L'inaugurazione la fisseremo un po' più avanti, però di fatto accenderemo i motori il weekend del 9-10 agosto, possiamo già spoilerare.
0: Sì.
1: Siamo in allestimento, oggi arredano, arrivano i mobili.
0: Sì, ho visto un lavorone. Stai
1: da
0: facendo,
1: domani billici e billici autotreni di stufe, caminetti, impianti fotovoltaici, arriva di tutto lì.
0: Ricordiamo che chi non fosse della zona di Bergamo, qua vi aspettano a braccia aperte sia a Mantova, perché ci sono due showroom, e sia quello di Bussolengo per,
1: esatto,
0: gli amici di Verona.
1: Bussolengo copre appunto Verona e Mantova, perché siamo a 15 km dal confine con Mantova. Poi abbiamo Lago di Garda, quindi con i due showroom senza neve.
0: Non avete scuse, potete andare ovunque, ragazzi.
1: E lì siamo all'uscita di Dalmine, il comune Osio sopra, a due passi proprio dal casello di Dalmine, siamo in bassa milanese, cioè siamo...
0: Sì, possono arrivare da Milano, da Pavia, da Bergamo, insomma, arrivano da tutte le parti.
1: Infatti l'obiettivo del Megastore Milano-Bergamo è andare a coprire tutta quella zona, un po' come fa l'aeroporto. Dai.
0: Bravi, bravissimo, bravissimo. Quindi, allora, impianti fotovoltaici e non solo, stufi a pellet, però se la gente si volesse portare avanti e prendere già... e sistemarsi già per l'estate prossima.
1: Sì, devo dire c'è ancora un'alta richiesta, non si è mai fermata. Per la climatizzazione quest'anno se ne sta vendendo molta, perché comunque tanti non sono riusciti a
0: farlo. Beh, ha fatto
1: farlo.
0: Un caldo micidiale.
1: Qualcuno è rimasto tagliato fuori, comunque ha fatto le ferie, è tornato caldo, c'era ancora. Allora sì, stiamo accontentando tutti, un bel impianto di climatizzazione è sempre un tema d'attualità, lo usiamo anche in pompa di calore, quindi a riscaldare.
0: Ma se uno lo prende adesso, tu gli fai uno sconticino, ma se lo prende ora per l'estate?
1: Parlandoci chiaramente, ho sempre detto, le condizioni commerciali io le tengo fisse per tutto l'anno, le faccio a gennaio, febbraio e le mando avanti. Però ne guadagna col servizio, il servizio è un po' più celere, sai, c'è più qualità, come in tutti i ristoranti quando magari non c'è pieno, che non c'è la messa.
0: Esatto.
1: Oh, quindi c'è più qualità in ogni dettaglio. Dopo, per carità, c'è sempre quell'extra sconto promozionale che si può applicare in base al periodo.
0: Comunque già vi tratta molto bene Vincenzo, lo dico.
1: Le condizioni, a me piace mantenere degli standard che siano seri, credibili, quindi non facciamo gli aumenti d'estate per calare in bassa stagione.
0: Bravo, tu sei uniforme.
1: Non si specula in alta stagione, di conseguenza non ci si svegli.
0: Poi non hai bisogno neanche di speculare, se così c'è, insomma, cioè, fortunatamente...
1: Ci chiedono se si può sostituire una caldaia a gas con una pellet, la risposta è chiaramente sì, ricordiamolo che una caldaia a pellet ha un combustibile.
0: Michi da Pesaro, per esempio, tu a Pesaro arrivi, e di Pesaro.
1: Ma purtroppo siamo fuori zona.
0: È fuori zona, Michi, ti devi avvicinare, magari te la prendi, te la porti giù.
1: Ma sì, ci sono dei bravi rivenditori anche in zona. Comunque tra pellet e legna cambia solo il combustibile.
0: Oh, vi dico una cosa, zitti, dopo Bergamo, anche Pesaro, Riccione, tutta
1: Vizioso,
0: Italia.
1: No?
0: Tutta Italia, dai, tira fuori la pila, Vincenzo, tira fuori la pila.
1: Faremo Cremone Mantova, quello sì, faremo qualcosa sul cremonese l'anno prossimo.
0: Allora, attenzione ragazzi, se volete tutto questo, anche semplicemente facendo due chiacchiere, quando richiederete il vostro sopralluogo, che è assolutamente gratuito, quindi non c'è niente, loro arrivano, vi spiegano tutto, nel 99% dei casi sicuramente accetterete, l'1% è perché magari non c'è vostra moglie a casa che decide.
1: Bravissimo, grande verità.
0: È un grande verità, perché decide sempre la moglie. Comunque, chiamate adesso questo numero, intanto vi ricordo di entrare sui loro social, la pagina Instagram nonsoloclima.com, lì potete vedere dei video di Vincenzo che ormai è diventato anche influencer, moto, macchine, testa coda,
1: quad,
0: c'è di tutto. Quindi chiamate per avere il sopralluogo, che è assolutamente gratuito, 030 91 31 117, ve lo ricordo, 030 91 31 117. Mi attacco a questo messaggio. A Colonio Monzese, vieni per una bella pulizia dei macchinari.
1: Intendo climatizzazione, sì, certamente. Sì. Copriamo tutto il milanese. Quindi, fratello, a Colonio ci arriviamo. Chiama pure, è fissa.
0: Chiama
1: il fisso, il tasto 3 risponde dal service. Ti fai passare la Monica e chiedi il tuo appuntamento.
0: Bravissimo. Quindi, vedi, ci sono tutte le opportunità. Vuoi ricordare ancora qualcosa in chiusura, Vincenzo?
1: Ma in chiusura, noi ricordiamo le pompe di calore che prendono fino a 8.000 euro di contributo di rottamazione.
0: Attenzione!
1: Per chi ha in programma di togliere la vecchia caldaia per passare al full electric, attenzione, il conto termico del GSE, il 3.0, quello nuovo, paga tanto se vi demetanizzate, togliete le vecchie caldaie, andate full electric, magari al fotovoltaico,
0: abbinato lì,
1: consumate, diciamo, quello che producete, e lì ci sono 6, 8, 10 mila euro di contributo che noi sconteremo subito in fattura, perché è un incentivo a fondo perduto.
0: Grandissimo,
1: lì
0: Vincenzo.
1: Ci sono i soldi veramente da approfittarne.
0: Ok, allora signori, non dobbiamo dire altro, avete già capito, c'è solo da comporre questo numero, fatelo adesso, 030 91 31 117, non solo clima.com. Grazie fratello, ci vediamo mercoledì.
1: Ciao Ugo, ciao,
0: ciao,
1: a,
0: ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi.

0: ci salutano e ciao batteri, si sente che manca Andrea, c'è troppa musica, ci avete ragione, è vero. È vero. A proposito di Andrea, ragazzi, vi ricordo, anzi vi ricordiamo io, Achille, che sta per iniziare il nostro tour teatrale, le nostre tre tappe di ottobre, assolutamente imperdibili, tre spettacoli diversi, ragazzi, in ogni città sarà uno spettacolo diverso. Dove saremo e da dove partiamo, Achille?
1: Partiamo. perché ho visto la Formula 1 sabato.
0: Non tergiversiamo. Dove siamo? Dove diavolo siamo, Achille?
1: Allora, le tappe sono tre, quelle di ottobre, e sono il 10 ottobre, che è un sabato, Mantova, Guidizzolo-Mantova,
0: teatro comunale di Guidizzolo, 10 ottobre, poi
1: invece metà ottobre, esattamente venerdì 16 ottobre, andiamo a Rovereto,
0: alla Sala Filarmonica, bellissimo teatro, e poi
1: chiudiamo in zona balneare, sì, perché andiamo a Bellaria, Ige Marina,
0: teatro Amici di Bordonchio, anche lì siamo stati, un bellissimo teatro. Già qui squilla il telefono, mandano già WhatsApp, adesso il tempo di mandare la musica, poi vi richiamo. Quindi andate sui nostri social, là c'è la locandina, oggi abbiamo Mo Simpson, siamo sul divano dei Simpson e ci sono le tre date col numero di telefono che poi è il mio. Fate tutto con me, ragazzi, sia le info che soprattutto prenotare, fatevi sotto perché i posti stanno andando, quindi fatelo adesso durante la canzone. 3 8 9 83 34 8 2 5, dai, diamo.

pistolero, signori, andiamo via anche noi due pistola. Quindi ci risentiamo domani, vi ringraziamo davvero di cuore, mi raccomando, per il teatro devo ringraziare Amico di Bellaria che mi ha scritto perché voleva venire, eccolo qua. Ma ha già fatto tutto, ma questo è il numero uno, eh.

0: So qui il numero uno. Ah no no no, è per Guidizzolo. Il signor Valerio, ciao Valerio, grazie mille, mi ha appena mandato la conferma, grazie mille Valerio, adesso ti chiamo. Va bene, allora noi ci risentiamo domani, ok? Sempre io e il buon Achille Ferrari. Ricordo, domani vado a prendere Andrea in aeroporto, non so a che ora, è sempre un'incognita, più tardi poi lo chiamo.
1: Chissà se avrà portato i portoghesi
0: i
1: portoghesi, quel dolcettino che ti ho detto.
0: Ah
1: che
0: già, io confondo sempre la lingua con il dolce, è vero, è vero. Sai dove è andato a mangiare? Sei stato pure tu, eh? Al Tintero.
1: Ah, quello lì.
0: Che bel posto, bravo. Io quando l'ho detto anche a Cuna, a Pietro, al Pelosone, gli ho detto: se riesco a venire a Malaga voglio andare al Tintero. Va bene, ragazzi, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp come hanno fatto loro per il teatro, ok? 389 83 34 825. Grazie mille, a domani. Ciao Walio.
1: Ciao belli.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walter!
4: Bella balla,
5: è sempre bella roba.
6: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.
9: Buongiorno, la buona storia del Morning Fever.
10: Buona giornata a tutti.
11: Dai, cantiamo italiani.
12: E adesso tocca la musica.
13: Il Morning Fever. Che macchina today.
14: Mamma mia, che gancio.
15: E l'ultimo, chiudo la porta. Ciao.
16: Ma va bene, buongiorno dal Capitan Massa, buongiorno a tutti voi, salutiamo anche il DJ Dami, con me il mio socio. Lunedì 28 settembre, stiamo per arrivare a fine settembre, eh sì, con questa settimana la chiudiamo, metà settimana la chiudiamo, anche perché io so che sabato 3 ci sarà l'evento, il Misano Driving Show, evento organizzato da me con la collaborazione della Massa di Strapazzi, Enrico Pazzaglia. Va bene, detto questo, signori, questo è un programma dove voi potete scegliere una canzone, sì, scegliete voi la musica, siete voi i DJs, completate voi la playlist di questa giornata. 338 141 1001, numero WhatsApp che vi dà la possibilità appunto di richiedere una canzone con la vostra voce, però registrando la vostra voce e dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Molto semplice, no? Vabbè, comunque poi vi dico, se volete un salutino basta scrivermi, quindi fatelo pure, altrimenti vi ricordo i tre party time: 9:30, 10:30 e 11:30. Ma per farvi capire che noi abbiamo voglia di carica, oggi partiamo con DNA, Gabri Ponte.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore,

0: Gabri Ponte Giovanotti. Buongiorno, buongiorno Walter, Beppe DJ Savona, 16 gradi, buon lunedì a voi e tutti gli ascoltatori. L'orso della Valcamonica, buongiorno capitano, sono l'orso. Vorrei salutare la nostra collega geometra che c'è con noi in cantiere, si chiama Simona Cantalupi. Ok, va bene, brava Simona. Buona giornata e buona settimana da Andrea da Sesto. Mino, buongiorno Walter. Fine settimana da ricordare insieme al campione della Superbike, lo so. Niccolò Bulega si è laureato campione del mondo della Superbike. Bellissimo. Non vedo l'ora di potergli stringere la mano, tanto prima o poi lo becco. Il bomber, il camionista di Cattolica c'è. Poi buongiorno Walter, Jack Pando da Urbino, poi Gianluca da Teramo, va bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Massa, buongiorno a tutto il popolo di Il Morning Fever. Volevo fare una richiesta, se era possibile, quella di ascoltare Michael Jackson, Bad It. Grazie mille, un abbraccio.

0: One Station. This is
1: Studio Q. Studio Q Wants You.
2: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot. Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Happiness is the Swedish House Mafia. Sì, poche parole, felicità e tristezza insieme. Va bene, 9:19 minuti su Radio Studio Più. Questo è il Morning Fever con il Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno. Hola Gnari, buon inizio settimana a tutti. Angela Nazionale presente, 15 gradi, bel fresco, leggero venticello. Ecco, mi raccomando, il leggero venticello non deve mancare. Buongiorno Massa, buona giornata, sono Federico di Gazzoldo, sono un tuo fedele ascoltatore, bravo, grazie. Buongiorno Walter, vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Brian che oggi compie 10 anni, grazie, dal papà Tony di Pavia. Come ripartire senza il Morning Fever? Impossibile, Gianluca da Binasco, è vero, ma noi ripartiamo proprio così. Sentiamo questo messaggio, vai.
1: Ciao Valterone, un saluto dal Teo d'Attrezzo. Ce la faresti ascoltare Anten 5 dei Flor Filla? Ciao grandi, ciao a tutti.
2: C'est parti! Est-ce que vous êtes là ce soir? J'en commence.

0: me mi piace Alfa Manu Ciao, a me mi piace anche il messaggio di Arte che dice: buongiorno Massa, meno male che ci sei tu, siamo inseriti nella pulizia delle vasche. Un saluto dal team Cascone, Davide, Giambo, Alessandro, Giacomo, Ferdinando e Arte. Sì, sì, normale. Arte e l'artigiano, l'artigiano. Va bene, signori, dobbiamo. Questa la togliamo, togliamola. Oh, eccola qua. Adesso andiamo in pubblicità e subito dopo, primo party time. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, lo facciamo con la musica.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Cher, I Feel Love, si sente l'amore, proprio dice, sento l'amore del party time. Ciao Walter, un saluto da Ivano da Fana e la Leonessa, buongiorno anche a te.

capitano, ci sono, la Lori. Buongiorno, Ugliano da Sant'Ippolito. Buongiorno, capitano, e tutto il popolo. Sotto Kiwi Giallo, Rossetti Faenza. Adesso arrivano i kiwi, eh? Buoni kiwi, buoni.

Spidone, la crispazzino di Pergola c'è. Walter, un saluto da Ferruccio che tra poco va in pensione. Veno da Sciacca, buongiorno. Qui ancora caldo, lo so, Sicilia ancora calda, signori.

Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Gripoint, ci siamo, buon lunedì a tutti. Ciao Walter, Ottica Christian, Rimini, sempre presente, un abbraccio all'occhialaio, ciao Cri!

Buon inizio settimana, Ale da Villafranca, partenza da Milano, direzione San Benedetto del Tronto, solo grande musica, Radio Studio Più, saluti dal DJ Tato e dall'Ironman Tortellino.

Buongiorno capitano, un saluto a Alessandro da Tredozio. Buongiorno Massa, gli uomini di gomma, i gemelli diversi, Leo Loreno, ballano sulle gomme.

Walter, è da fè quel che te senti. Il canguro! Ciao cangurotto! Il vieto da Parma presente, spingere!

0: Guns N' Roses con Sweet Kim Oman.
1: Cos'è che hai detto?
2: No, lascia stare, lascia stare. Buongiorno, c'è il ballerino canarino presente, salutami i dami. Giuseppe da Gambolò, anche lui presente. Walter Capitano,

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia all'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever. Yeah.

0: Anna, è lei, Anna. 10 e 3 minuti all'interno della seconda ora. Questo è il Morning Fever, buongiorno. Io sono il Capitan Massa, con me c'è il mio socio DJ Dami. Ciao Walter Giacomo, autista da Cremona, presente direzione a Tessa Chieti. Bene, un saluto da Bilbo Bertozzi, da Gavassa. La Maya Morgana che dice buongiorno Super Walter, ultima settimana di settembre e poi si passa al mese delle streghe, ciao meraviglia. No, il mese del Massa, perché il 21 ottobre sarà il mio compleanno. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ne chiudiamo un altro, vabbè, insomma. Il 21 ottobre non festeggio come tutti gli anni, no. No, oddio, l'anno scorso mi sa che sono andato a mangiare a cena da solo. Sono andato a cena da solo e... sì, sono andato a cena da solo. Quest'anno vediamo, vediamo se c'è qualcuna che mi accompagna. Cioè, non lo so, se c'è qualcuna che mi accompagna. Non lo so. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Francesco da Napoli. È possibile ascoltare Bailando di Paradiso? Grazie.

0: paradiso. Walter, anche io festeggio il 21 ottobre, ci siamo già scambiati gli auguri in questa chat. Bene, sì. Buongiorno Massa, Luca da Carpi dice: torniamo a organizzare una pistata di Massa, magari per il tuo compleanno, Luca da Carpi, e non lo so. Intanto devo andare a vedere che giorno è e vedere se cade vicino al weekend, o forse mi sa di no, oppure bisognerebbe organizzarla al weekend, comunque sì. Non è triste andare a cena da solo, lo so, però se fai il bravo ti porto il regalo, va bene. Allora ti dirò dove sono e mi porti il regalo, l'hai promesso, eh? Ah, cioè, sì. Andiamo a sentire la pubblicità, va, meglio.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Moving to the sun, muoversi verso il sole, come dico io, è un po' la canzone dei girasoli, i girasoli perché cioè, loro girano il sole, però si muovono con il sole, no? Muoversi, loro girano la faccia, la girano, gli danno le spalle, no? Al sole, perché... vabbè, questa qui l'ho spiegata a una che non lo sapeva. Gli ho detto: guarda che il sole, i girasoli lo girano. Ho detto che lo girano il sole, lo girano, cioè non è, cioè, niente, non l'ho capito. Volevo salutare una bella signora di Fiumicino, lei si chiama Silvana ed è una nuova ascoltatrice. Silvana, speriamo prima o poi di conoscersi, cioè, ci dobbiamo conoscere naturalmente, io i miei ascoltatori gli voglio un bene dell'anima e poi chissà, vediamo, dai. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, il Cherry da Mantova, ci fai ascoltare Move on Baby del Cappella? Ciao, grazie.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 10 e 19 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno capitano. Partiamo per una nuova settimana, certo. Walter, anche io festeggio. Quanti siamo? Il 21 ottobre. Sono andato a vedere un mercoledì, se non sbaglio. Dunque, 21 ottobre. È un mercoledì, esatto. Si potrebbe fare una pizzata di massa il 24. Sabato 24, però, io vi dico già, se volete, vi spostate in zona Cesena. Zona Cesena, trovo un ristorante, una pizzeria in zona Cesena, ci troviamo lì e facciamo una baracca. Una pizzata di massa. Scendete giù un po' voi del nord, salite un po' voi del centro e ci troviamo a metà via. Dai, metà via, va bene? Fatemi sapere se il 24 ottobre facciamo la pizzata di massa. Intanto io la butto là. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno popolo di Radio Studio Più. Oggi vorrei ascoltare i Change con Paradise.

0: mamma mia, quanto l'abbiamo ballata questa, quanto la balliamo e quanto la balleremo. È una canzone che è un untouchable, un intoccabile, perché quella che, insomma, io posso dire, certe canzoni mi hanno cresciuto, no? Mi hanno accompagnato in questi 50 e passa anni di vita. È stato bellissimo essere accompagnato da dei brani così belli che ancora oggi vanno tantissimo nelle serate I Remember Yesterday che facciamo noi. C'è tanta gente diversamente giovane. Io adesso sono diventato diversamente giovane, non sono più, sono bello dentro, perché dentro ho ancora i polmoni celofanati, c'ho ancora il cellofan, cioè, come nella macchina, quando c'è il cellofan nei sedili è una macchina nuova, capito? Cioè, vuol dire, io ho ancora degli arti che sono ancora col cellofan, quindi sono nuovo dentro, sono giovane, però insomma fuori sarei da demolizione, cioè non voglio dire adesso. Ho detto che sarei da demolizione, cioè nel senso che, vabbè, dai, no, scherzo, adesso a parte gli scherzi, bisogna essere belli dentro, soprattutto per il carattere, per il voler bene, il rispetto e l'umiltà, questo ce ne vuole tanto nella vita, poi dopo il resto bisogna anche accettarsi e volersi bene, prima bisogna star bene con se stessi e poi dopo il resto viene da sé. Andiamo in pubblicità e subito dopo il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Che bella questa canzone, mi piace tantissimo, mi piace anche il video, anche lei è molto bella, devo dire la verità, Becky Hill, tanta roba, tanta roba. Samuele c'è, buongiorno anche da Pinarella, Luca e Andrei Prezioso, dai più volume, va bene, diamo più volume. Fatemi salutare il mio fratellino da San Marino, Marino, il benzinaio più bello di San Marino. Lui c'è sempre. Tra l'altro domani passo da lui e vado a ritirare. Cioè, mi ha fatto fare una tuta particolare dalla Personal World con ricamata con tutto quanto la Subaru. Cioè, le scritte Subaru. Tanta roba. Grazie Marino, sai che ti voglio bene io.

fatemi salutare i due fotografi wrestling, Roby e Ale Zini in ferie, beati voi, bravi così, però le ferie ci vogliono, le ferie ci vogliono. Io dico sempre che quando uno ha la possibilità di andare in ferie è molto bello, poi se anche non vai in ferie, cioè nel senso comunque sta anche a casa ma stacca un po', è la cosa migliore, serve proprio per rigenerarsi, no? Preparatevi perché poi ci vediamo al Legend, ragazzi. Ehi, mi raccomando.

0: Salutiamo Riccardo da Torino, salutiamo anche la mia Babi, l'ho salutata oggi, no? Ancora no? Ciao Babi!
1: En la discoteca que calor, y acá, para la muñeca, por favor.
2: Dobbiamo stare uniti, mi raccomando.

0: ¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!
1: Te cuento una cosa.

escúchame.

0: Un saluto a Eleonora da Madonna di Campiglio, dai che arriva l'inverno, dice. Sì, lo so, sì, non so io se quest'anno salirò, però non lo so. Comunque, intanto voi spalate la neve, dai.
1: Dai, su che spaliamo insieme.
2: Cos'è che hai detto?
1: Dai, su che spaliamo insieme.
0: No, no, ma voi iniziate a spalare da soli, dopo arrivo io, eh.

Ciao, mi chiamo Francesca, sono a Senigallia a passeggiare in spiaggia. Ecco, mi immaginavo che in spiaggia a passeggiare si va a Senigallia. Non so perché tutti vanno a passeggiare a Senigallia. Andrò anch'io adesso, prima o poi. Vado giù, cioè, parcheggio da qualche parte, mi faccio una vasca in spiaggia. Non so, io di solito qua la faccio a Cattolica, che ne so, tipo dal Gente di Mare arrivo fino a Portoverde e poi torno indietro.

Buongiorno da Salvatore Natalino dalla Puglia, vi ascoltiamo, grazie, grazie, grazie, grazie. Salutiamo tutti gli amici della Puglia, chissà, ancora lì si sta bene, vero? Perché giù ancora al sud diciamo che c'è un clima, vabbè, devo dire che in piena giornata si sta bene anche qua in Riviera, dopo la sera e la mattina fa freschino. Bisogna ricominciare a vestirsi a cipolla, signori, eh sì, eh sì. Chissà che odore in giro, chissà che odore.

Buongiorno Massa, sono in spiaggia, relax, Franco di Marina di Montemarciano. E poi intanto arriva l'ultimo disco, ma arriva anche la perla di saggezza del Poppy. Attenzione, Beppe Rambo! Walter, tu inizi 5 giorni di dance, i miei vicini iniziano 5 giorni di protesta perché tengo il volume a palla. Va bene, lascia che protestino.

0: Nation.
1: Spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi, lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli, con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma in lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Sitiria, mi piace, Madonna. Buongiorno Walter El Co da Verona. Buongiorno Walterone. Sai che sabato ci vediamo al Misano, Valerio dai Colli al Metauro. Bene, bene, bene, mi fa piacere. Porta anche l'Anna, l'Annina che la facciamo girare sulle macchine. Buongiorno, buongiorno. E a Cesena? A Cesena non lo so che tempo farà. A Cesena bisogna chiedere al Baldo. Baldo, che tempo fa a Cesena?
1: A Cesena vi è una giasseta con stradretti neanche passerò.
0: Arriverà anche la ghiacciata, arriverà adesso quando saremo in inverno. Va bene. Buongiorno Walter, tantissimi saluti al popolo di Radio Studio Più. Da Gianni e Rino, i pittori di Zurigo. Vai, i pittori. Sono precisi come degli svizzeri loro. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno Walter, sono Giorgio da Roccafranca. Vorrei chiedere gentilmente se si può ascoltare Despacito. Ciao, buona giornata.

0: Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Insomma, è andata tantissimo, ancora va questa canzone. Sì, poi sai il ballo di coppia, perché poi quando metti questa c'è sempre qualcuno che prende la palla al balzo, no? Dice aspetta che prendo quella lì che magari la invito a ballare. E di lì nasce cosa, sai com'è il ballo, è sempre coinvolgente, no? Vabbè, l'importante è non vestirsi a cipolla, perché poi ho due ore di cipolla, quindi dopo non va bene, cioè. È vero, se ti vesti a cipolla odori come una cipolla, non lo so. No, però voglio dire, ciao Massa, sei pronto per il Legend? Non lo so, adesso oggi vado a provare la macchina, oggi verso le 3 vado a provare la macchina al parcheggio del Tris a Serrungarina, quindi vado a provare un po' la Subaru, giusto per vedere un po' l'assetto, che okay, niente di che, insomma, però voglio andare là, insomma, a provare un attimino, far due giri per vedere se è tutto ok. Quindi ringrazio Emanuele, ringrazio Mattia del Tris che mi danno la possibilità di fare due aperte in quel piazzale grandissimo che sarebbe poi il parcheggio del locale. Detto questo, andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Kid Show, Robin Schulz, insomma, il Robin Schulz fa sempre dei capolavori, e anche questo, insomma, mi piace, a me piace tantissimo. Walter, fai gli anni il 21 ottobre, invece se Dio vuole mia mamma li compie il 27. Non so perché dici così, cioè, perché se Dio vuole. Se era nato il 21 li compie il 21, cioè perché non ti piace il 21? Il 21 è un bel numero. Ciao Robertino Piacentino, DNA Gobbo Roncaro, buongiorno Valterone, saluti Saverio da Macerata, il Vespista c'è. C'è anche Claudio da Rodano, andiamo a sentire invece chi c'è qua.
1: Buongiorno Capitan Massa, ti volevo chiedere se mi potessi mettere la canzone DJ Axe, Italia Starter Pack, Manuel da Faenza.

0: Jamaica Bam Bam Hugol, buongiorno. Il Moiser 2B c'è, buongiorno. Un saluto anche dai fratelli Vagnini da Pesaro. Ciao Walter, Nuvolari da Modena. Nuvolari, che bel cognome Nuvolari, che bei ricordi di Nuvolari. Poi andiamo a sentire il prossimo messaggio, vai, tocca a te.
1: Ciao Massa, buongiorno, vorrei ascoltare You Gonna Want Me di Tiga. Un saluto da Luca di Mezzana.

0: Stevie Winwood, tanta roba devo dire, mamma mia, quando si torna indietro nel tempo lo facciamo con degli untouchable, gli intoccabili, bello, mi piace. Adesso signori si torna indietro nel tempo un po' di meno, diciamo negli anni 90-2000, arriva Alex Castellini che presenta il Party Time, ma presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle appunto degli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, via, dai, diglielo.
1: E dai che andiamo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia così ufficialmente il Party Time DTM 90 della mattina, insieme fino alle ore 12 per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e siete voi i protagonisti. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, vi collegate e scegliete i vostri 4 brani dance preferiti, come ha fatto Ross di Milano questa mattina e ha scelto Billy Moore, Up and Down, Carolina Marquez, Sexo Sexo, Paradiso, Bailando, e partiamo subito con i Da Blitz, Stay With Me.

Valterone, questa settimana ti ascolto da casa, ferie, non vacanze, però sempre in prima fila Alessandro Cassano Dada, Ellie Don Daffermo c'è.

Mara da Vittoria, c'è Titti, c'è tutti voi, sei tutti i giorni a ballare con la vostra musica. Hai scritto Titti, mi piace Titti. Titti a ballare, Titti a ballare.

Ciao Walter, Gennaro da Pesaro, sei in gamba, complimenti, grazie, grazie, sono in gamba, cioè. Ormai non cammino più, però sono in gamba, no, sto scherzando.

0: Noi siamo la Dance Station d'Italia, questo è il Morning Fever.
1: Ringrazio Dio che mi ha creato perché riuscite a far uscire il sole anche quando piove.

Buongiorno Walter, mi metti su un pezzo dance d'amore per la bellissima Roberta Davasso. Guarda, facciamo così, alla Roberta gli dedichiamo tutto questa ben di Dio, questa bel party time che è un amore, perché la musica 92.000 è un amore.

Grande Valterone, siete sempre i migliori, solo musica top. Diego D'Acquistello, sempre presente. Buongiorno dal Ruspista, Giorgio. Sulla Volvo, presente. Gas a martello, andiamo!

Un saluto da Paolo Cavalletta alle 4 Life di Marmirolo. Buongiorno, un saluto a David Brentonico. Oggi, ciao Walter, dal Bibi, oggi spinge trinciato in trincea. Vabbè, trincia, vai di trincia.

Buongiorno capitano, un saluto sempre da Gas il ciclista da Castelfranco Emilia. Vamos, si parte, si pedala. Un saluto a dedica a mio marito Massimo, ai gemelli Vilovo, Stufo, siete la mia carica giornaliera, addirittura.

Sei un mito, Walter, nonno Angelo, c'è la Giulia da Senago, grazie di esistere, Radio Studio Più, ah, grazie, grazie. Ci sono anch'io, meraviglia.

Salutiamo Rovaldo da Carpegna, salutiamo gli svalvolati Torino di Sangro, dai che andiamo. Manole Mauri ci sono. I Patti da Varese, andiamo, questo è l'ultimo disco. Stop ai messaggi.

0: It's a rainy day, SMC chiude il party time. Grazie Alex, grazie. Adesso devo andare a casa, cucinare, devo stare attento perché io come tocco le pentole... ecco, te l'ho detto, vedi, non posso toccare una pentola, vedi, non posso toccare... Vabbè, comunque... Cucino, via, poi si carica la Subaru e si va a provare al parcheggio del Tris. Via, via, andiamo a fare due teste pre-Rally Legend. Bene, intanto volevo ringraziare il mio socio, il mio super DJ Dami, e ringraziare tutti voi per averci ascoltato. Adesso rimanete qua perché arriva la Sil.k con Guest for Lunch. Appuntamento rinnovato per domani mattina, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno ci trovate qua, ok? A dopo, ciao ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
6: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiornissimo. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k, questa è Radio Studio Più e voi siete i miei cari Guest for Lancine, Guest for Lancine.

0: oggi ho intenzione di proporre una rubrica che ogni tanto mettiamo in onda e che a me piace un sacchissimo, ma non solo a me.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you.

chissà se anche oggi il nostro Paromix collaborerà con me nel darmi dei lo sapevate che, perché in genere è lui che mi fornisce questi lo sapevate che.

0: pochissimo con la rubrica Lo sapevate che? I Guess for Lunch, ossidi a pranzo.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

eccoci qui. Iniziamo il momento di chiacchiericcio tra di noi. E io ho trovato dei nuovi, lo sapevate che? Beh, ovvio, non è che posso darvi quelli vecchi. E allora, voi lo sapevate che condividiamo circa il 60% del nostro patrimonio genetico con le banane? Non mi chiedete perché, non mi chiedete, ma questo è, cioè DNA e banane, siamo lì, ecco. Un altro lo sapevate che è sui polli. Lo sapevate che i polli possono volare per brevi tratti o saltare fino a 2 metri di altezza, anche se la domesticazione ha ridotto molto questa loro capacità? Sì, perché al massimo le vediamo scendere giù dai trespoli, ma salire fino a 2 metri, io un pollo

Guest for lunch, ospiti a pranzo, oggi la rubrica del lo sapevate che, altri due lo sapevate che per voi, quelle curiosità che, ma chi ci aveva mai pensato? Lo sapevate che il pianeta Terra emette onde sonore naturali che ricordano molto il canto delle balene? Cioè, come fa il canto delle balene? Oh, così? O quelle sono le sirene? Vabbè. Lo sapevate che in origine i creatori di Marge Simpson avevano nascosto delle grandi orecchie da coniglio sotto la sua iconica chioma alta? Beh, per fortuna che non le hanno messe, dai. Va bene così, Marge Simpson. Ci piace.

0: siamo arrivati alla fine del momento di chiacchiericcio e quindi ci prepariamo per il primo party time di oggi. A tra poco. Meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma in lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Guest for Lunch, ospiti a pranzo, questo è il nostro primo party time. Mi raccomando, scaricate l'app e consultate il nostro sito per essere sempre aggiornati sulle nostre serate. www.studiopiu.net.

Siamo quasi arrivati alla fine di questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e ovviamente salutiamo Elisa da Pescara.

0: Uniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete.

0: Soddisfatte le associazioni dei consumatori che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali, i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

fisso dentro al mio cuore. Montro le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a coloro che sono sintonizzati sia sulle frequenze di Radio Studio Più che anche sulla nostra TV, sulla nostra app, sul nostro sito. Magari state lavorando ma ci state ascoltando lo stesso.

into a runway. Time to make.

0: torniamo tra pochissimo dopo gli spot con la rubrica di Guess for Lunch. Lo sapevate che?
1: Studio più Dance Station. Spot. Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

eccoci qui nel momento di chiacchiericcio di Guest for Lunch, ospite a pranzo. La rubrica del lo sapevate che oggi il nostro Lorenzo non ci ha messo lo zampino, ma mi sono riuscita a destreggiare. Lo sapevate che i polpi sanno aprire barattoli dall'interno e dall'esterno possiedono tre cuori? Mava, e dove li hanno i tre cuori? Cioè i polpi, quelli che mangiamo, ma dove hanno i cuori? Vabbè. Lo sapevate che le piante comunicano tra loro attraverso una rete sotterranea di funghi, scambiandosi segnali di pericolo e nutrienti? No, questo non lo

Yes for lunch, ossidi a pranzo, ancora un paio barra tre di lo sapevate che. Lo sapevate che i polli, riparliamo ancora di polli anche nella seconda ora, sono a tutti gli effetti considerati discendenti diretti classificabili come dinosauri. Cioè, i polli. Lo sapevate che l'acqua calda può congelare, ma va? Congelare più velocemente dell'acqua fredda in determinate condizioni, un fenomeno noto come effetto vabbè, insomma, quella cosa lì. No, questo non lo sapevo. Mettere cubetti di ghiaccio a raffreddare caldi, magari. Una parte significativa del DNA umano deriva da antichi virus integrati nel corso dell'evoluzione. Lo sapevate?

0: affidare la linea agli spot e al secondo party time. Lo sapevate che la lingua di ogni essere umano possiede un'impronta unica proprio come le dita delle mani? Adesso lo sapete.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Diamo inizio al secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338-141-1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti.

Yes for Lunch, ospiti a pranzo, il nostro secondo party time. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Paola. Auguri Paola! L'età delle donne non si chiede, va bene così.

Ivan è il nostro prossimo amico che sta cercando la fidanzata. La cerca bionda con gli occhi scuri. Per il resto va bene tutto. Va bene, Cristian, io ci provo.

Vi ricordo di scaricare la nostra app di Radio Studio Più, il nostro sito www.studiopiu.net, e per controllare le serate, le nostre serate, tipo le mie oppure anche quelle degli altri, ma le mie sto scherzando, quelle di tutti noi.

0: ed eccoci qui alla fine. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: grazie di essere stati in mia compagnia, grazie di essere stati con me fino ad ora, se mi avete soprattutto seguito per 2 ore, ma va bene anche 10 minuti, mi accontento anche di quello, spero di avervi fatto passare 10 minuti indimenticabili. Vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima con un grande bacio. Ciao.
1: Questa è

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare,

0: aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
1: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: La tromba!
4: Mai al cielo!
3: Mai al cielo!
4: Mai al cielo! Mai al cielo!
3: Signore e signori, volete l'Italia del futuro che vada a mille? Votate il nuovo partito di I Feel Good! Abbiamo deciso di darci alla politica, che caspita! Noi cambieremo l'Italia con l'aiuto supremo di Lores The Voice, del DJ Dami, del segretariato, di tutti quelli un po' fuori binario. Ecco, che caspita, dai, su, iniziamo!

0: Ehi, hey, scusa, la ciccone, 7 statuette. No, l'MTV Music Awards, non so se l'avete detto. Vinto 7 statuette, ha dato cacca a tutte, a tutte. Divino, la signora ciccone. Va bene. No, beh, l'artista c'è, per l'amor di Dio, riconoscenza, dai, era tantissimo che mancava dal 2003. 7 statuette per questo grande evento, grande premio per quanto riguarda MTV Music Awards. Vabbè, detto questo, allora, sì, abbiamo deciso di darci alla politica, sì.
1: Garzo, noi ti appoggiamo, però dobbiamo trovare un nome a sto partito.
0: Ma certo, lo studiamo, caspita. Dai, sentiamo.
2: Vota e fatti votare nel partito di Alcico.
0: Certo.
2: Vicky Cazzilli, cioè, sì, alla regione.
0: Oh, che caspita, no, perché lo fanno tutti.
3: Dimmi. Evitiamo di dire cose, va.
0: Perché
3: di? Bestemmi e basta. Dai, comunque c'è da dire che hanno fatto lo sconto sul pieno di 4-5 euro.
0: A pieno,
3: 8 euro di media.
0: Sì.
3: Beh. A me è aumentato tra l'altro di 60 euro, vabbè.
0: Beh, in effetti, grazie al governo, c'è lo sconto su Lenin di un euro, vabbè, voglio dire. Ma che nero? Di quant'è lo sconto? Non ho ancora fatto il pieno io. Fammi vedere, 2 euro e 19 il gasolio. Vabbè, è sempre superiore ai 2 euro. Va bene, sì, abbiamo deciso di darci. Allora, ma chi è che c'è ancora? Aspetta. Oh.
4: Signore e signori, ecco, benvenuti in I Feel Good.
0: Bravo.
4: Su Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
0: Sì,
4: a condurre è Mickey Garzilli con l'ausilio di Lauren The Voice.
0: Sì.
4: Paromix, punti di contatto 338-141-1001.
0: Okay.
4: E poi continuano i casting. Manda la tua demo a casting@studiopiu.net. Qui vi ha parlato Antonio Di Parma, Antonio Nazionale. Ciao ciao.
0: Qui vi ha parlato, bravo. Va bene, che c'è di nuovo? Oggi giornata mondiale contro la rabbia, intesa come il virus animalesco per quanto riguarda la malattia per gli animali, perché poi incazzature in giro ce n'è tantissime. Inizia la nuova settimana, siamo già a fine settembre, temperature molto belle, di questo noi godiamo, ecco perché siamo sempre a 100, perché noi di I Feel Good, quando ci svegliamo e troviamo il sole, anche se non dormiamo una mazza, perché anche stanotte abbiamo dormito 3 ore, abbiamo gli attacchi di ansia, ma fa niente, dovuto al fatto che si riposa poco. Nonostante questo, se c'è il sole noi andiamo a 1000. Punti di contatto li sapete. Vabbè, dunque è stato abbassato il prezzo del carburante, poco tanto, poi ognuno la pensa alla propria maniera. Fatemi sapere se durante il weekend è andato tutto bene. Poi, beh, vedo che sono tutti belli, felici e allegri. E possiamo, oggi, tra parentesi, dopo, tra una decina di minuti, ci collegheremo con un giornalista, un nostro opinionista, perché parleremo di certe cose e vorremmo sapere un attimino certe risposte, ok? Chi è che manda le foto? Fammi vedere che foto arrivano. Non si riesce ad aprire.

0: che siamo partiti bene. Perché poi creare un partito in Italia non è che ci voglia chissà quanto, vedi? Per creare e fondare un partito politico in Italia non servono firme di cittadini, basta l'atto costitutivo redatto da almeno due persone davanti a un notaio. Una normale associazione non riconosciuta, capito? E là là! Vediamo, che caspita! Perché poi stavo dando un'occhiata stamattina, dato che mi giravano le balle che ho dormito poco, guardare quanti partiti ci sono in Italia, ce ne sono tanti. E allora, tra questi tanti, non possiamo stare anche noi in mezzo?
1: I feel good. You tune the radio, studio view. Studio view.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Whatever is on you on, Axwell & Bun sulla Dance Station d'Italia. Che disco, Coco! Figo, figo, mi piace veramente, bello, complimenti. Siamo partiti con il ritmo giusto, col piede giusto, se no dai, è ripetitiva la cosa. Adesso ci colleghiamo con il nostro opinionista, giornalista, perché voglio affrontare degli argomenti. Io voglio capire come mai in Italia, quando hai un'iniziativa, vuoi realizzare qualcosa di bello, anche a livello, parliamo nel mondo dello spettacolo, nel mondo della musica, ci sono tanti paletti, tanta... Posso dire, anche tanta voglia di non fare. Poi non credono nei progetti nuovi, no? Cioè, io voglio capire perché non ci si crede nei progetti nuovi. Poi vai all'estero, tac, che fanno tutto. Abbiamo al telefono lui, l'uomo che lo stanno richiedendo tutti e di più. Che vi devo dire? Ci sono i principali network televisivi che fanno a gara, persino a quarto grado tra un po' me lo chiamano a parlare di Garlasco, dove lui non c'entra assolutamente nulla. Caro Lorenzo Tiezzi, buongiorno, buon pomeriggio, buon lunedì, come va?
1: Allora, sono un po' influenzato, ho fatto il gallo ieri.
0: Pensa a te, io pensavo che mi dicessi sono influenzato perché ho fatto un weekend a paura a lavorare, questo invece ha preso il colpo d'aria, Vabbè.
1: Colpo d'aria, bravo, il colpo d'aria.
0: Lo so io. Allora, caro Tiezzi, voglio parlare di due o tre cose in modo veloce, però voglio sapere la tua opinione, la tua opinione da giornalista. Allora, sai, io penso che nell'agenda degli appuntamenti di questo del weekend appena passato ha emesso qualcosa di importante che c'è stato qua in Italia. Vediamo, tanto c'è
1: la Fashion Week,
0: La Fashion Week, ci ho suonato anch'io. Sabato all'Arena c'era l'orchestra di Tomorrowland.
1: Sì, bello. Bellissima cosa.
0: Hanno fatto pienone, proprio, no? Allora, la mia domanda è questa. Tanti anni fa è stato presentato un progetto da sottoscritto ad altre persone, ai vari conservatori, che ci avessero dato il gancio per cercare di realizzare un'orchestra, da presentarla così con 50-60 elementi, dove c'era un po' la storia della musica, con le varie colonne sonore, tipo dalla febbre di sabato sera, grazie a Dio venerdì, salendo e arrivando ai giorni nostri, che sarebbe stata un'idea geniale, no? Dagli anni 70, la musica degli anni 80,
1: bello.
0: Non c'è stata una mazza da fare. Non c'è stata l'adesione di nessuna orchestra, anche perché hai bisogno di tanti elementi, non puoi fare l'orchestrina con la banda di Cicillo Locascio. Io voglio dire, vanno all'estero, presentano, col discorso del Tomorrowland di sicuro, ma anche Pitong insegna, vanno all'estero e questi progetti vengono accolti dai vari conservatori.
1: C'è anche un altro DJ che lo sta facendo, che è Asco. Anche lui lo sta facendo, però, con buon successo in tutta Europa.
0: Sì, però bene, l'idea nasce da Pitong, no? Perché è stato il primo a giocare con l'orchestra.
1: Certo, sicuramente tra i primi. Vedi, Michi, qual è il problema? Che tu forse l'hai chiesto alle persone sbagliate. Io penso che i conservatori italiani... Io sono laureato in musica, non ho fatto il conservatorio, però ho fatto l'Università di Bologna, un altro luogo di morti di sonno, va bene?
0: Però voglio dire...
1: Basta pensare al passato, pensiamo anche al presente.
0: In Italia è così. No, è stato presentato al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano per avere dei ganci poi per entrare alla Scala. Sai che c'è tutto un circuito dietro le quinte. Niente, il progetto era bellissimo e si è rimasti un attimino. Poi io vedo che invece all'estero queste cose vengono accolte, vengono anche realizzate, perché poi guarda il successo dell'orchestra di Tomorrowland all'Arena di Verona, tanto di cappello, sono spettacoli poi da non perdere. E allora la mia domanda nasce spontanea: perché in Italia non si può fare una mazza? Dimmelo tu.
1: No, perché secondo me guardiamo sempre troppo al passato. Questa è una cosa che guarda al passato ma anche al presente. Noi non abbiamo questi luoghi in cui si formano bravissimi musicisti, ma spesso non si ha la capacità veramente di innovare un pochino, anche perché oggi la musica, io lo dico, non è che ci siano tutte queste grandi novità, quindi è normale guardare un po' al passato, però in maniera nuova, e non ci piacciono.
0: Chi comanda, chi ha la forza economica, non crede in certi progetti.
1: Cioè, la musica, ricordati, Michi, che io facevo il direttore di palco di un'orchestra, che è l'Orchestra Verdi, che non è quella del conservatorio, è un'altra orchestra, però c'è lo stesso nome.
0: Sì.
1: E anche lì si facevano scelte di quel tipo lì, cioè sempre le solite cose, no? Oltre a Mozart e Beethoven si possono programmare anche nei concerti compositori più recenti, no? E la gente sono belli lo stesso, purtroppo c'è una cosa proprio così. Vabbè, che lo diciamo noi DJ,
0: lo dico anche come discorso di organizzazione, di creare delle cose belle, voglio dire, spettacolari, no? Perché comunque la musica è inerente allo spettacolo, ricordiamolo, cioè voglio dire,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Va bene, era così. Allora, niente, bisogna organizzarsi qua, caro Tiezzi, con le tue conoscenze qua bisogna mettersi in moto.
1: Bisogna farlo, Michi, perché mai arrendersi quando qualcosa non
0: mai,
1: va bene,
0: mai.
1: Perché bisogna provarlo 50 volte, poi si fa.
0: Allora, poi ultima cosa e chiudiamo. Allora, un mio amico è stato a Ibiza, sai che col discorso di lavoro e via dicendo. Io non sapevo che nella zona della discoteca che hanno creato e realizzato lo Universe, no? Famosissimo. Sì. Nella zona VIP, senza tavolo, in poche parole, nelle zone dietro al DJ, per farti capire, sia allo Universe, ma in tutte le discoteche di Ibiza. Mi viene da ridere perché si paga dalle 500 alle 1000 euro per stare. Senza tavolo, senza niente. Cioè, tu stai dietro i DJ. Si paga allora allo Universe 500 euro, mentre all'Ibiza Ibiza, nella serata adesso particolare, di Black Coffee, sì, lui mi diceva Black Coffee, 1000 euro a persona. Questa è un po' la dinamica.
1: Allora,
0: okay.
1: Tu, io e te abbiamo fatto insieme, penso, non so, almeno 40-50 serate. Ma tu quante volte mai visto a me in console?
0: Mai.
1: Io non ci so, mai, perché il posto più scomodo, noioso, non si sente.
0: Però, hai capito?
1: Scusate la parolaccia. Ma perché voleva andare dietro? Poi ancora peggio. Ma
0: 500 euro, Cocco, a persona.
1: Perché si sta bene in pista, discoteca. In pista e basta. Quelle cose io non le capisco, non ha senso.
0: E poi ti do un'altra news, così lo metti alla discoteca.com.
1: Vai.
0: Nella serata di Ghetta i tavoli partono da 15K, ok?
1: Vabbè, ragazzi, ma io sono alto spendente. Tu sei alto spendente?
0: Vabbè, lasciamo perdere, dai. Va bene, ascolta, ti romperò ancora le balle in settimana che ci darai poi tu le dritte per il weekend, ok?
1: Volentierissimo. Ciao.
0: Ciao Lorenzo, grazie.
1: Ciao.

0: sì, per Bless a Poco 1976, l'anno di Didi Jackson e Meteor Man.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: conta poco, però secondo me questa è la canzone per quanto riguarda la più bella di Gigi, cioè veramente sì, tutto quello che del repertorio, per l'amore, ma questa è Elzira, non lo so, ma personalmente mi tocca nel cuore, non so perché. Dice
1: per Gazzini sulle mani,
0: sempre
1: il numero uno.
0: Bravo,
1: Marco da Chivasso, sempre presente.
0: Bravo Marco, quando arrivo nella zona vedi ti chiamo, andiamo a far Baldoria, facciamo gli after insieme.
2: Mai è cielo.
0: Party time sulla Dance Station d'Italia, un viaggio bellissimo tra gli anni 90 e i primi anni 2000.

0: signori, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. Voi avete il diritto di divertirvi, noi abbiamo il dovere di farvi divertire.
1: Bella!
0: 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30, i nostri party time. Tutti noi di Happy Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più.

devo dire che stiamo iniziando bene il primo giorno della settimana. Dai, in base alle foto che arrivano, si capisce qual è lo stato d'animo delle persone. Beh, lunedì di solito è a fine mese, ragazzi miei. Ti rendi conto? Oggi è 28 settembre. Guardo fuori dalla finestra e mi sembra di essere a giugno.

Marvin sono ritornati in auge con il rilancio della musica degli anni 90, no? Sacco di date in giro, eh? Peccato in giro due o tre volte. Tanti personaggi di quegli anni 90, devo dire che stanno facendo una caterva di serate, sono ritornati in auge, poi con il ripescare di questa situazione musicale, figurati, dai. Va bene, salutiamo Preziosa e Marvin, questo è il Party Time sulla Dance Station d'Italia.

non vuoi in una selection degli anni 90 suonare Don't You Want Me dei Felix? Vabbè. Mamma mia, che ricordi quando è appena uscito questo disco? C'è la voce, guarda, Garzo, è arrivata una bomba, è arrivato solo il giro. Bam bam bam, già te ne andavi all'aceto, bello. Negli anni 90, anche loro alla grande, Datura!

anche Ciro, ne ha presi. Italian Style. Beh, negli anni 90 devo dire che c'è stata veramente tantissima produzione italiana che ha avuto un grande responso positivo nell'ambito della musica dance. Tra questi produttori Datura sono, beh, in primis, no? Ci mancherebbe altro. Va bene, poi c'è stata, non so se un'evoluzione o un'involuzione, perché poi negli anni 90 c'è stato il boom della progressive, della techno, ma a un certo punto, tac, di punto in bianco, come se si decidesse di non suonare più nei locali una certa tipologia di musica, gente che ballava la techno, dal giorno dopo si è messa a ballare Barbie, che te devo dire? Vero o no, ti ricordi? Il mese prima erano 180 bpm, il mese dopo con acqua.

furbi loro, No, anche perché quando è uscito questo disco realmente era il periodo dove la progressive, una tipologia di musica, no vabbè, un po' le alternative musicali andavano per la maggiore. Dunque realizzare un disco e farlo uscire in quel periodo era un rischio. Però gli Acqua hanno dato poi un cambiamento, un ritorno, chiamiamo al commerciale, no? Cos'è dopo la techno, Leo Massi, va bene, eccetera.

abbiamo i laser, a voglia. Abbiamo di quei fari impressionanti di luce, eh? Gli effetti luce che abbiamo noi sulla Dance Station d'Italia non li ha nessuno.

0: dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Primo party time andato, andiamo a bere caffè.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi, lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma in lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Nicky Garzilli e I Feel Good.

0: pomeriggio.
1: Solo 02
0: dai, 03, adesso 03. 03. 28 settembre, guarda, dicevo prima, sembra di essere
1: sì,
0: a giugno.
1: Sì, sì.
0: Hai visto?
1: No, no, siamo ancora in estate, ragazzi.
0: Sì,
1: c'è gente che fa il bagno. Se vedete le storie della Salvi, vedete che a Monopoli e a Polignano c'è la gente che si tuffa.
0: Tutti.
1: Beh, cari.
0: Ragazzi, fa caldo, anche in Liguria fanno i bagni. Fanno i bagni dappertutto.
1: Certo,
0: dappertutto.
1: Che certo,
0: bello,
1: certo.
0: Ragazzi.
1: Noi facciamo i bagni di folla. Che risata è?
0: No, sto provando degli effetti speciali. Ah, sai che adesso
1: la risata dell'inverno.
0: No, sai che con l'intelligenza artificiale tu fai.
1: Sì.
0: Quella
1: non è.
0: Magari viene fuori.
1: Noi
0: anche
1: abbiamo la demenza.
0: Quella, ragazzi, noi siamo ad alti livelli.
1: Artificiale, la demenza artificiale.
0: Ragazzi,
1: e quindi noi l'intelligenza non ce l'abbiamo.
0: Ma ormai
1: basta,
0: è superassata.
1: Basta.
0: Come la va, caro Frankie?
1: Bene, bene, sono contento. Dai, ho portato un ribasso sui carburanti oggi.
0: Hai visto?
1: Ho visto code.
0: Visto? Sì, sì, code.
1: Code, gente che andava a fare il pieno con le taniche.
0: Pensate,
1: perché per un mese
0: tantissimo,
1: tengono il prezzo basso.
0: Certo, 2,19 euro, 2 euro.
1: 2 euro, 2, 1.
0: 1.
1: E 19
0: euro, 1,19
1: e 1,990 la benzina.
0: La benza 1,99.
1: Beh, sempre meglio che 2,4, 2,5, 2,7, visto che è su tutto il territorio nazionale e anche in autostrada. E questo mi fa piacere.
0: Bene, vediamo un attimino.
1: Ok,
0: dunque e quindi, la gente le code.
1: La gente ha aspettato stanotte. Io ho una. Non ho neanche mezza tacca sulla macchina. Ho aspettato fino a stamattina, però sì. non l'ho fatta. Mi sono dimenticato. Adesso, dunque, venendo in radio, mi sono reso conto.
0: Beh, sono belle notizie.
1: Sì,
0: caspita,
1: sì,
0: vedi, già
1: sì,
0: inizia
1: sì.
0: bene la settimana.
1: Ecco, fatela perché poi il 28 di ottobre, per Halloween,
0: sì.
1: il prezzo sarà da paura.
0: Beh, normale,
1: perché
0: dopo
1: quello che hanno tolto
0: che
1: lo aggiungeranno dopo.
0: È normale.
1: Però no, hai visto, non appena uno lo fa, anche gli altri. Hai visto? Che magia?
0: Chi è che lo sta facendo?
1: Cioè,
0: anche?
1: Se l'ha fatto l'animale con sei zampe.
0: Beh, certo.
1: L'ha fatto anche l'altra azienda adesso.
0: Beh, meno male.
1: Da sole in due coprono il 44% del territorio.
0: Ma non ancora il 100%.
1: Non incedori, incedori, perché poi ci sono tutte quelle tipo il Gada Oil, il Garzo Oil,
0: certo,
1: tutte quelle aziende lì, no? Che a questo punto sono penalizzate. Quindi, come succede per i telefoni, anche questi, se vogliono che qualcuno si fermi a fare un po' di benzina, dovranno abbassare anche loro il prezzo.
0: Il mercato libero impone anche questo.
1: E quindi da qui a ottobre, novembre, basta, costerà. Fai il pieno tutta la vita con 6 euro.
0: Quanto risparmi su un pieno?
1: Hai fatto in questo sistema,
0: no,
1: spendendo
0: questo
1: comunque 2 euro, sul pieno risparmio 8 euro. Beh, sul pieno, Michi.
0: 8 euro sul
1: se
0: pieno.
1: Faccio 8 euro, se faccio un pieno alla settimana, per 4 settimane, sono un bel 40 euro. Quei 40 euro lì, più o meno, 8, 16, 24, 36, quello che è 32.
0: Tutta sta storia.
1: Tutta sta menata su una macchina, sull'altra è uguale, quindi più per due sono 60-70 euro risparmiati, con quelli posso uscire a mangiare una pizza.
0: Va bene, cos'è che dicono qua? Ciao a tutti, l'uscita dell'autostrada di Sesto San Giovanni in direzione Milano, c'è un distributore con la benzina a 1,97.
1: È 1,97 è ancora meglio,
0: ancora
1: e non è uno di quelli citati.
0: No, no,
1: quindi vuol dire che gli altri adesso, vedendo che uno ha messo 1,990,
0: certo,
1: dice, ah, io la
0: per
1: metto 1,97, bravo,
0: essere competitivi,
1: e allora via signori,
0: via,
1: che, ok, il prezzo è giusto.
0: Va bene, avevo voglia, sai,
1: anch'io,
0: di ascoltare sto disco.
1: Sì.
0: Hai chiamato, cioè, hai detto Elettra Lamborghini è dentro. Sì, sì, sì. Sentila. Che casino.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean? Fuck.

0: caro Frankie, che questo disco lo hanno suonato sabato sera all'Arena di Verona con l'orchestra di Tomorrowland.
1: Ah, era ieri?
0: Sabato.
1: Era sabato, lavoravo.
0: E ha creato un'atmosfera pien così. I biglietti partivano da 250 a 40 euro.
1: Scusa, o 40 o 250.
0: No, dipende la posizione dove ti metti, la postazione.
1: Ma io ho guardato col drone.
0: Cos'è che hai visto?
1: Io sono andato all'Hotel Milano. Ho preso il drone.
0: Ti sei messo su. Poi e l'hai guardato col drone.
1: Il drone col telefonino e mandava le immagini sulla TV.
0: È un investimento il drone, sai?
1: Sì.
0: Perché lo puoi mandare, puoi guardare tante cose.
1: Adesso ci sono quelli lì che vanno da soli, che tu li comandi solo col pensiero.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Col pensiero puoi. Certo, puoi comandare
1: il pensiero, comandi un sacco di cose, ci mancherebbe. Comunque, l'altro giorno che chiedevi, poi chiamiamo.
0: Sì, vai.
1: L'altro giorno che mi chiedevi tirare la freccia, si dice incoccare. E scoccare.
0: Scoccare e incoccare. Dunque, quando inserisci la freccia nell'arco, incocchi, e quando la lanci è scoccare.
1: Scoccare.
0: Va bene, sono arrivati dei messaggi anche dei distributori di benzina. Ricordiamo che il mercato è libero, dunque non tutti aderiscono, perché non è il governo.
1: Il mercato
0: che
1: decide, è libero, non è lo Stato che impone il prezzo. Questi qui, dopo che siccome non hanno più posto dove mettere i soldi, hanno detto: ragazzi, dobbiamo spendere qualcosina.
0: Che facciamo?
1: Che facciamo? Allora facciamo un piccolo sconto. Così quando tutti sono in alto, noi tac mettiamo il Black Friday della benzina, e l'hanno fatto, non potevano farlo prima.
0: Però adesso te lo dico, Allora, dato che tu hai intervistato la Meloni al Vinitaly, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, l'anno prossimo che torneremo al Vinitaly, e di sicuro lei passerà, quando entra in studio da noi, ci sarà ancora, tu gli devi spiegare, scusa, Meloni, com'è la storia qui? Cioè, capito? Cerchiamo di... Sai che nasce un feeling, perché quando col microfono si è vicini, allora c'è una comunicazione diversa, va bene?
1: Va bene, cosa devo fare?
0: No, cioè, metti a buona parola, fai abbassare...
1: Metto a buona parola.
0: Le spese...
1: ci facciamo dare due auto blu.
0: Quello non sarebbe male.
1: Ci facciamo
0: male.
1: Dare un'auto... I feel blue.
0: Bello!
1: I feel blue.
0: Che goduria!
1: Al posto di I feel good.
0: Che bello!
1: E niente, ci danno anche l'autista con la paletta.
0: Ah, anche quello figata.
1: Con il lampeggiante azzurro che dobbiamo superare tutti in autostrada, sennò che...
0: Bene, allora poi è arrivato un messaggio da Oscar da Rimini. Un grazie alla mamma Rai che paghiamo il canone. Su Rai 2 gli ultimi 20 chilometri del mondiale di ciclismo non l'hanno fatto vedere perché è andato in onda al telegiornale.
1: Ok.
0: Il telegiornale poi hanno detto chi ha vinto. grandi ragazzi, grandi.
1: Vabbè, ma...
0: immagino questo che stava guardando.
1: Stasera l'Italia dove la farò vedere?
0: Lascia stare l'Italia,
1: sulla TV turca.

0: Ricky, l'energia, la ciccone che si è portata a 7 statuette,
1: sette statuette, 68 anni, ragazzi. Sette statuette.
0: Ha mandato in cacca tutti.
1: Insomma, è giusto che sia così, anche perché mi pare tornata abbastanza in auge, e questo mi fa da un lato piacere. Perché comunque, insomma, va bene, certo.
0: Beh, certo, ci sta, guarda che roba, dai, continua.
1: È un misto tra la Ferrari,
0: sì,
1: Paola Ferrari la Ciccone, però.
0: Però, insomma, boh, chissà, perché secondo te vanno dallo stesso chirurgo?
1: No, diciamo che Madonna è molto, molto meglio. Meglio.
0: Nulla da dire contro la Ferrari.
1: No,
0: per
1: la Ferrari
0: di Dio,
1: è una bravissima giornalista. Ecco.
0: Vogliamo bene.
1: Bisogna vederla senza luci.
0: Ecco, ecco, manda un consiglio, per favore, sì, perché quando poi vedo la Ferrari, c'è troppa luce che viene messa dal televisore, dà fastidio.
1: No,
0: fate
1: perché
0: abbassare un po',
1: pensi
0: un
1: che
0: po
1: sia
0: luce
1: fatta con l'intelligenza artificiale. Capito? Quindi ogni tanto, però, insomma, dai. Madonna ha sicuramente il fisico, è sempre una che si è dedicata al proprio fisico, ci tiene alle calze contenitive della Marini.
0: Sì,
1: sì, sì, sono tre paia,
0: marca.
1: Tre paia, cioè quella normale, poi c'è sopra quella che
0: tu ce l'hai con la Marini. Poi, che una soubrette come la Marini non la troviamo più.
1: E poi c'è
0: più
1: quella rete sottile che serve a contenere tutto.
0: Certo, pensa che veniva definita l'erede di Sofia Loren.
1: Come no?
0: La Marini.
1: Come no?
0: Salutiamo Valeria Marini.
1: Salutiamo anche Sofia Loren, cioè, per carità.
0: Anzi, prima salutiamo
1: assolutamente
0: Sofia.
1: Però,
0: va bene,
1: sai,
0: ma la vita è bella.
1: La vita
0: perché
1: è bella.
0: Ci sono queste cose,
1: certo,
0: questi exploit.
1: Certo. Allora, il sequestro, vedi, allarme per lo spritz tarocco.
0: Ecco.
1: Le sottomarche messe nelle bottiglie di quello vero e portate ai clienti. Adesso questa usanza
0: sì, lo fanno.
1: Lo fanno non solo in alcuni bar, ma lo fanno anche in alcuni ristoranti. Allora, sì, con tutto il rispetto, il giorno in che incontrate un veneto che viene a fare da voi l'aperitivo, quello vi sgama immediatamente.
0: È bello,
1: perché vendere uno champignon come se fosse un tartufo non è la stessa cosa, ok? Io non è che voglio dire.
0: Però è un'usanza italiana che va avanti da anni.
1: Questa cosa di sostituire, che ne so, magari lo fanno anche con la sambuca, io non lo so. Di sostituire quella un po' scrausa, diciamo così, quel bottiglione da 5 litri a un euro che c'ha il colorante, e farlo passare per qualcosa di più, per un camparino o per, cioè, no, dai, cioè, adesso con tutto il rispetto, piuttosto fatelo pagare un po' di più, piuttosto. Però, insomma, non fate queste cose perché ci sono i controlli, ci sono i sequestri.
0: Meno
1: ti sequestrano
0: male.
1: Lo spray. Tu stai bevendo.
0: Ti
1: riempiono
0: anche di mazzate.
1: Ti sequestrano anche le patatine. Cioè, ti portano via tutto. Arriva.
0: Da. Travasano, arrivano i NAS. Il travaso famoso.
1: Sì, no, questa cosa non sa da fa. Non la dovete fare. Hai capito?
0: Dai, rivolgiti.
1: Io non sono un frequentatore di aperitivi time, ma se date e scrivete o chiedete, dovete dare quello che promettete, altrimenti siete come i politici.
0: Bravo!
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Che wild! Allora, toccando l'argomento di Paola Ferrari, che ha avuto un grosso problema, però l'effetto, diciamo, luce flash, c'era anche prima che lei avesse questo problema. Cioè in Mediaset e in Rai, da
1: non abbiamo parlato di chirurgia, abbiamo detto solamente di filtri televisivi.
0: Esatto,
1: che...
0: Dunque, mi raccomando, salutiamo Paola Ferrari, che comunque è tornata a posto e gli vogliamo veramente bene. Stop, arriva il party time. Zitto,
1: party
0: veloce.
1: Time. Zitto. Siamo in ritardo.
0: Vai, vedi tu. Vabbè, andiamo, dai. Io, ciao, ciao.
2: I feel good. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La nuova canzone di Peggy Goo apre l'appuntamento con il Party Time. 338-141-1001, signori, per entrare e salire in carrozza e lasciare il vostro messaggio. Un Party Time molto particolare questo, eh? Molto apertura, serata, discoteca, capito? Per cui fateci sapere cosa state combinando a quest'ora sulla Dance Station d'Italia.

0: vedi? Stagione estiva finita, si lavano i lettini. Luca no, e Andrea. No. Saluto a Pinarella. Lo so, funziona così.
1: Ragazzi, il tempo bello, rimane fino a febbraio.
0: Sì, ma i lettini vanno messi via. Quindi salutiamo chi ha duramente lavorato per tutta l'estate nelle spiagge italiane, alla grande. Questo disco è per voi.

0: si chiudono i lettini, poi vuol dire che va via l'estate.
1: No, vabbè, ma mica le mette via le cose.
0: Io le lasciamo
1: vedi,
0: là.
1: Vedi, poi arriva l'inverno e l'inverno tiri fuori la lana, la lana di roccia. Tu non puoi capire il prurito.
0: Ah, fa prurito, sì, fa prurito. Va bene, nel party time salutiamo anche gli amici di Torino.
1: Sinistra, destra, destra, sinistra.
0: Cos'è questo?
1: Anzwei, Anzwei, Polizei, Anzwei.
0: Bello!

0: che cosa stai pensando?
1: Che a Torino cercano di aggiustare dei motori con la nostra musica. Abitano lentamente. Ciao Domenico. Ciao Giuseppe, Alfredo. Grandi. E

0: ballo lento, questo è il famoso ballo ma non sudo. Sì, ci sta, è un partitai così, no? È pettinata la cosa, Frankie.
1: Sì.
2: Sono d'accordo con te. È Fashion Week.
0: Voilà!
2: Finita?
0: Finita.
2: Ok.
0: Ah, beh, vedi. Purple Disco Machine.

0: Si chiude il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte del governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine: dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: piano che crea un'atmosfera. E che atmosfera?
1: La crea piano piano.
0: Piano piano, sì. Va bene, va bene. Però vabbè, poi io devo salutare. Ma prima di salutarti, a inizio programma ho toccato un argomento con Lorenzo Tiezzi, no? Dicendo che all'estero molte cose si realizzano, anche qualche idea particolare per il mondo dello spettacolo, no? Facevo l'esempio dell'evento all'Arena di Verona con l'orchestra di Tomorrowland. In Italia non si può realizzare questa cosa, lo realizzano all'estero, poi vengono prodotte e vendute un po' in tutto il mondo, però si comportano in una certa maniera. A Madrid lo sfratto di un'87enne invalida ha scatenato una serie di proteste contro il carro affitti. In Spagna. In Italia perché non succede sta cosa qui?
1: Perché non c'è il caro affitto.
0: Scusate, una battuta. Hai ragione, che scemo.
1: La mia è una brutta battuta. No, anzi, gli affitti sono cari. Il problema è trovare la casa, soprattutto nelle zone queste
0: ormai,
1: qua nostre. Sulle nostre zone è diventato
0: ormai
1: un problema trovare la casa in affitto. Ormai, perché comunque i prezzi sono esorbitanti e molti tendono a voler fare. Però qui il fatto che una 87enne invalida possa aver scatenato vuol dire che comunque nello storico degli ultimi anni probabilmente c'era un malcontento e dell'acqua che ribolliva, la scintilla ha fatto scattare il tutto.
0: E qui che tanto che bolle l'acqua, come mai? Tac!
1: Non bolle abbastanza, Michi, come tutte le cose, dove ci stanno sulle palle alcune cose, la gente prima di organizzarsi e dire vado a protestare, vado a fare, insomma.
0: Vabbè.
1: No, però lo stanno facendo per la Palestina.
0: Vabbè, vedi,
1: per casa ragazzi, nostra, intendo. Quando per casa nostra? Nel senso, vabbè.
0: Così, ma è una domanda che nasce spontanea, no? Perché vedi certe cose, il comportamento.
1: Tu dillo che adesso stai uscendo per andare a protestare.
0: Io vado a protestare al caro benzina,
1: dove
0: al
1: vai?
0: Caro vita. Vado dai distributori, li prendo
1: ma sono
0: ammazzate.
1: Automatici ormai.
0: Neanche
1: non puoi
0: neanche
1: prendertela, devi parlare con la colonnina.
0: Pensa a te.
1: Che non ti dà neanche la ricevuta delle volte. Non so
0: però,
1: se ti capisci con la
0: però
1: colonnina.
0: Però appena arrivi ti dice scegliere il distributore.
1: No.
0: Pagate con cash.
1: Vai
0: ragazzi.
1: Vabbè.
0: Va bene, vi lascio con Frankie.
1: Dai, allora tu te ne vai, vado avanti io. Ricordati che
0: domani
1: c'è la mia ultima data alla Fenice Bistrò Caffetteria sul Lago di Garda. Nonostante la temperatura sia e ci permetterebbe di andare avanti, secondo me, fino a dicembre, però domani è l'ultima, per cui insomma, fino all'anno prossimo.
0: Ricordiamo che se siete in zona,
1: fate come Michi Garzilli, venitemi a trovare, vi offro un caffè, vi offro un aperitivo. Fate voi, le ultime volte sono venute diverse persone, per cui io ringrazio, basta.
0: Bene. Va bene. Ciao a tutti, vi lascio.
1: Ci
0: vuoi che devo andare fuori a menare qualcuno?
1: No.
0: Ok, vai.

sale il paese, chiama, amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tento morto più vicino, non temere amore mio.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Allora, senza Michi Garzilli proseguiamo il nostro pomeriggio. Non c'è nessun problema, assolutamente, assolutamente.
1: Vi sto ascoltando, raga, grandi, Mario da Trento.
0: Ciao Mario da Trento, si sente dall'accento, bellissimo. Allora, oggi era un lunedì 28 settembre, anche 34 anni fa. 34 anni fa, precisamente 1992. Nasceva questa moda in Italia che ancora e tuttora è presente, per cui molti locali ancora la fanno. Che moda è? La moda del karaoke. Cosa serviva? Un microfono, una base preregistrata, uno schermo su cui scorrono le parole. E arriva in Italia così la moda del karaoke, importata logicamente dall'Asia, nata in Giappone all'inizio degli anni 70, diffusa poi nel resto del continente asiatico fino ad arrivare a noi, insomma. Grazie alla trasmissione, insomma, poi condotta da Fiorello, allora uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo, questa cosa del karaoke andava in onda alle ore 20 su Italia 1. Molti di voi se la ricordano, insomma, e la prima puntata andrò in onda dalla città di Alba e poi ci fu un tour che toccò molte piazze italiane, insomma, ci furono degli ascolti veramente record. Dall'idea di questo programma televisivo, ecco che i primi locali decidono di fare le serate karaoke, e queste serate karaoke ancora e tuttora funzionano, per cui molti si inventano, insomma, molti cantanti non professionisti diventano anche, insomma, come si può dire, animatori della serata karaoke. E sicuramente alcuni di voi, io non ho mai cantato, però alcuni di voi avranno sicuramente cantato. E allora la domanda è: secondo voi quali sono la top 3 delle canzoni più cantate al karaoke in Italia? Possono essere anche due. Secondo voi quali sono le due canzoni più cantate in assoluto al karaoke? Provate a dirlo al 338 141 1001. Vediamo cosa ne esce. Io ho la classifica.

real good.

0: così che funziona. È così che funziona, è così che funziona.
1: Terzo posto metto Come mai degli 883.
0: Non c'è in classifica.
1: Al secondo Io vagabondo dei nomadi.
0: Non c'è in classifica.
1: Al primo io vivo per lei di Bocelli e l'altra che
0: non c'è neanche quella in classifica. Anch'io pensavo di trovare gli 883 in classifica, perché insomma canzoni come mai, come sei un mito, che ne so, quelle lì le abbiamo sentite cantare tante volte negli anni 90, ma se noi dagli anni 90 dobbiamo arrivare fino al 2026, le cose cambiano, perché alcune cose rimangono legate ad alcuni di noi nel passato. Qualcuno mi scrive Vasco c'è, Io vagabondo non c'è. Poi qualcuno mi scrive: l'uomo di mezzo lombardo è stato un'icona del karaoke in Trentino grazie a Gigi Della Roda, salute a Andalo. Poi qualcuno mi scrive: ciao Frankie, sono Luca da Cervere, ricchi e poveri, Mina e Celentano, acqua e sale. Ricchi e poveri ci sono. Loretta Goggi, maledetta primavera? No, è una cosa venuta fuori negli ultimi anni, maledetta primavera. Non è una cosa legata al sempre. Io vagabondo dei nomadi, Alba Chiara, Vasco c'è, ma non Io vagabondo. Notte prima degli esami, bellissima, ma non c'è. Ok, poi buongiorno Frankie, buon pomeriggio a te. La canzone sarà Perché ti amo dei ricchi e poveri, saluto al pittore pazzo. Sì, la canzone dei ricchi e poveri, signori, è la prima canzone cantata nei karaoke in italiano. In Italia la prima canzone in assoluto più cantata di tutte è Sarà perché ti ama dei ricchi e poveri. La seconda canzone più cantata è L'italiano di Toto Cotugno. Ammazza, oh! E la terza canzone è Alba Chiara di Vasco Rossi. Queste sono le prime tre canzoni in assoluto. Se poi vogliamo vedere quali sono proprio gli stati globali, diciamo allora strettamente globali del Singa sui brani italiani da podio, cambia qualcosina? Sì. Primo posto Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, secondo posto Con te partirò e al terzo posto c'è L'italiano di Toto Cotugno. Mentre invece tra le 10 canzoni che fanno esplodere il locale, cioè quelle canzoni che se tu fai il karaoke le devi fare dentro nel locale, se c'è quel tipo di pubblico lì, sono Sarà perché ti amo al primo posto, L'italiano di Toto Cotugno, Azzurro di Adriano Celentano, Alba Chiara di Vasco Rossi, Gloria di Umberto Tozzi, Felicità di Albano e Romina, siamo nuovi, Volare nel blu dipinto di blu, Più bella cosa di Eros Ramazzotti e A mano di Rino Gaetano. In fondo l'ultima canzone più esplodente in un locale se fate musica italiana è 50 Special del Luna Pop. Ok? Per cui se vi siete mai cimentati nel karaoke o meno, sappiate che questo è quello che viene visto dal punto di vista delle classifiche. Dopodiché ci stanno tutte le canzoni che voi avete cantato, come Hanno ucciso l'uomo ragno, come non so, Oro, come insomma tutte le canzoni. Io non sono uno che va al karaoke, però lo sapete voi. Va bene, proprio per dire e per far sentire la canzone numero uno, ve la facciamo andare in chiave karaoke, no, normale, dai.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past. Che

0: hai capito te, hai capito? La canzone più cantata in assoluto.
1: Buongiorno Franchi, qui c'è il pittore pazzo della Val di Sole. Allora ho indovinato, hai visto?
0: Giusto, giusto. Poi qualcuno mi scrive: ma il karaoke ha lanciato la cantante Elisa. C'è da fare una precisazione. Allora, Elisa ha partecipato nel 1992 ad una puntata del karaoke. Elisa la cantante, ok? All'epoca aveva 14 anni, partecipò come concorrente in una puntata registrata a Gorizia e ha cantato la canzone Non stare fermo di Mietta. Fu una delle sue apparizioni televisive, ma non è stata lì notata dal pubblico, notata da chi fa la musica, notata dai produttori. È solo stata una partecipazione. Mentre invece Elisa è stata scoperta discograficamente da Caterina Caselli, che insomma ha scoperto forse più artisti lei che ne so, che tutto il resto del mondo. La notò qualche anno più tardi, era il 1995, e la mise sotto contratto con l'etichetta Sugar, lasciandola poi al successo internazionale con l'album di esordio che era Pipes and Flowers del 1997. Quindi Elisa sì, ha cantato in una puntata di karaoke, aveva 14 anni, ma non è lì, non è stato quel programma a lanciarla, ma è stata la Caterina Caselli ad averla scoperta, diciamo, e pubblicata. Va bene, c'è il party time, quello che conta adesso è mandare dei saluti.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: La, signori, è iniziato il party time. Com'è questo lunedì? Come lo state affrontando? 338-141-1001, signori, per entrare a far parte del party time e farci sentire la vostra energia, eh? Che sia un'energia positiva, però, perché altrimenti come si fa? Assolutamente.
1: Imagínate, bésame.

0: È così che funziona. 338-141-1001. Buon pomeriggio anche al nostro amico Fausto che ci manda delle fotografie. Dove sta? Dove sta? Sull'autostrada. Bene, buon viaggio a te, cioè buon lavoro più che altro. Ok? Poi che abbiamo? Mister Furia? Cosa vorrà dirci Furia DJ?
1: Hola Frankie, como estás?
0: Todos bien. Hola, come va?

sembra una parola napoletana, invece no, assolutamente. Hang up. Madonna. Sai che ho fatto caso, se lavori anche sabato e domenica sei sempre in energia, sempre pieno, ciao da Costantino. È un po' come quando, insomma, se bevi una birra anche durante la settimana e la bevi anche nel weekend sei sempre pieno, ovvio. C'è energia, ne abbiamo noi nel party time, assolutamente sì. Comunque sia, buona giornata a te Costantino, grazie di averci iscritto al 338-141-1001. Per i vostri saluti nel party time c'è David Penn.

Vedi i disappunti dei nostri ascoltatori. Ciao, contando che ho dovuto andare a prendere il bambino a scuola perché non stava bene, contando che sto facendo da solo il lavoro di tre persone, questa giornata non sta andando poi così male. Abbiamo capito, dai. Non sei l'unico ad avere avuto problemi con il piccolo. Anch'io ho fatto su e giù, su e giù, su e giù, per altri motivi. Sempre legati a non star bene, però. La bella vita la fanno in pochi.

Party time, signori. E poi oggi è lunedì, tra non molto vi racconto la storia della musica degli anni 90 e degli anni 2000, per cui rimanete all'ascolto, perché nella prima mezz'ora tra le 17 e 17.30 sveliamo le chicche. Satisfaction.

Satisfaction. È arrivato anche Paolo, sempre presente, lui e la sua Vespina, ragazzi, è tutto manetta. Marco, presente anche lui, ciao Marco Carpenedolo. I feel good anche a Forlì, presente. Buon pomeriggio anche a te. Benvenuti nel Party Time.

N2, salutiamo Masha che ha fatto una gita sul lago, è venuta a visitare il nostro Lego di Gard 2 giorni, poi si è vista anche il concerto. Capite, te come è andata? Bella giornata. Ma secondo te potevo mancare nel party time? Saluti da Mino. Angelone da Ferrara, sempre presente. Luca d'Alessandria mi manda una fotografia che lo ritrae. Lo vedo molto fotovoltaico. Ha questa barba alla Cavour, Camillo Benso di Cavour. Sembra il figlio di Camillo Benso di Cavour. Fai quasi paura. Spero di non sognarti stanotte, ti voglio bene, ma spero di non sognarti.

Forever Young. Pagnini, si possono inviare i vocali per i party time? Certo, però ormai è tardi, cioè nel senso hai esattamente tre minuti scarsi per, ma neanche due minuti per mandare il vocale se vuoi farlo, perché il party time sta finendo. Cos'è sto cavallo? Fratelli Vagnini, già fatto, non un messaggio, due addirittura.

0: più. Una buona giornata a tutti da Damiano e Lorenzo, che stanno imballando l'ultimo fieno dell'anno. Ciao.
1: L'ultimo fieno dell'anno si imballa con Love Me Again. Abbiamo chiuso l'appuntamento con il Party Time. Tra poco vi racconto la storia della musica degli anni 90 e barra 2000. E poi altro Party Time in arrivo nella Feel Good.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
3: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola, solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma in lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

are so crazy. Madonna. Vi ha già parlato oggi dei suoi sette, le sue sette statuette vinte. Beh, complimenti. Cosa vuoi dire? Ora che vinci sette statuette, ma che gli devi raccontare? Vabbè, allora parliamo di musica anni 90, anni 2000, la storia, come sono nate le canzoni, non lo sapete, allora ve lo spieghiamo noi, ve lo spiega lo zio Frankie. Il lunedì musica anni 90/2000, il giovedì musica 80/70 e poi il mercoledì la musica di Dreamland. Ok, quindi c'è tutta la musica globale spiegata in tre giorni. Allora, parliamo di un progetto, parliamo dei 20 Fingers. Chi sono i 20 Fingers? I 20 Fingers sono un team di DJ che si sono conosciuti nell'area di Chicago, Stati Uniti. Quindi questo disco che stiamo per ascoltare arriva dagli Stati Uniti. Siamo all'inizio degli anni 90 e due DJ produttori decidono di mettersi insieme e di creare una canzone, che però parli, prenda in giro il sesso maschile, perché all'epoca, all'inizio degli anni 90 in America, molte canzoni rap prendevano in giro la sessualità femminile. Quindi loro dicono, beh, facciamo un disco al contrario, facciamo un disco che parli e prenda in giro l'attributo maschile. E per far cantare questa canzone si sono avvalsi di una cantante che si chiama Gillette, ok? Quindi Charlie e Moore nel 94 decidono di creare questa canzone. Siamo all'inizio degli anni 90 e viene creata questa Short Dick Man, ok? Canzone con un chiaro contenuto, un beat molto interessante, però l'obiettivo del disco qual è? Far parlare del disco. Volevano attirare l'attenzione e provocare una sorta di risposta alle canzoni misogene dell'epoca che riguardavano le donne. Così il 31 agosto del 1994 esce questa canzone. In Italia arriva a essere numero uno in classifica, così come anche in Francia e in altri mercati. Addirittura viene passata anche nella trasmissione televisiva Non è la Rai, e provate a immaginare alla Rai una canzone che parla di attributi maschili. Subito viene penalizzata, ne esce una versione censurata per il mercato. C'è cosa che adesso sarebbe assurda pensarlo. Comunque nel 94-95, ok, la canzone viene pubblicata, ripubblicata e quant'altro e diventa un successo planetario. L'ascoltiamo? Ovviamente sì. E poi vi dico anche perché si chiamano 20 Fingers.

Shoreditch Man, 20 Fingers, arriva da questo nome, arriva dalle 20 dita dei due produttori, 10 per mano, 10 per persona, fa 20 Fingers, ecco, c'è da dire questo, c'era solo da dire questo in aggiunta. Poi da questo successo arrivano anche Lick It con la cantante Rula e successivamente Sex Machine, che sono le tre canzoni prodotte appunto da questi produttori. Adesso andiamo invece da un'altra parte, andiamo in sempre alla scoperta di musica, lo facciamo andando negli anni 2000, anche se questo disco di cui vi sto per parlare è naturalmente un disco del 98, era già pronto nel 98. Parliamo dei Daft Punk e parliamo di una canzone del 2000 che si chiama One More Time. Questa canzone ha dentro tanti sapori musicali diversi, no? House di Chicago, New Jersey, 70s e non solo, disco, funky, soul, pop, veramente un pezzo trasformato da Thomas Balcanter e Guy Manuel The Omen Cristo, e arriva al successo con l'album Homework del 1997. One More Time è uno dei primi pezzi realizzati per la Discovery, già stato realizzato nel 1998, ma poi uscì nel novembre del 2000, diventò poi un successo nel 2001. Il cuore del pezzo, che dentro c'è un giro di fiati che arriva da una canzone del 1979. Potrei farvene sentire un pezzettino, è More Spell on You di Eddie Jones del 1979. Da questo disco i Daft Punk hanno preso il suono iniziale della canzone.

Va bene, vi ho fatto sentire giusto un pezzettino perché ci sta, dai. È bello anche capire da dove arrivano certe melodie che conosciate molto bene, ma pensate poi magari di accreditarle a un gruppo, invece le idee vengono prese dagli anni 70-80. I Daft Punk presero una piccola porzione dei fiati, tagliarono, modificarono e ricomposero il loop. Da questo loop nasce un capolavoro che tutti noi continuiamo a ballare. È questa.

gonna celebrate il 1998 e l'autotune viene usato dai Daft Punk, dai gli FL65, ma era solo attribuito alla musica dance. Non ancora rap, non ancora trap, non ancora cantanti di musica italiana. Autotune, compressione, voce forte, tosta, un disco pazzesco. Perché dopo Homework, l'album precedente, i Daft Punk vogliono dare un senso diverso alle loro produzioni. Il nuovo album, appunto Discovery, ne è l'esempio. Il disco nasce negli anni 90 ma viene prodotto negli anni 2000. Andiamo avanti, siamo entrati negli anni 2000 e all'inizio degli anni 2000, pensate alla famiglia, pensate quanto può contare avere un fratello che è famoso, che comunque sia ha già fatto un pezzo dance, tu invece sei piccolina, hai ancora 16 anni, ti piacerebbe cantare anche a te. E allora chiedi a tuo fratello, scusa bro, come direbbero adesso, dai aiutami a fare un disco, dai facciamo un disco insieme. E il fratello dice ok, va bene. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Tristano De Bonis. E tu dici vabbè, chi cacchio è Tristano? Tristano è Magic Box. Ah cacchio, Magic Box, quello lì di Carillon. Sì sì, è quello lì. E lei chi è? Lei l'avete vista questo weekend sul palco del Florida insieme ad altri ospiti. Lei è Erika. Erika con la K, ok? Siamo nel 2000, il tempo è perfetto, la musica dance italiana è veramente tosta. Ci sono Gigi D'Ag, ci sono Gabri Ponte, Bolella, insomma tutti quegli artisti lì, Prezioso, eccetera, eccetera. E l'Italo Dance sta andando veramente di brutto. E allora nel 2001, il 2 febbraio del 2001, esce una canzone. Una canzone cantata da una ragazza che ha 16 anni, scritta in famiglia insieme al fratello, quindi Tristano, De Bonis, Magic Box, e con l'aiuto di un altro personaggio, DJ Ross, che farà la produzione del pezzo insieme a Luca Mensi. Tra le altre cose, secondo me, la scintilla tra i due, gli occhi dolci, già nascono su questo disco, perché poi il caro DJ Ross ed Erika formano una coppia anche nella vita. Forse anche questo voi non lo sapete, comunque ve lo dico io. Vabbè, a parte questo, il disco ha un successo pazzesco, diventa numero uno in tantissime situazioni nell'Eurodance ed Erika a 16 anni diventa un artista internazionale. Questa è la canzone.

0: Temptation, che bella però, eh? Erika, 16enne, 2001. E tanta energia. E tanto successo. Questa canzone è perfetta perché rispecchia esattamente quello che hanno vissuto le persone che ci stanno ascoltando, che hanno vissuto la dance degli anni 2000. Primi anni 2000, questa canzone è la fotografia di quello che succedeva nelle discoteche, nelle radio, nelle classifiche, nelle compilation, perché era il periodo delle compilation, quindi comunque sia tanta storia. Andiamo avanti, andiamo a trovare un'altra canzone. Delle volte tu, DJ, vai all'estero, vai, che ne so, in vacanza, piuttosto che, e ti ritrovi in un festival di musica locale e ti innamori di una canzone. È quello che è successo per quella che sta per arrivare. Parliamo di DJ Antoine, che è un DJ produttore svizzero, è venuto anche qui da noi a Studio Più. L'abbiamo intervistato, è un gran simpaticone. Ma Ma Chérie di DJ Antoine del 2012 non nasce in Svizzera, nasce in Serbia. È un disco che fa parte di un ambiente della scena house serba, grazie ai Beat Shakers, che è un duo di DJ produttori di Belgrado. Cosa succede? Che DJ Antoine ascoltò la canzone durante un festival house a Belgrado e ne rimase colpito. E allora decise di contattare i due produttori e disse: perché non la rifacciamo insieme? Quindi DJ Antoine più The Beat Shaker creano Ma Chérie. La versione, diciamo, è pronta, però ha bisogno ancora di una giustatina. E allora DJ Antoine chiama Mad Mark, che è un altro DJ produttore, diciamo, internazionale. E lui ci mette le mani. A questo punto il disco è pronto. Esce un tormentone nel 2012 che va al numero 4 della classifica dell'Hit Parade italiana, ma soprattutto diventa una canzone che vende più di 1 milione di copie, portando così un disco di platino, un disco d'oro ai suoi produttori. La cosa curiosa è che Ma Chérie non era nata come una hit commerciale, è nata in una scena house di musica serba, ma invece poi viene trasformata e diventa così una versione pazzesca. Nel 2013, un anno dopo, esce anche un'altra versione, You Are Ma Chérie, questa volta con Pitbull, che mette le mani su dischi che funzionano in maniera particolare, ma noi la ricordiamo naturalmente quella del 2012 e andiamo a rivivere l'estate con Ma Chérie.
1: I feel good.

0: My Cherie, vi ho raccontato la storia della musica degli anni 90 e degli anni 2000. Lunedì prossimo altri dischi sotto esame, altre storie da raccontare, sicuramente sì. Adesso un salto indietro nel tempo, poi party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ridendo e scherzando. Intanto ringrazio Fabri da Vicenza, che è rimasto insomma piacevolmente colpito dal fatto di sentir raccontare la storia della musica, che sembra una cosa molto bella, per cui ci proviamo. Guarda, è affascinante anche per me, perché comunque questi dati non li potevi sapere qualche anno fa, oggi li puoi avere a disposizione, e una volta invece dovevi aspettare di incontrare la persona, intervistarla e poi fartele raccontare. Va bene, 338-141-1001, Sabrina da Verona sta stirando ma va a tempo con la bella musica, perfetto. Mi hai ricordato che devo fare anch'io la lavatrice, e vedi, funziona così.

Wanna Be My Lover. Buon inizio di settimana anche da Milano, salutoni. Ciao, io ho invece finito di fare lo shampoo a suon di Radio Studio Più. Veneno Sciacca, lo hai fatto a te stessa lo shampoo? È importante, hai usato il balsamo? Ti sblocco un ricordo. Mela verde? Ti ricordi il profumo? No, no.

Signori, party time. Un abbraccione lo mando anche all'amico Andrea di Pontevico. Un abbraccione a Daniele che è presente. E poi c'è chi usa il balsamo, sì, ma quello al cocco, quello con le noci.

Tocca-me. Stammi a toccarmi. Tocca-me. Palpa-me. Questa sera al posto di Eleonora Salvi andremo a collegarci con Ronnie Milani.

0: mi ricorda le serate a Madonna di Campiglio questa canzone, non so perché, comunque sì, mi ricorda così. Grande Frank, io sto andando in palestra, mani al cielo, mani al cielo. E allora mani al cielo siano così, assolutamente.
1: Mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo.
0: E ci mancherebbe. Mi è fatto venire in mente una magliettina di mia figlia Giada, che ha 2 anni e c'è scritto sopra "non sta a toccarmi". Vedi, vedi. Daniela ha appena finito un turno di lavoro, si vola a casa. Un buon allenamento è quello che ci vuole. Un abbraccio.

dentro i grandi successi di sempre, di ogni estate, di ogni inverno, suonati per voi nel Party Time con la maestria, ok? Virgilio da Ravenna sta andando anche lui all'allenamento di calcio, buon allenamento!

0: Ciao Franky, numero uno Gada.
1: Ciao
0: Optimus dal Trentino. Autoblu parcheggiata, basta, fino a domani, faccio più niente.
2: Autoblu,
0: andiamo a riposare gli occhi e le braccia. Ciao Franky, grazie compagnia.
1: Insomma, anche gli autisti delle Autoblu, ragazzi, almeno il lavoro è finito, dai.

Aperitivo post sgobbo alla Fenice, vedi? Ciao Frankie, ciao. Domani sono lì con la radio. Domani è l'ultima puntata della stagione della Fenice. Ciao Frankie, dopo 7 ore di mestieri vado un'ora col tapis roulant. Il tapis sarebbe un'ora di tapis, di corsa o di camminata? Beh, complimenti Silvia, complimenti. Dico io che inizio la mattina presto a camminare. Il mio tapis roulant è diverso perché io cammino in strada. Marco da Poggioli, Cormano, Milano, presente.

0: Frankie, auto gru, no auto blu, auto gru.
1: Ma fa niente, dai, facevamo finta di niente, auto blu, faceva un po' di prestigio. Vabbè, l'auto groove, ok. In questo caso auto groove, allora, come il groove, come la musica. Vabbè. Ce l'avevamo comunque qualcuno che portava in giro i ministri, che ascoltava Studio Più e ci mandava dei messaggi qualche volta, eh. Vabbè, insomma, auto gru, auto blu, auto rossa, auto verde, auto stop. Yeah. L'avevo tolta perché pensavo che arrivavamo in ritardo rispetto all'orario.

Everybody Dance Now. Vedi, Silvia ci dice che fa la camminata veloce. Allora questa musica potrebbe essere adatta per fare la musica, cioè per fare la camminata veloce. Sopra i 128 bpm, dai, ci può stare. Chissà dove arriverai un giorno. Chissà dove arriverai. Prima o poi devo venire a visitare la Villa Reale di Monza e il suo parco, perché ho lavorato lì intorno ma non l'ho mai visitato, né uno né l'altro.

0: Hate Love, noi ci salutiamo, ci vediamo domani. The party is here. Arriva Ronnie Milani. Party time on Studio Q.
1: Your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris de Serendi, Good Old Days.

0: Let's go.
1: The best music. The girls' station.
2: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Studio Più News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
5: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
7: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie d'orgoglio.
5: Saranno in 40.000 la team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Siamo al basket, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
8: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
4: Ed è tutto dallo sport.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
9: Attention please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
10: Salutiamo Frank.

ragazzi, salutiamo anche Michi Garzilli. Dalla Romagna con il furgone, la bicicletta, l'autobus, italiani ciao. In sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, che vi accompagneranno da questo momento fino alle 20 al posto di Eleonora, che giustamente è andata in vacanza ancora. Ancora in vacanza, e basta queste vacanze, Eleonora, insomma. Quindi 120 minuti tra musiche, chiacchiere e gente che va, gente che va, gente che torna a sinistra, a destra e su e giù. Noi siamo qui. Le coordinate non le ripeto perché sono sempre le stesse. 338 141 1001. Dai che siamo pronti, si parte. Intanto saluto anche Fede, che non l'ho ancora fatto. Ciao Fede. Saluto anche Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Mi ero dimenticato, scusate. The program.

Siamo partiti bene, qui riparte, qui ricomincia una nuova settimana. È lunedì 28 settembre, ultimo lunedì del mese di settembre. Poi si va dritti dritti ad ottobre, che è il mese del mio compleanno. Uno ne frega qualcosa? No, era solo per dire questo. Allora, siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Io sono Ronny Milani, che solitamente è in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle 18. Ma siccome Eleonora è andata in vacanza, adesso noi la chiamiamo e gli facciamo uno scherzo. Attenzione, speriamo che non sta ascoltando la radio. Chi lo sa? Chi lo sa? Aspetta, vediamo se risponde Fede, perché non so se risponde Fede, non risponde. Non ci caga. Eleonora non ci caga. E se ho bisogno? E se è una cosa urgente? Eleonora? Non risponde. Forse non ha il mio numero salvato. Vabbè. Magari ci riproviamo dopo. Io ci ho provato, volevo fargli uno scherzo, ma secondo me qualcuno l'ha avvisata. In diretta, vedi, ha mandato un messaggio, sono impegnata. Allora, in diretta fino alle 20 ci siamo noi di Club Connection, tra poco giochiamo anche con Mimmo.

0: fuori diretta stavamo facendo un calcolo io e Fede, ma quanto gli arriverà di SIAE a Calvin Harris? E non è bello fare i conti in tasca ai produttori, agli artisti, però insomma questa è una delle canzoni più suonate al mondo, diciamo la verità, soprattutto in questi periodi estivi. Anche se l'estate è finita, Calvin Harris, Summer, attenzione, se avete voglia di giocare, arriva Mimmo.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di rimandare anche se so che prima o poi devo farla?
0: 338-141-1001. Qui basta usare la fantasia come al solito, non serve cercare soluzioni sul web, perché dobbiamo usare semplicemente la nostra testa, capito? Cioè, cosa fa Mimmo, cosa mangia Mimmo, dove va Mimmo, perché lo fa Mimmo, con chi parla Mimmo, e come si veste Mimmo, e come è bello Mimmo, e come canta Mimmo, e insomma. Quindi attenzione, Fe Battaglione, mi è arrivata proprio la telefonata adesso di Eleonora, non ci credo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di rimandare anche se so che prima o poi devo farla?
0: 338-141-1001.
5: Club Connection. The program. Oh yeah. La Dance Station d'Italia.

veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: che ti passa? Dai che è solo lunedì. Questo è quello che mi ricordo tutte le volte, infine, dai che è solo lunedì. Ma io ti dico la verità, a me non è cambiato niente, eh. Si ricomincia da capo, ma io sono felice di fare questo lavoro, se vogliamo chiamarlo così. Anzi, voi dove siete? Cosa state facendo? State tornando? State andando? State lavorando? Questa è la Family Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. E io sono Ronnie Milani, fino a mercoledì ci siamo noi, dalle 18 alle 20. Poi ritornerà lei dalle vacanze. Attenzione, stiamo giocando e adesso vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di rimandare anche se so che prima o poi devo farla?
0: 338-141-1001. Ragazzi, indizio. Ogni volta noi rimandiamo. Cosa? Soprattutto se si fa una vita di coppia, qualcuno ti ricorda sempre che devi mettere, perché se non la metti, capito? 338-141-1001. Dai, partiamo da Cecilia da Faenza. Fare la lavatrice. No, ma che lavatrice. Qui ha scritto la spesa, ma non si è firmato. Chi è che ha scritto la spesa? Luca da Miranda l'ha scritto la spesa. No, la pipì. Capito? La pipì. Chi è che ha scritto la pipì? Non si è firmato la pipì. No, non è neanche la pipì. L'ha scritto due volte. No, è un altro che ha scritto la pipì. Anche lui ha scritto la pipì. Due numeri diversi. Non si sono firmati. Comunque no, non è la pipì. Feo ha scritto: secondo me la cacca. Aloha da Feo. No, non è la cacca. Ciao, buon pomeriggio, Nico da Ortona. Penso che Mimmo rimanda sempre il conto o la dichiarazione dei redditi. Ci può stare, però un po', diciamo che lunedì cerchiamo magari un po' più di leggerezza. No, non rimandiamo quelle cose. Cosa rimandiamo quelle cose? La burocrazia oppure la lavatrice, hanno scritto, ma non si è firmato. Poi esercizio fisico, ha scritto Andrea da Reggio Emilia. Ci può stare, ma non è quello. Un bambino, Tiziano da Corte Franca, ha scritto un bambino. Ma siamo profondi. Che è un bambino? Ma che è un bambino? No, è più semplice. Apri, Fede, apri.
5: Chi è? Ben trovato. Sarà mica. Ciao. La sveglia. Ciao.
0: La sveglia, no, non è la sveglia. Anche Thomas da Posidonio ha scritto la sveglia. No, rimandare, quando vi ho dato un indizio, rimandare, uno dice rimanda cosa, sai che quando si vive in due uno arriva, oh, però sempre sto gran caso, vogliamo mettere, vogliamo sistemare, che deve fare, mettere in o, il primo, dai, mettere in onda, no, in onda no, il primo, mettere in onda, dai, è facile, il primo, cioè si vive in due, in tre, in quattro, ma spesso lo dici anche a tuo figlio se hai figli, no? Hai lasciato la cameretta, vogliamo mettere, 338-141-1001. Vogliamo mettere cosa? Cosa vogliamo mettere? Ragazzi, le pulizie, ha scritto Michael da Cesena. No, le pulizie sì, ci può stare, è nell'insieme di questa cosa, no? Cioè, se tu metti a posto, dai, mettere in o, fino il primo, dai, intanto si vince niente, sparatela, ragazzi. Mettere in ordine, Nico da Casoli, non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi capita più spesso di rimandare anche se so che prima o poi devo farla? Mettere in ordine.
0: Ma sì, Nico, sì, mettere in ordine, insomma, mettere in ordine, si fa questa cosa, no? C'è sempre qualcuno che ti ricorda questa cosa. Mettere in ordine, tu sei lì che ti fai che zitto e arriva. Oh, hai messo in posto la cameretta e vogliamo mettere in ordine. Quindi mettere in ordine, un altro applauso, Fede, che non costa niente, e dal momento che non si vince niente, almeno gli applausi regaliamoli. Quando si torna a giocare? Dopo le 19, assolutamente. Sì.

0: solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sull'Italia rimane in vita questo robusto anticiclone subtropicale che porterà ancora giornate di bel tempo su buona parte del nostro paese tra lunedì e martedì. Infatti avremo solo l'estremo sud condizionato da un po' di variabilità, qualche isolato rovescio tra bassa Calabria Ionica e Sicilia sud-orientale. Per il resto al nord-ovest avremo qualche annuvolamento ma poco altro. Queste saranno le uniche insidie in un contesto, come detto, stabile e soleggiato che vedrà temperature sopra media soprattutto al nord e al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Spot. Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Sheba Yeye. Sheba Yeye, dice Sheba Yeye, Fede, Sheba Yeye. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Quando c'è il party time tutto è possibile. Pierina!
1: Siete pronti?
0: Sì!
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì!
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì!
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì!
1: Se siate in macchina, al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume,
0: yes,
1: a palla. Queste sono le coordinate.
0: Dai,
1: per
0: quale?
1: Interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie.

338-141-1001. Qui c'è Domenico da Montechiari che ha scritto: saluta Max da 186, mi raccomando, in diretta, in diretta. E se noi siamo in diretta, mi sembra che registrati, noi siamo in diretta, insomma. C'è anche Paolo da Fano che ha mandato una foto di una collina molto bella, molto bella. Ciao, ciao, ciao Paolo. Miscelazione in corso, questa è Studio Più. E quando c'è il party time, tutto è possibile.

0: anche Angela Nazionale, che ha scritto: ho fatto una bella passeggiata, una bella camminata con i cani giù all'Adda, buon inizio settimana. Angela Nazionale presente, ciao Angela, ciao Angela. Fa un lavoro bellissimo perché aiuta il prossimo, capito? Cioè non quello prima, il prossimo, cioè il prossimo che arriva, no, il prossimo, nel senso, aiuta, capito? È giusto. Apri, Fede, chi è? Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbigno.
1: Ciao, sono Bimbo Mix da Misano Monte. Cosa sto facendo? Sto preparando da mangiare una bella peperonata.
0: Che bella, che buona la peperonata. No, Fede, Fede, siamo noi che chiediamo ai nostri ascoltatori: fateci sapere cosa state facendo, dove siete, perché. Dai, vi ridò le coordinate: 338 141 1001. Fateci sapere cosa state facendo in questo momento.

Fede, c'è da fare due saluti, anzi un saluto da Lori e Graziano che hanno scritto: ciao cari Eleonora e Max, noi sempre qua a sentirvi, un bacione dai milanesi Lorena e Graziano, a presto. Però non state ascoltando, perché non vi siete accorti che Eleonora è in ferie, ci sono io, eh?

radio sta tremando. Si balla. La Lori e Graziano hanno scritto, ce ne siamo accorti, sì, meno male.

Buonasera Paromix. Attenzione perché qui esplode la radio, eh? Miscelazione in corso, chi è? Salutiamo Azur, Cristina e Bruno, ha scritto Azur. Ciao Ronny, come stai? Tutto bene? Aspetta che mi tocco, insomma, aspetta che mi tocco. Volevo chiederti se puoi salutarci Bruno, Cristina e Azur. Già fatto Azur, ma cioè, noi siamo qui apposta. Quando c'è il party time, noi facciamo questo, capito? 338 141 1001, coordinate.

0: apri, Fede, l'ultimo, ce la facciamo?
1: La ragazza si conoscono in un locale e lei fa lui.
0: Sì.
2: Sei single?
3: Sì.
2: E cosa cerchi in questo periodo?
0: Cosa?
4: Le castagne.
0: Ciao Q, non l'avevo capito, ho pensato un attimo, stavo cercando di capire, però ci sono arrivato anch'io.

0: bene, ce la facciamo a leggere l'ultimo, lo so, è finita, è già volata la prima ora, però ce la facciamo, sì, dai. Salutiamo, ciao, sono Andrea da Gambara, vi sto ascoltando con la musica a palla, grazie Andrea. E quindi si chiude la prima ora, applauso. Noi andiamo in pubblicità, tra poco torniamo, se avete voglia di giocare con noi vi do un consiglio, non cambiate canale.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Studio.

0: l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
1: Coop24, un paraprenota fatto.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: L'economia.
3: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
3: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore.

0: intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: In alto le mani, Fede, verso l'alto, non è una rapina, stiamo caricando, non è una rapina. E capito? È l'emozione del lunedì, no? Che fa cosa? Robby Schulz ad aprire la seconda ora di Club Connection, il programma che solitamente è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, ma in questa settimana, fino a mercoledì compreso, siamo qui in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Io sono Ronnie Milani, solitamente giochiamo a quest'ora, però prima dobbiamo fare una cosa, dobbiamo provare a chiamare Eleonora, perché io non ci sto. Prima abbiamo provato a fare questa operazione, ma non rispondeva al telefono. Aspetta, ci proviamo adesso, eh. Vediamo se risponde. Risponde? Ce la faranno i nostri eroi? Pronto? Eleonora? Eleonora squilla? Non squilla? Sta squilla. Aspetta che riprovo, aspetta, riproviamo ancora. Fede, non è mica facile qui, sembra che stiamo chiamando oltreoceano. Ti riproviamo. Pronto? Non risponde? C'è? Non lo so. Pronto? Aspetta, ci riproviamo. Ecco. Pronto? Non, ma che succede?
1: Pronto?
0: Che succede?
1: Non prende.
0: Ma su, io non ti sento. Prova, Eleonora?
1: Mi senti?
0: Eleonora non ci sente. Non ci sta sentendo. Non ci sente. Eleonora non sente.
1: Aspetta, a scatti.
0: Leonora, aspetta che non ci sente. Stiamo facendo uno scherzo, lei non lo sa, ma noi la sentiamo benissimo.
1: Pronto?
0: Leonora, scusa.
1: Sì.
0: Leonora?
1: Sì.
0: Eleonora non ci sente, Senti, Leonora, mi
1: no,
0: senti?
1: Sì,
0: scatti. Leonora, ti posso fare una domanda,
1: dimmi,
0: Eleonora? Se mi senti, rispondi. La musica?
1: Sì.
0: Hai dato le vacanze?
1: La musica? Non ho capito.
0: Sei stato con le vacanze, ho detto. Tu sei in Puglia, no? Credo. Rispondi sì o no?
1: Sì,
0: dove sei?
1: In Puglia.
0: Da Davide.
1: Allora, sono a Bari.
0: Ma sai che fanno la musica?
1: Dove fanno la musica? No, giuro, non l'ho capita. Ronnie, non mi
0: sto
1: puoi
0: scherzando,
1: questa domanda,
0: sto scherzando, ti sentiamo benissimo, Eleonora.
1: Ah, ma dai.
0: Ciao Eleonora, come va? Come vanno le vacanze?
1: Bene.
0: Come vanno?
1: Benone, stiamo girando, siamo stati a Ostuni oggi pomeriggio.
0: Bellissima la Puglia.
1: Andremo a Matera, in Basilicata.
0: Oh, Matera.
1: Siamo andati a Polignano Mare.
0: Sì.
1: E poi vedremo anche Trani, quindi la stiamo girando un po' tutta, però è bellissima.
0: Io ci sono stato in vacanza,
1: Puglia.
0: Io sono stato vicino. Sì, io sono stato nel Salento quest'estate.
1: Hai assaggiato i pasticciotti?
0: Assolutamente. Infatti si vede, se guardate la TV nel canale del digitale terrestre, vedete e potrete dare conferma di quello che ho detto, che sono stato in vacanza in Puglia e ho mangiato i pasticciotti. Niente, quando torni? Perché qui bisogna dire quando torni in diretta.
1: Giovedì sera. Riparto con il programma, ma io ho una domandona.
0: Sì.
1: Che non so se posso chiederti in diretta.
0: Dipende.
1: Allora, voci di corridoio mi hanno detto che qualcuno forse viene su in sede. Sbaglio?
0: Sì, voci di corridoio, sì, perché noi abbiamo un corridoio che parla tanto, è vero. Noi abbiamo un corridoio che quando passi dentro questo corridoio, chissà perché, senti delle voci che non sono dentro di te, non è il tuo io, proprio sulle orecchie che ascoltano. Sì, è vero. Giovedì saremo in sede a Desenzano, quindi verremo lì a fare la diretta. Se ci inviti anche tu, molto volentieri.
1: Certo.
0: Quindi saremo lì. quindi confermiamo.
1: Finalmente vi rivedo, dai.
0: Ecco, sì, dopo una bella, io la chiamo vacanza, una bella vacanza che abbiamo fatto a Riccione insieme, insomma, ci siamo divertiti tanto. Quindi, Leonora, noi ci salutiamo, ci risentiamo e ci rivediamo giovedì, ok?
1: Va bene, mangerò un pasticciotto anche per te, Ronnie.
0: Ciao,
1: promesso.
0: Mangia e divertiti e futtitin, come dicono in Puglia, cioè anche in Sicilia. Ciao, ciao.

0: Lo so che è un orario un po' strano, sono 19:14, giocare a quest'ora, magari state anche cenando, ma se ne avete voglia, mentre state preparando la cena, noi abbiamo voglia di giocare. Voi cosa fate?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È brutto, lo so, è brutto ripetere le stesse cose, però mi tocca, ci tocca, anzi, mi tocca, ci tocca, chi mi tocca? Mi tocca. Ripetermi, lo so, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente e non regaliamo niente, almeno la soddisfazione di trovare la soluzione insieme. Ci divertiamo molto di più e comunque fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla memoria, ci tiene attivi, capito? Fede, che giorno è? Lunedì e siamo nel programma di Leonora Sarvi, aspetta, Come al solito c'è un guarda su, guarda giù, sinistra, destra, c'è un bel pacchettone sulla spalla, c'è un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, c'è un applauso, un applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
0: Sono un animalo. 338-141-1001. Cosa sono?

0: fede che ti passa. Vieni, vieni, attaccati, attaccati, attaccati qua, attaccati, attaccati al tram, attaccati qui, facciamo il trenino, attaccati, attaccati qui. Gabri Ponte su Radio Studio Più, attenzione, vado a leggere.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Come sono? Cosa sono? Come sono un'altra cosa? Cosa sono? Come al solito non si vince niente, Fede, non so se ti sei accorto, è entrata una zanzara, mi sta massacrando il ginocchio. Vabbè, partiamo da Alice da Faenza che ha scritto: è un acaro. Potrei anche fare din din din din din din din, però no, no. Tommaso ha scritto una pulce, sì, è molto piccolo, è molto piccolo. Marta da Senigallia, un batterio, sì, ci sta. Filippo, però è piccolo, non è quello, insomma, è piccolo, è piccolo. Marta da Senigallia, no. Filippo da Feltre ha scritto un nepadode. No, comunque no, non so neanche che cos'è, scusate la mia ignoranza. Ilenia da Orvieto, un pidocchio, no, non è un pidocchio, Fede.
3: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Mi scrivono anche una zecca, ha scritto Pietro di Imola. No, Rebecca ha scritto un paramecio. Si vede che non sto spagnolo, qui sparo le parole così, è un po' altro che maccheronico. Qui siamo sul lasagnometro con le lasagne, non sono i maccheroni qui. Dov'è? L'acaro, ha scritto anche Gianluigi da Buccinasco, no, non è neanche quella. Il battere, chi è? Max da Padova, no. Moreno da Verona, ha scritto è una cellula. Poi c'è, vabbè, ciao Ronny, può essere un acaro? Saluti da Verona, Filomena, ciao Filomena, può essere tutto, ma non è l'acaro, Fede.
3: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 19.30, dai. Proviamoci, dopo vi do un indizio, cioè il primo, dopo vi dico il primo. Quando dico il primo, cioè dovete solo completare il nome, capito? L'indovinello, la frase, insomma. Il primo.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono?
3: 338 141 1001. Facciamo l'ultimo giro di ruota, qui il primo, qui io dico una cosa, il primo che indovina ciapa chi e ciapa là, tanto non si vince niente, quindi. Allora, Edoardo da Pinerolo ha scritto una larva di zanzara, una larva che schifo, la larva di zanzara. La larva di zanzara, mi fa schifo le zanzare in sé, però c'è proprio la larva di zanzara. No, Camilla Cesenatico, un verme microscopico. Potrei anche fare la canzoncina ding ding ding ding, è talmente piccolo, ding ding ding ding ding ding, capito? Ci assomiglia tanto al verme. Apri bene.
4: Ciao Ronny, sono Michi di Pesaro. È un ciao, essere Michi. Vivente che non so come si chiama, ma vive nei ghiacciai. Anche nei ghiacciai dell'Himalaya e addirittura. Però non ricordo come si chiama.
3: Franco, chiamalo Franco, chiamiamolo Franco, chi se ne frega, apri fede.
5: Francesco da Trento,
3: ciao Francesco.
5: Io penso che sia un embrione.
3: Un embrione? No, non è un embrione, no. Uno spermatozoo, ha scritto Moreno da Verona, no? Sergio il camionista di Bari ha scritto il tartigrado. Come ti è venuto, Sergio camionista di Bari? Come ti è venuto? Non lo so, Fede.
2: Sono un animale, ma posso sopravvivere in condizioni estreme entrando in uno stato in cui quasi tutte le mie funzioni vitali si fermano. Sono più piccolo di un millimetro. Cosa sono? Il tardigrado.
3: Sì, il tardigrado. Come hai fatto, Sergio, camionista di Bari? Bravo, io ho detto, prima avevo detto questa cosa, adesso vi dirò un nome, dovete solo completare. E invece, bravi, ci siete arrivati da soli. Come al solito, non si vince niente, però è una bella soddisfazione che uno dice, oh, io ci sono arrivato da solo, mica ho usato l'intelligenza artificiale. Ma quale intelligenza artificiale? Diciamolo, diamo a Cesare quello che è di Franco. Piano, respira Ronny, respira. Ok, scusa, mi sono ripreso, ecco, sono qui, ritorno in me e anche in te. Quindi un altro applauso per Sergio da Bari. Quando si ritorna a giocare? Domani? Sì, domani, stessa radio, stesso gioco e stesso programma.
6: The program, il programma dove tutto è possibile.
7: Connection. Club Connection. Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Un una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
16: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 20? C'è DJ Christian Redox e Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

0: Qui stanno tremando tutti gli studi di Radio Studio Più. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o
0: sì.
1: con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Fateci sapere qual è il menù di questa sera. Lo sapete, lo conoscete il menù che vi aspetta a casa? Noi siamo curiosi di sapere cosa mangiano gli italiani questa sera. 338 141 1001. Stasera è così.

ti va un drink? Eh? Drink, come si chiama? Come lo chiami? No, oh, è una cosa da bere, cioè come lo chiami? Un drink, ah, ok.

Stessa cosa per il citofono, è uguale, non cambia niente. Apri Fede, apri. Chiudi Fede, chiudi.

0: Ciao dai soliti idioti della segnaletica di Darfo in direzione Como, si va a strisce. Ma perché i soliti idioti? Ma perché dite queste cose? Dai.
1: Ciao ragazzi, Francesco da Trento.
0: Ciao.
1: Io
0: Francesco,
1: sicuramente mangerò zuppa di farro e canne Ederly.
0: Oh, i canne Ederly, li adoro, che bello, che buono anzi. Fateci sapere cosa mangerete questa sera, noi siamo curiosi, eh? Anche perché adesso c'è un certo, capito, c'è un certo languore, una fame, ho una fame. Vabbè, è l'orario, l'orario. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. Quello di Pescara, capito, quello di Pescara.

0: prossima volta fammelo sapere quando mi apri, cioè non quando mi apri, cioè quando mi apri il microfono, ecco. Te. Apri, Fede.
1: Ciao Radio Studio Più, Lucone, sì, da Radio Bologna. Stasera patate al forno, trofie al sugo buono di pesce e tanta buona volontà, che vada tutto per il meglio per tutti quanti. Buonasera a tutti.
0: Bene, speriamo
1: e
0: bene.
1: Un bacione all'Eleonora.
0: Ciao Luchino.
1: Posso dirlo? Manca.
0: Sì. Miau. Ma manca a tutti, manca a tutti.

0: 338-141-1001, fateci sapere cosa state preparando per cena questa sera, oppure che cosa vi aspetta a casa. Ciao Ronny, io stasera mangio ovi duri, immagino le uova, ovi duri. Emanuele da Verona, sì, ciao. La Bea invece la pizza, che buona la pizza, io amo la pizza.
1: Speriamo che non può sbattere, io stasera mi mangio il polpettone, sale e patate. Ehi. Poi sono riuscita a inculare rosmarino e
0: fregare
1: di Senigallia, un salutone.
0: Ciao Pippo, si dice che hai capito, non è che hai capito, cioè, vabbè, abbiamo capito. Comunque è buono.

apri Fede, che c'è Mara da Saluzzo che ha scritto: mia figlia mi ha appena chiesto se negli anni 90 esistevano i cellulari, aiuto. Negli anni 90 sì, sono arrivati i primi telefoni, i primi cellulari, c'era anche il valigione, pesava 100 kg, me lo ricordo. Sì.

aiuto. 338 141 1001. Fateci sapere cosa mangerete questa sera, cosa c'è per cena, cosa vi aspetta a casa, cosa state preparando, se state già cenando, cosa state mangiando di buono. In console c'è Christian Redox, DJ fino alle 20. Poi daremo la linea a DTM 90 2000 con Alex Castellini.

qui mi sa che questa sera vince Emiliano da Bacri, che ha scritto: questa sera pappardelle al sugo di cinghiale e vino rosso. Mamma mia, ragazzi, vi invidio. Poi ci sono anche i filetti di pollo impanati con zucchine sabbiose. Ma chi è che l'ha scritto? Chi è che l'ha scritto? Chi è che l'ha scritto? Chi è che l'ha scritto? Non si è firmato? Beh, buono, buono anche. Però il pollo, le pappardelle.

alto. Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina. È il suono di Christian Redox, DJ.

I filetti di pollo impanati con zucchine sabbiose sono di Daniel da Rovereto. Ah no, Roversetto. Hai capito, Daniel? Bravo Daniele, bravo, si fa così, Però, secondo me, al primo posto rimangono le pappardelle al sugo di cinghiale, al vino rosso. Sì, Emiliano, stasera, tanta roba. Mi è venuta fame, Fede, si è capita questa cosa. Ultimo disco per Christian Redox. Miscelazione in corso. Quando c'è la miscelazione, c'è il DJ che sta mixando. Alza il volume sinistro e abbassa il volume destro. Alza il destro e abbassa il sinistro. Funziona così. È facile, uno dice, quindi lo posso fare anch'io? Sì, però bisogna anche metterli a tempo, che è lì che entra il problema, capito? Perché devi imparare anche a metterli a tempo, devi comunque conoscere i tempi, devi conoscere le quartine, capito? Sono fondamentali le quartine, le cinquine anche le sestine, ambo, quaterna, tombola, capito? È facile.

0: Fede, guarda chi risuono, guarda chi risuono. Facciamo un applauso a DJ Christian Redox. Chiudiamo il party time che è tardi. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E anche questo lunedì 28 settembre, ultimo lunedì del mese, è andato, è volata, due ore che abbiamo passato insieme, 120 minuti di giochi, di chiacchiere, di saluti, di gusti anche, perché abbiamo sentito i gusti, che cosa si mangia di buono questa sera nella casa degli italiani, che non è poco, insomma è venuta la fame pazzesca, in sostituzione però al programma di Eleonora Salvi che ritornerà in diretta. Giovedì, perché noi saremo in diretta fino a mercoledì, compreso nel suo orario dalle 18 alle 20. Poi noi torneremo al nostro dalle 22 a mezzanotte. Mi devo segnare tutto. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Grazie a tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Adesso vi lascio in buone mani con Alex Castellini e DTM90. Ciao a tutti, ciao!
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5

Ciccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Live da Ibiza, Mykonos, Miami, Riviera Adriatica, Salento, Madonna di Campiglio. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più. Dove tutti

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sull'Italia rimane in vita questo robusto anticiclone subtropicale che porterà ancora giornate di bel tempo su buona parte del nostro paese. Tra lunedì e martedì infatti avremo solo l'estremo sud condizionato da un po' di variabilità, qualche isolato rovescio tra Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. Per il resto al nord-ovest avremo qualche annuvolamento ma poco altro. Queste saranno le uniche insidie in un contesto, come detto, stabile e soleggiato che vedrà temperature sopra media soprattutto al nord e al centro. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
3: DTM 90 si balla col volume a palla.

0: Lunedì ci siamo. Ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. In apertura un salutone a tutti quelli che erano con noi questo sabato alla discoteca Florida di Ghedi Brescia, perché ci siamo divertiti veramente tantissimo e siamo pronti per decollare come sempre. Quindi allacciate le vostre cinture di sicurezza, portate il tavolinetto in posizione chiusa e il sedile chiaramente deve essere alzato, perché adesso decolliamo alla grande con la prima playlist. Ma prima vi ricordo i nostri numeri: 338 141 1001, mandate adesso un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Stessa cosa possibile anche tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, che vi consigliamo, se volete visitarlo fatelo, perché anche da lì potete mandarci i vocali e ci sono tante altre belle cose che riguardano il DTM 90. Chi è il primo di questa sera? Mauro di Brescia, che vuole ascoltare Prezioso Anybody Anyway, primo pezzo della sua playlist. DTM 90
1: si balla, balla, col volume a palla. Accensione.

the king is anything.

To Beat Anything, grazie a Mauro Di Brescia, la sua playlist suona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, insieme fino alle 22, ballando rigorosamente con la musica dance anni 92.000. Il mio nome è Alex Castellini, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. Vi ricordo ancora una volta le nostre coordinate: il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Collegatevi e mandate un messaggio vocale. Dovete richiedere un brano dance 92.000 che sentirete poi nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Mentre arriva Carolina Marquez, grazie a Mauro Di Brescia con Around the World.

Baby Molella nel DTM 90, ultimo pezzo scelto da Mauro Di Brescia nella sua playlist. Piccolo break, prima vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, è il nostro numero 338 141 1001, aspettiamo il vostro messaggio vocale. Sono ancora pochi gli spazi, quindi siate veloci perché lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. mi raccomando, nel messaggio vocale indicateci qual è il brano dance 92.000 che vi piace ascoltare con il vostro messaggio. Piccolo break, poi andiamo da Nicola di Vittorito e ripartiamo con i Benga Boys. Boom boom boom.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: la playlist di Nicola Di Vittorito, Mega Boys, boom boom boom boom. Avete fatto il richiamo, hai detto tre volte boom mentre nel titolo e nel loro ne dicono quattro. Avete ragione, mi sono distratto, non posso distrarmi un attimo, niente, mai, devo stare sempre concentrato. Va bene, prossimo pezzo scelto da Nicola. Io vi ricordo per l'ultima volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Lo sapete che a quest'ora stiamo esaurendo anche gli spazi del secondo party time che state creando voi con le vostre richieste. Mandate adesso un vocale 90.studiopiu.net al nostro sito per farlo e sentirete il vostro messaggio nel party time delle 21.30. Mi raccomando, nel messaggio richiedete anche un brano dance 92.000 che sarà il sottofondo del vostro messaggio e poi lo ascolterete poi tutto. Scooter, Call Me Mañana.
1: Las rocas donde siempre íbamos. Mañana.

con noi questo sabato alla Discoteca Florida, grande artista, grande cantante, veramente un grande spettacolo. Brava Erika! Mentre noi proseguiamo con la playlist di Nicola Di Vittorito e c'è l'ultimo pezzo che ha scelto, poi c'è il party time. French Affair, Do What You Like.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Spot.
1: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Senti che pezzone ti ho tirato fuori dalla cantina, eh? Senti, Unity 2, Backward, The Rebel, 1991.

0: Roll, come spinge questo pezzo alle 20.36 di lunedì 28 settembre? Sono Pa! Sono Alex Castellini, questo è il primo party time di questa sera e c'è il primo messaggio di questa sera, il primo party time. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Comandante Alex, buonasera, Davide da Concisola, trovi controllo di Desenzano del Garda, portelloni chiusi all'autorizzazione al rullaggio accordata, rullerete quindi sulla pista 1996 di sinistra e a decollo effettuato potrete quindi lasciare il Mayday, perché il pezzo di questa sera è di DJ Fargette per i miei best cabin crew friend Andro da Vendiland e Simo d'Arcole, giù la punta quindi su The Beat of Green, Mayday, Cabin Crew boarding complete, take off, thank you, suelta DJ, ciao.
0: Mayday o The Beat of Green, quindi avevo scelto il primo, Mayday, 1996, grande Davide, ti ho conosciuto sabato e devo dire che sei simpa, molto simpa.

mettere anche il secondo pezzo che ha chiesto Davide. Solo un pezzo, The Beat of Green, eh sì. Eccolo qua, The Beat of Green, Fargetta, 1996. Molto più chill.

Vedi che c'è Mayday anche qua. C'era anche la versione remix. E forse era questa quella che voleva Davide, credo.

0: credo che Davide l'abbiamo accontentato abbastanza stasera, giusto per fargli il regalo, perché è venuto a trovarci sabato sera alla discoteca Florida e l'ho conosciuto. Devo dire, ragazzi, che come risulta in radio risulta anche dal vivo molto simpatico. Prossimo messaggio, sentiamo il secondo, sentiamo.
1: Dales, buon inizio settimana dei conigli TM fans, Anni Valente, you don't know me, a saluto, buona da pensiera.
0: Grande Paolo, e proseguiamo così secondo il primo party time di questa sera. Sto sbroccando un po' stasera, ci sono delle lucine nuove davanti a me che non riesco a capire molto bene. Chissà che cos'è questo tasto.

0: Van Elden, You Don't Know Me, su Studio Più, la Dance Station d'Italia e il DTM 90, il programma che stai ascoltando. C'è il prossimo messaggio? Sì, sentiamo. Sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Buonasera Alex da Vincenzo. Questa sera scelgo Abraham e Luna di Basic Connection e faccio gli auguri, tantissimi auguri ad Alice Basic Connection. Un saluto a tutto lo staff del Party Time, buon inizio settimana a tutti e ciao. Adiù. È bellissima la serata di sabato sera, complimenti a tutti.
0: Grazie Vince, grazie. Tra l'altro questa tastiera nuova qui davanti ha un sacco di tasti che non ho mai schiacciato. Provo a schiacciare questo, sì? Temo d'aver toccato un brutto tasto.

0: Dance Station Italia all'interno del DTM 90, il primo party time. Suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Stasera mi sento super figo e quindi vi chiedo un disco super figo. Roger Sanchez, Turn on the Music, straordinario remix di Axwell e Si Vola. Buon inizio settimana, saluti.
0: Lo mixo, eccolo.

0: Senti questo pezzo come carica, senti! Una bomba, perfetto. Roger Sanchez, Turn on the Music. Prossimo messaggio nel primo party time. Continuo a dire secondo, non so perché. Saranno tutti sti tasti.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Volevo farvi complimenti per la serata di sabato, che per vie traverse mica neanche tanto, ho visto delle immagini, dei video, tanta roba davvero.
0: Grazie,
1: ma soprattutto dalla serata è finalmente esplosa una stella in particolare, ovvero il mio DTM Bestie Davide, che è stato davvero la star numero uno di questa, di quella serata. Vorrei dedicare a lui, a te, la mia richiesta di questa sera, ovvero i Groove Coverage con The End e tutti gli altri, la più classica buona serata bagaglia. Domani, ciao ciao.
0: È vero, posso confermare che dalla serata di sabato è proprio emerso Davide come la piramide. Sì, era là in fondo, non si poteva non vedere, era veramente un grande.

0: DJ The End. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Questo è il secondo partita, ormai lo diciamo perché è il secondo, in realtà è il primo, e quindi però stasera ormai ho detto che è il secondo e dirò il secondo fino alla fine. Sentiamo, no, c'è anche il secondo dopo, chiaramente. Sentiamo il prossimo messaggio nel secondo party time.
1: Buonasera a tutti, e siccome mi sento un po' up e un po' down, sceglierei Billy Moore. Grazie mille, buonasera a tutti, un abbraccio. Venu, salutamo.
0: Salutamo Venu, salutamo. Ti piace il secondo party time?

0: Destination Italia alle 20:56 nel secondo party time di questa sera. Dopo magari la gente ci crede pure, no? Questo è il primo, dai. Prossimo messaggio. Basta dire se posso smettere di dire il secondo, sì.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato. Un grande saluto a tutto il DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Children. Un grande saluto a Q, Manu Furetta, Angio, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto il DTM. E la pecora canta. Ciao ciao.
0: Ciao Rocky, grazie per aver scelto questo capolavoro del maestro e compianto Robert Miles. 1995 e qua le mani vanno in alto. E come si dice in discoteca, spegni tutto.

0: Digital Boy 1991, sei arrivati in fondo, vero? Suona il citofono, io non so se è lui o non è lui, questo è il problema, sentiamo. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buona Pasqua. Allora, l'altra sera al ristorante ho ordinato un mezzo di vino e mi hanno portato un unicorno.
0: Uff.
1: Ciao, Q da Milano.
0: Questa è pesante, eh. Aspetta un attimo, ce l'hai quella bustina lì, quella con il color verde, sì, che inizia con la G. Sì, quella con dentro quel gel che si mette in bocca. Me lo puoi passare un attimo? Grazie, grazie. Così adesso andiamo in pubblicità. Nel frattempo mangio questa bustina e poi c'è la richiesta di Cubo. E restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. DTF.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.

The Temperer, featuring Maya, Hammer to the Heart, versione dance remix, quella che picchia, quella che fa pa pa pa pa pa pa pa. Eh sì, ci sta, dai, la richiesta di Q di Milano. Andiamo subito in The Mano di Forlì, c'è Storm.

qua, Dr. Jones, grazie a Giovi, Giovanna, Di Vigasio. State ascoltando Dance Time Machine 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Ma secondo te il nostro volo ce l'ha la frizione? Non lo so, perché il nostro amico Diego di Milano ci sta facendo questa domanda. Ma hai paura? Sei preoccupato per la frizione? E infatti ascoltiamo Clutch, Don't Worry.

0: no, non paro, resto qua, non vado da nessuna parte. Don't give me your life, grazie a Jessica di Rimini, questa è la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle 22 con voi per ballare con la migliore musica dance di sempre. L'unica cosa che vi chiediamo, anzi sono due le cose, la prima è quella di alzare il volume a palla, la seconda è
1: le mani in alto.
0: E andiamo a Turate, Como, c'è Alex. Guarda, Alex parti e poi c'è Alex che richiede una canzone. Guarda che figata, eh.

0: Gala, Everyone Is Inside. Grazie a B1 di Pioltello. State ascoltando Dance Time Machine. No, ho sbagliato, ha scritto B1 lui, quindi io dico B1, non è Bruno, magari è il suo soprannome. Dopo se lavora perché sbagli a parlare, non è vero, perlomeno non in questo caso. Va bene, c'è Claudia di Pescara che vuole ascoltare DJ Visage, Formula 98, Schumacher Song.
1: Zwei Sekunden. Los geht's!
2: Schumacher.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Nowhereland Clubhouse su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Inizia così il secondo party time di questa sera. Suona il nostro citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Davide ieri mi ha raccontato per filo e per segno della serata di sabato.
0: Un
1: sono
0: signore.
1: Veramente contento che siete riusciti a conoscervi. Arriverà anche Alex il mio momento, però non te lo dico, sai che io sono imprevedibile, può succedere da un momento all'altro. Intanto dai, accontentati di miei audio, sai cose più tu di mia mamma, pensa a te. Richiesta di stasera, brano in questione è i Magic featuring Nancy Stop. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Andro, c'è un altro appuntamento al Florida il 21 novembre con il DTM 90, lo dico adesso in anteprima, tanto ci sono già le locandine sui social, il 21 novembre con i Pups and Scar, quindi ti aspettiamo lì e non puoi mancare, non mancherà neanche Davide, mi sa. Arrivano gli Magic, Stop.

0: È il secondo party time di TM90, sono gli Imagic Stop. Ancora ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. C'è il prossimo messaggio? Sentiamo chi suona.
1: Buonasera Alex, complimenti per la serata di sabato sera. Volevo chiedere un brano di Flo Filla, Anthem 4, e lo dedico a mio figlio Brian che oggi compie 10 anni. Grazie Tony di Pie Porto Morone.
0: Grande Tony, grazie a te, eccolo. Check that body, check.

0: Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Che è per noi...
2: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Perché il nostro pasticcere la mattina quando si sveglia, anziché fare i croissant, si mette a lucidare la pecora e anziché fare le brioche.
2: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
0: Sa fare i cornetti o le brioche, i croissant li lasciamo fare i francesi, Sentiamo chi suona al citofono, sentiamo.
3: Quando ero piccola pensavo che la sensazione più bella del mondo fosse l'amore, quando sei innamorato, quando pensi tanto a una persona, vai a letto, chiudi gli occhi e la vedi, e invece adesso che sono grande, un gabinetto libero con la carta igienica disponibile, quando ho la c***a è la cosa più bella del mondo.
0: Siamo un altro bip a cavolo, dai.
3: E la pecora c***a.

0: Su Studio Più, la Dance Station Italia, c'è il secondo party time di questa sera. DTM 90 è il programma che stai ascoltando. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo aeromobile. C'è il prossimo messaggio. Suona il citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Vorrei richiedere stasera il brano Drop the Pressure di Milo, dedicarlo a tutto il gruppo DTM 90 2000, in particolar modo a Pietro, perché è sempre molto gentile

0: Thing, wow! E siamo arrivati alla fine del secondo party time, del primo party time, visto che nel primo party time dicevo il secondo. Noi torniamo domani sera come sempre dalle 20 alle 22, ma anche alla mattina nel Morning Fever alle 11.30 con il party time di TM90. Da Alex Castellini è tutto, stasera Ronny non c'è perché invece va prima al posto della Leonora Salvi, e quindi noi ci salutiamo qua, ci sentiamo domani. Bauci bau, ciao, posso rifarlo? Ware a Achuben Thing, wow!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. ATM 90. DTM 90.
4: DTM, DTM 90. Si balla col volume.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Che goduria è questo party time? Get off the train, 4, 5, 6, walk to the club.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Sull'Italia rimane in vita questo robusto anticiclone subtropicale che porterà ancora giornate di bel tempo su buona parte del nostro paese. Tra lunedì e martedì infatti avremo solo l'estremo sud condizionato da un po' di variabilità, qualche isolato rovescio tra Bassa Calabria, Ionica e Sicilia sud-orientale. Per il resto al nord-ovest avremo qualche annuvolamento ma poco altro. Queste saranno le uniche insidie in un contesto, come detto, stabile e soleggiato che vedrà temperature sopra media soprattutto al nord e al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano. La Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
2: Party time.
3: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

Ascoltare Party Time è una grande figata! Sunshine.

Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.